dirmi che per stare bene ci sarà tempo. Domani è già tardi, ma domani potrebbe andare meglio. E magari domani tu arrivi un po' prima, ma io non torno. O magari domani una scusa per

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Il mondo è un posto piccolo. Oh.

0: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ci sono giorni che non passano più, ci sono amori da portare con sé, ci sono notti ad occhi aperti, notti da asciugare, sarò sempre con te. Tu che sei parte di me.

mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

cerco io, laggiù, laggiù. Da ragazzino ne sapevo di più, di più, di più. L'amore fu un calcio in culo e tante stelle lassù. Amore che non so chi sei, che 7, 8, 9, 10 sarai. Mi manca, sai.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la

Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io. Dimenticare l'amore per le cose belle, dimenticarle, amica mia. Anche se quando nel cielo non vedi le stelle, ti prego non fare l'errore che ho fatto io.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

Se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

Vestito scontato, non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo. E poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi. Tu sei

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi e di mezze parole. Forse 100 anni o 200.

siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e al chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50 fossero pure 50 d'età e preso uno senza patente

0: E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso. E scusi tanto se non è niente.
1: E scusi tanto se non è niente.
0: Minchia, signor tenente, per cui se pensa che c'ho 20 anni, credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari no.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: 120 foglie morte, parte il Giro di Lombardia e a Saronno la UAE Emirates fa spettacolo. Sempre a Saronno il Bhutan coppia il Parco dell'Ura e sempre a Saronno l'istituzione Zerbi si apre al confronto con le famiglie. Ben ritrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Massimo Tallarini in studio, alla regia Antonio Colombo. Questi erano i titoli delle notizie principali di Orizzonti News di oggi e andiamo subito a cominciare dal primo titolo. "120 foglie morte" è l'iniziativa che prende il via a Saronno in questo sabato 10 ottobre, dedicato alle 120 edizioni del Giro di Lombardia. Ci sono varie possibilità di vedere la gara su maxi schermo posizionato in Piazza Libertà. Insieme ai partner dell'iniziativa organizzata da Saronno Città dei Beni Comuni ci sarà l'UAE Team Emirates, squadra per cui corre il campione del mondo Brandon McNulty e soprattutto il marziano dello sport ciclistico, lo sloveno Tadej Pogacar. Molte altre iniziative che si protrarranno fino al 25 di ottobre anche nella area ex Isotta Fraschini. Sull'argomento sentiamo Ale Galli, responsabile della comunicazione di Saronno Città dei Beni Comuni.
2: In seguito a questa iniziativa abbiamo trovato veramente l'aiuto di tantissime realtà. Sono appena tornato da fotografare le vetrine dei commercianti saronnesi che grazie a Concommercio Saronno abbiamo fatto una città che parla di questo evento, no? Ognuno ha fatto la sua vetrina con la bicicletta allestita e questa cosa è stata fatta con grande entusiasmo, ma sono state anche tante altre realtà che ci hanno aiutato, le associazioni del territorio che ci hanno aiutato per la mostra, no? L'amministrazione, la fondazione Varese Welcome, che ha tutto un progetto sul cicloturismo nella provincia di Varese. Quindi oggi, secondo me, la bicicletta è un'energia, no? Che attraversa la società.
3: Quindi non è
2: solamente un mezzo di trasporto.
1: E passiamo ora, rimanendo a Saronno, al Parco dell'Ura, perché il Bhutan copia il Parco dell'Ura. È arrivata infatti una delegazione asiatica in visita per capire come combattere le esondazioni. Sono arrivati dal Bhutan ed è questo uno dei progetti di collaborazione internazionale che riguarda l'area verde protetta comprensoriale. Il consorzio che gestisce il parco ha infatti accolto nei giorni scorsi una delegazione di tecnici ministeriali del Bhutan nell'ambito di una iniziativa dedicata al drenaggio urbano organizzata da IRIDRA, la società che si occupa di interventi sul tema dell'acqua e della gestione ecosostenibile delle risorse idriche. La delegazione è stata accolta dal presidente del parco, Stefano Benzoni, nel centro della biodiversità di Lomazzo e ha visitato i prati del Ceppo per osservare un esempio concreto di riqualificazione di un corso d'acqua e un progetto per la prevenzione delle esondazioni. L'importante opera di ingegneria studiata per evitare le piene a difesa del territorio urbanizzato di Saronno è stata realizzata tra il 2015 e il 2019. L'invaso è composto da due aree di laminazione che possono trattenere 350.000 metri cubi di acqua, riducendo in particolare la portata delle piene dirette a valle. In parallelo agli interventi di messa in sicurezza idraulica sono state attuate altre riqualificazioni ambientali che hanno riguardato oltre 20.000 metri quadri di zone umide, rimboschimenti su una superficie di 35.000 metri quadrati, con quasi 6 chilometri di percorsi e un centro visite come fulcro delle attività. Nei prati del Ceppo ci sono quindi nuovi habitat per proteggere le aree urbane, alternando usi agricoli educativi, naturalistici e di salvaguardia dal rischio idrogeologico ed idraulico. Intanto, per valorizzare e rilanciare il ruolo del torrente Lura e del suo parco, è stato organizzato nelle scorse settimane il River Festival, dedicato alla riscoperta degli ecosistemi fluviali, promosso nell'ambito del progetto River Lab, rinaturalizzazione verde degli habitat fluviali, finanziato dal programma interregionale Italia-Svizzera. Per l'occasione sono stati proposti incontri e passeggiate, oltre a spettacoli teatrali e laboratori e biciclettate e altre attività di educazione ambientale. Restiamo a Saronno e parliamo della istituzione Zerbi, perché il comune di Saronno apre al confronto con le famiglie dopo l'annuncio del dicembre scorso dell'aumento delle tariffe. E dunque, a seguito della revisione delle tariffe scolastiche proprio approvate a dicembre 2025 e in vigore dall'anno scolastico 26-27, il comune di Saronno aveva introdotto un costo di 6 euro a pasto per i bambini non residenti che frequentano la scuola dell'infanzia comunale Monsignor Zerbi. Questa spesa, sommata a una quota fissa mensile già più alta rispetto a quella dei residenti, ha comportato un aumento complessivo ritenuto eccessivo da alcune famiglie che hanno espresso le proprie preoccupazioni. La risposta del comune e dell'istituzione Zerbi è stata quella di accogliere le richieste dei genitori pervenute tramite l'istituzione stessa, decidendo di intervenire per mantenere l'offerta educativa attrattiva anche per chi vive fuori città e compensare l'aumento dovuto al costo dei pasti. La soluzione prevederebbe da settembre a dicembre 2026 in vigore le tariffe attuali. A partire da gennaio 2027 la proposta di una rimodulazione delle rette con una riduzione della quota fissa mensile che verrà resa quasi equivalente a quella pagata dai residenti. Gli importi esatti dello sconto non sono ancora stati definiti e saranno comunicati alle famiglie non appena l'aggiornamento diventerà effettivo. Rimaniamo a Saronno e nel saronnese, dove oltre 400.000 euro sono stati sottratti a un anziano affidato alla cura di due badanti denunciate dalla Finanza di Saronno. Sono queste le cifre che, attraverso movimentazioni sui conti di un anziano e operazioni finanziarie effettuate in prossimità e subito dopo la sua morte, sono state sottratte. È quanto contestato a due donne, una di nazionalità italiana e una polacca, entrambe domiciliate in provincia di Varese e denunciate alla Procura della Repubblica di Varese per appropriazione indebita. L'indagine è partita dalla denuncia presentata dalla figlia dell'anziano che, dopo la morte del padre, si è accorta di alcune movimentazioni anomale sul conto corrente del genitore e ha presentato una denuncia querela nei confronti delle due badanti. Gli accertamenti sono stati condotti dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Saronno, coordinati dalla Procura di Varese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le due donne avrebbero abusato della delega che consentiva loro di operare sui conti dell'anziano, disinvestendo in prossimità e dopo il decesso per oltre 400.000 euro. Le somme sarebbero state trasferite su altri conti attraverso assegni circolari e successivamente reimpiegate nella sottoscrizione di ulteriori fondi e polizze. Su uno di questi conti sarebbero inoltre confluite somme fino a raggiungere una provvista complessiva di 1,2 milioni di euro. Gli investigatori hanno inoltre documentato giroconti, acquisti di oro e altri valori per 60.000 euro. Al termine degli accertamenti, il GIP di Varese ha disposto il sequestro preventivo di una polizza assicurativa di 400.000 euro, riconducibile alle somme oggetto dell'indagine. Le due donne sono state denunciate per il reato di appropriazione indebita, contestato in concorso. Il procedimento è alle fasi di indagini preliminari e le responsabilità dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento. L'operazione si inserisce nell'attività della Guardia di Finanza a tutela delle persone più vulnerabili, con particolare attenzione ai casi in cui la condizione di fragilità della vittima può favorire l'illecita appropriazione di patrimoni e disponibilità finanziarie. Erano queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e Varese News. Massimo Tallarini in studio con Antonio Colombo alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu e una buona domenica.

0: onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Domenica 11 ottobre comincia presto la nostra programmazione sulle onde di Radio Orizzonti in Blu con le fiabe di Sissi alle 8.30, in replica alle 19.40, e poi la musica di Nel Blu dipinto di blu alle 9. Alle 9.30 Anna e Anna conducono Cicere Munciccinin, in replica alle 19.10, seguite alle 10 dalla Santa Messa in diretta dalla Prepositorale di Saronno, trasmessa anche in video sul canale YouTube di Radio Orizzonti. Il palinsesto prosegue poi alle 11 circa con Onda Libera insieme a Gisella e la recita dell'Angelus del Papa alle 12. Alle 13 Viva tutto alla radio con Mattia Savioni. Nel pomeriggio si alternano Daniele Sbriglio con Liberi tutti alle 14, Lele e Stefano con Guazzanane alle 15, Elena ed Elena Maria alle 17.30 con Teatro Giocoso in Musica e il maestro Claudio Borroni che alle 18 ci intrattiene con il suo A tutta musica. La giornata festiva termina alle 22 con la nuova stagione, la prima puntata della nuova stagione di Leggende Metropolitane a cui di Stefano Meloncelli. Dunque, ogni giorno vi ricordo che è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale video YouTube in audio streaming di Radio Orizzonti. Inoltre su Spotify spazio ai nostri podcast Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi in Buone Mani, Parliamo di Soldi in Soldoni e da questa settimana anche Pillole di Gentilezza. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Orizzonti in Blu, la radio.
1: Agent
2: di ieri,
1: d'incœur
2: e de demain.
1: Ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
3: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
4: Blue Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
5: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
6: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

L'inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: Fuori Porta, gli appuntamenti dell'Interland di Milano, Varese e Como.
1: Un buongiorno ai nostri radioascoltatori da Delia Duce e Angela Ferrioli. Con noi quest'oggi alla regia Antonio Colombo. Per voi abbiamo selezionato spettacoli, mostre e tanto altro fuori porta.
2: Il premio Cairo alla 25esima edizione presenta giovani e talentuosi artisti della scena contemporanea selezionati dalla rivista Arte. In mostra i 20 finalisti che presentano un'opera inedita realizzata con tecniche e linguaggi a scelta tra pittura, disegno, scultura e fotografia. Una giuria sceglierà il vincitore a cui assegnare la consistente cifra di 25.000 euro, premio acquisto dell'opera che entrerà far parte della collezione del Premio Cairo. Premio Cairo 2026 al Museo della Permanente in via Turati 34.
1: Festa della zucca Gavirate, cucina, mercatini e spettacoli. La Festa della zucca torna l'11 e il 18 ottobre con un programma diverso e stand gastronomici. Presso il lungolago di Gavirate, Lido di Gavirate, via al Lido. La Festa della zucca torna sul lungolago di Gavirate, affiancando lo stand gastronomico, mercatini, musica popolare, rievocazioni storiche, castagnate, mostre e attività per famiglie. Il tema scelto per questa edizione è tradizioni e mestiere. La cucina apre alle ore 11.30. E mette la zucca praticamente in ogni portata: ravioli, risotto, gnocchi, tortelli, torti, seconde piatti e creme. A questi si aggiungono lo stand della Proloco con torte, ravioli, gnocchi e prodotti mantovani, quello dedicato alle frittelle e gli espositori con prodotti tipici della provincia di Varese. Invece il 18 ottobre ci sarà la castagnata proposta dal CAI di Gavirate.
2: Non ti pago è una commedia scritta da Edoardo De Filippo nel 1940 e Non ti pago ritornò in scena nel 2015 nell'ultima regia del figlio Luca. La moglie di Luca, Carolina Rosi, ha ora ripreso quell'allestimento che fino al 18 di ottobre è in scena allo Strehler in Largo Greppi 1 Milano, con la stessa Rosi affiancata da Salvo Ficarra, Nicola Di Pinto e dagli attori della compagnia del teatro di Luca De Filippo. Luca aveva letto la storia in chiave moderna, spiega Carolina Rosi, registrando con cura la disgregazione dei rapporti familiari raccontata da Edoardo.
1: Copri capi e rompi capi fino al 23 ottobre presso Fondazione Antonio Ratti in via Cernobbio 19 a Como, da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 17.30. La Fondazione Antonio Ratti presenta una selezione di opere dalla propria collezione, mettendo in dialogo arte contemporanea e collezione tessile. Questo evento rientra nel palinsesto della Lake Como Creativity Week, la manifestazione diffusa di Como Città Creativa UNESCO, e il festival ideato dal Comune di Como con la Camera di Commercio di Como Lecco per valorizzare l'unicità del distretto creativo di Como. Coinvolge anche le province di Como e Lecco. Accesso libero, senza registrazione né biglietto d'ingresso.
2: Carissimi, tra le molte cose che vi abbiamo presentato, ne troverete senz'altro una o più di una che vi interesserà fare o visitare. Alla prossima!
3: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: Il santo del giorno, Giovanni XXIII. Eccolo il maestro di umanità nel cuore del mondo, un papa nel cuore del mondo che mostrò alla Chiesa come superare i propri confini per andare incontro all'umanità e costruire la pace vera. Una strada, quella seguita da Giovanni XXIII, intrapresa fin dalla gioventù. Angelo Roncalli era nato a Sottolmonte, nella Bergamasca, il 25 novembre 1881 e nel 1905 divenne prete, rimanendo come sacerdote a Bergamo per 15 anni. Durante il primo conflitto mondiale, da cappellano militare fu testimone dell'atrocità della guerra. Nel 1921 venne inviato come visitatore apostolico in Bulgaria e poi in Turchia. Nel 1944 divenne nunzio a Parigi, mentre nel 1953 venne nominato patriarca di Venezia. Il 28 ottobre 1958 venne eletto papa e l'11 ottobre 1962 aprì i lavori del Vaticano II e continuò a lavorare per la pace. Con i suoi modi e le sue parole si fece conoscere dalla gente come il Papa Buono. Ricordiamo tutti il suo discorso alla Luna, concluso con «Quando tornate a casa date una carezza ai vostri bambini» e alla carezza del Papa. Morì il 3 giugno 1963. Altri santi di oggi, il diacono San Filippo e San Firmino di Utes, vescovo.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: quando la tua Radio Orizzonti in Blu.
1: Domenica 11 ottobre comincia presto la nostra programmazione sulle onde di Radio Orizzonti in Blu con le fiabe di Sissi alle 8.30, in replica alle 19.40, e poi la musica di Nel Blu dipinto di blu alle 9. Alle 9.30 Anna e Anna conducono Cicere Munciccinin, in replica alle 19.10, seguite alle 10 dalla Santa Messa in diretta dalla Prepositurale di Saronno, trasmessa anche in video sul canale YouTube di Radio Orizzonti. Il palinsesto prosegue poi alle 11 circa con Onda Libera insieme a Gisella e la recita dell'Angelus del Papa alle 12. Alle 13 Viva Tutto alla radio con Mattia Savioni. Nel pomeriggio si alternano Daniele Sbriglio con Liberi Tutti alle 14, Lele e Stefano con Guazzanane alle 15, Elena ed Elena Maria alle 17.30 con Teatro Giocoso in Musica e il maestro Claudio Borroni che alle 18 ci intrattiene con il suo A Tutta Musica. La giornata festiva termina alle 22 con la nuova stagione, la prima puntata della nuova stagione di Leggende Metropolitane a cui di Stefano Meloncelli. Dunque, ogni giorno vi ricordo che è possibile seguire la Santa Messa feriale festiva anche sul canale video YouTube in audio streaming di Radio Orizzonti. Inoltre su Spotify spazio ai nostri podcast Riflessi, Leggende Metropolitane, Dal Dire al Fare, Bianalisi in Buone Mani, Parliamo di Soldi in Soldoni e da questa settimana anche Pillole di Gentilezza. Restate dunque in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: 120 foglie morte, parte il Giro di Lombardia e a Saronno la UAE Emirates fa spettacolo. Sempre a Saronno il Bhutan coppia il Parco dell'Ura e sempre a Saronno l'istituzione Zerbi si apre al confronto con le famiglie. Ben ritrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Massimo Tallarini in studio, alla regia Antonio Colombo. Questi erano i titoli delle notizie principali di Orizzonti News di oggi e andiamo subito a cominciare dal primo titolo. 120 foglie morte è l'iniziativa che prende il via a Saronno in questo sabato 10 ottobre, dedicato alle 120 edizioni del Giro di Lombardia. Ci sono varie possibilità di vedere la gara su maxi schermo posizionato in Piazza Libertà. Insieme ai partner dell'iniziativa organizzata da Saronno, Città dei Beni Comuni, ci sarà l'UAE Team Emirates, squadra per cui corre il campione del mondo Brandon McNulty e soprattutto il marziano dello sport ciclistico, lo sloveno Tadej Pogacar. Molte altre iniziative che si protrarranno fino al 25 di ottobre anche nella area ex Isotta Fraschini. Sull'argomento sentiamo Ale Galli, responsabile della comunicazione di Saronno Città dei Beni Comuni.
2: In seguito a questa iniziativa abbiamo trovato veramente l'aiuto di tantissime realtà. Sono appena tornato da fotografare le vetrine dei commercianti saronnesi che grazie a Concommercio Saronno abbiamo fatto una città che parla di questo evento, no? Ognuno ha fatto la sua vetrina con la bicicletta allestita e questa cosa è stata fatta con grande entusiasmo, ma sono state anche tante altre realtà che ci hanno aiutato, le associazioni del territorio che ci hanno aiutato per la mostra, no? L'amministrazione, la fondazione di Varese Welcome, che ha tutto un progetto sul cicloturismo nella provincia di Varese. Quindi oggi, secondo me, la bicicletta è un'energia, no? Che attraversa la società.
3: Non è
2: solamente un mezzo di trasporto.
1: E passiamo ora, rimanendo a Saronno, al Parco dell'Ura, perché il Bhutan copia il Parco dell'Ura. È arrivata infatti una delegazione asiatica in visita per capire come combattere le esondazioni. Sono arrivati dal Bhutan ed è questo uno dei progetti di collaborazione internazionale che riguarda l'area verde protetta comprensoriale. Il consorzio che gestisce il parco ha infatti accolto nei giorni scorsi una delegazione di tecnici ministeriali del Bhutan nell'ambito di una iniziativa dedicata al drenaggio urbano organizzata da IRIDRA, la società che si occupa di interventi sul tema dell'acqua e della gestione ecosostenibile delle risorse idriche. La delegazione è stata accolta dal presidente del parco, Stefano Benzoni, nel centro della biodiversità di Lomazzo e ha visitato i prati del Ceppo per osservare un esempio concreto di riqualificazione di un corso d'acqua e un progetto per la prevenzione delle esondazioni. L'importante opera di ingegneria studiata per evitare le piene a difesa del territorio urbanizzato di Saronno è stata realizzata tra il 2015 e il 2019. L'invaso è composto da due aree di laminazione che possono trattenere 350.000 metri cubi di acqua, riducendo in particolare la portata delle piene dirette a valle. In parallelo agli interventi di messa in sicurezza idraulica sono state attuate altre riqualificazioni ambientali che hanno riguardato oltre 20.000 metri quadri di zone umide, rimboschimenti su una superficie di 35.000 metri quadrati, con quasi 6 chilometri di percorsi e un centro visite come fulcro delle attività. Nei prati del Ceppo ci sono quindi nuovi habitat per proteggere le aree urbane, alternando usi agricoli educativi, naturalistici e di salvaguardia dal rischio idrogeologico ed idraulico. Intanto, per valorizzare e rilanciare il ruolo del torrente Lura e del suo parco, è stato organizzato nelle scorse settimane il River Festival, dedicato alla riscoperta degli ecosistemi fluviali, promosso nell'ambito del progetto River Lab, rinaturalizzazione verde degli habitat fluviali, finanziato dal programma interregionale Italia-Svizzera. Per l'occasione sono stati proposti incontri e passeggiate, oltre a spettacoli teatrali e laboratori e biciclettate e altre attività di educazione ambientale. Restiamo a Saronno e parliamo della istituzione Zerbi, perché il comune di Saronno apre al confronto con le famiglie dopo l'annuncio del dicembre scorso dell'aumento delle tariffe. E dunque, a seguito della revisione delle tariffe scolastiche proprio approvate a dicembre 2025 e in vigore dall'anno scolastico 26-27, il comune di Saronno aveva introdotto un costo di 6 euro a pasto per i bambini non residenti che frequentano la scuola dell'infanzia comunale Monsignor Zerbi. Questa spesa, sommata a una quota fissa mensile già più alta rispetto a quella dei residenti, ha comportato un aumento complessivo ritenuto eccessivo da alcune famiglie che hanno espresso le proprie preoccupazioni. La risposta del comune e dell'istituzione Zerbi è stata quella di accogliere le richieste dei genitori pervenute tramite l'istituzione stessa, decidendo di intervenire per mantenere l'offerta educativa attrattiva anche per chi vive fuori città e compensare l'aumento dovuto al costo dei pasti. La soluzione prevederebbe da settembre a dicembre 2026 in vigore le tariffe attuali. A partire da gennaio 2027 la proposta di una rimodulazione delle rette con una riduzione della quota fissa mensile che verrà resa quasi equivalente a quella pagata dai residenti. Gli importi esatti dello sconto non sono ancora stati definiti e saranno comunicati alle famiglie non appena l'aggiornamento diventerà effettivo. Rimaniamo a Saronno e nel saronnese, dove oltre 400.000 euro sono stati sottratti a un anziano affidato alla cura di due badanti denunciate dalla Finanza di Saronno. Sono queste le cifre che, attraverso movimentazioni sui conti di un anziano e operazioni finanziarie effettuate in prossimità e subito dopo la sua morte, sono state sottratte. È quanto contestato a due donne, una di nazionalità italiana e una polacca, entrambe domiciliate in provincia di Varese e denunciate alla Procura della Repubblica di Varese per appropriazione indebita. L'indagine è partita dalla denuncia presentata dalla figlia dell'anziano che, dopo la morte del padre, si è accorta di alcune movimentazioni anomale sul conto corrente del genitore e ha presentato una denuncia querela nei confronti delle due badanti. Gli accertamenti sono stati condotti dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Saronno, coordinati dalla Procura di Varese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le due donne avrebbero abusato della delega che consentiva loro di operare sui conti dell'anziano, disinvestendo in prossimità e dopo il decesso per oltre 400.000 euro. Le somme sarebbero state trasferite su altri conti attraverso assegni circolari e successivamente reimpiegate nella sottoscrizione di ulteriori fondi e polizze. Su uno di questi conti sarebbero inoltre confluite somme fino a raggiungere una provvista complessiva di 1,2 milioni di euro. Gli investigatori hanno inoltre documentato giroconti, acquisti di oro e altri valori per 60.000 euro. Al termine degli accertamenti, il GIP di Varese ha disposto il sequestro preventivo di una polizza assicurativa di 400.000 euro, riconducibile alle somme oggetto dell'indagine. Le due donne sono state denunciate per il reato di appropriazione indebita, contestato in concorso. Il procedimento è alle fasi di indagini preliminari e le responsabilità dovranno essere accertate nelle successive fasi del procedimento. L'operazione si inserisce nell'attività della Guardia di Finanza a tutela delle persone più vulnerabili, con particolare attenzione ai casi in cui la condizione di fragilità della vittima può favorire l'illecita appropriazione di patrimoni e disponibilità finanziarie. Erano queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e Varese News. Massimo Tallarini in studio con Antonio Colombo alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu e una buona domenica.

Ciao bimbi e ciao bimbe, buona domenica a tutti dalla vostra Sissi e bentornati qui su Radio Orizzonti con le nostre belle storie che tutti ascoltano. A qualsiasi ora è bello ascoltare le fiabe, mattina, pomeriggio, sera, dai che ci si rilassa. Va bene bambini, avete fatto i bravi questa settimana? Spero di sì. Allora, iniziamo con la nostra ecologia prima delle nostre storie e oggi vi parlerò di deforestazione. Allora bambini, vediamo perché abbattono gli alberi delle foreste tropicali. Queste foreste crescono in paesi poveri, in cui la popolazione aumenta di continuo. Gli abitanti, insomma, dissodano la foresta per coltivare nuovi campi e conquistare pascoli e tagliano gli alberi per scaldarsi e preparare il cibo. Il 60% delle foreste, pensate, che vengono abbattute per ricavare legna da bruciare per riscaldarsi. È questo il principale motivo di deforestazione. Vediamo poi che le foreste tropicali vengono distrutte anche perché noi amiamo i mobili in teak o mogano. E per proteggere le foreste è stato creato un marchio di garanzia europeo per distinguere il legname che arriva dalle foreste gestite nel rispetto dell'ambiente. E i mobili fabbricati con quel legno portano un logo a forma di fiore. Vediamo anche che gli alberi preziosi cercati dai boscaioli sono sparsi nella foresta e per raggiungerli si costruiscono strade abbattendo migliaia di alberi per niente. Ogni albero cadendo danneggia anche quelli vicini, che si lasciano poi marcire al suolo senza che il loro legno sia utilizzato. Che spreco! Va bene bambini, continuiamo con questo interessante articolo sulla deforestazione la prossima volta. Adesso vi faccio ascoltare prima della storia Candy Candy.

Bambini, pronti con la nostra prima storia? Si intitola La fata della buonanotte. Dopo che il sole era tramontato nel regno delle fate, la fata della buonanotte, come ogni sera, rincalzò le coperte alle fatine più piccole e andò a prendere il libro delle fiabe. «Cosa leggo alle fatine stasera?» si domandò. «Una favola vecchia o qualcosa di nuovo?» Aprì il libro e subito la magia si sprigionò nell'aria. Draghi e sirene spuntarono dalle pagine e un genio emerse da una nuvoletta di fumo. In una storia, elfi e folletti giocavano a chiapparello al chiaro di luna. In un'altra, un orso bianco arrancava sotto una bufera di neve luccicante. Brrr, abbrividì la fata della buonanotte, mentre una folata di fiocchi di neve turbinava nella stanza. Girò la pagina e fu travolta da un gruppo di topi ballerini. Poi sbadigliò. «Tutte queste fiabe mi fanno venire un gran sonno», sospirò. «Ho bisogno di un riposino». Chiuse il libro e si appisolò. Poco dopo dormiva profondamente. Un refolo di vento mosse le tende e fece svolazzare le pagine del libro. Delle faccette curiose si guardarono intorno e un folletto saltò fuori dal grosso volume. «Dorme? Andiamo in esplorazione!» sussurrò avanzando in punta di piedi. Uno per uno, gli altri

versandone un intero vasetto nella terrina. «E questo?» chiese il folletto agitando in aria un altro contenitore. «Eci! Ah no, no, è pepe!» «Formaggio!» squittirono in coro i topini. «Facciamo una torta al formaggio!» Così l'elfo aggiunse qualche fetta di formaggio, poi rimestò l'impasto con aria dubbiosa. «Non ha l'aspetto di una torta!» commentò. «Bisogna cuocerla!» disse il drago. «Ci penso io!» Il drago soffiò fiamme ardenti sulla terrina e un odore di formaggio bruciato si sparse nell'aria. «Attenti, sta prendendo fuoco!» gridò l'orso bianco. L'elfo indietreggiò, lasciando cadere la bacchetta magica, che nell'urtare il pavimento lanciò una scarica di incantesimi. All'improvviso le sedie di cucina presero vita e si scatenarono in un inseguimento intorno al tavolo. Pentole e padelle cominciarono a sbattere fragorosamente e la torta esplose in una pioggia di briciole. Il baccano svegliò la fata della buonanotte, che saltò su e vide il libro aperto e vuoto accanto a lei. «Oh no! Che cosa succede?» gridò precipitandosi in cucina. «Che disastro!» esclamò afferrando la bacchetta. «Abracadabra, cadabra, kazum!» Ci fu un lampo di luce e una nuvola di fumo. E quando il fumo si dissipò, tutto era tornato in ordine. I personaggi della fiaba tirarono un sospiro di sollievo. «Ci hai salvato!» dissero alla fata con gratitudine. «Ma abbiamo perso la torta!» aggiunse un triste elfo. «Guarda meglio!» rispose la fata sorridendo. L'elfo tornò a guardare e si illuminò di gioia. Là sul tavolo c'era una bellissima torta con le ciliegine, soffice e invitante. Dopo che tutti ne ebbero mangiata una fetta, la fata andò a prendere il libro delle fiabe e uno alla volta i personaggi ci si rituffarono dentro, rannicchiandosi comodi comodi tra le pagine del volume. Poi l'orologio alla parete rintoccò. 5 minuti all'ora della nanna. Devo sbrigarmi!» esclamò la fata, raggiungendo le fatine giusto in tempo. «Siete pronte per la fiaba della buonanotte?» chiese loro, sedendosi ai piedi del letto. «Sì!» risposero in coro le fatine. Così la fata della buonanotte aprì di nuovo il suo libro e cominciò a leggere. E adesso, bambini, vi voglio cantare io una canzoncina. Vi canto «Il mio nome è Gem».

Bene bambini, adesso abbiamo una leggenda dei Pirenei che si intitola Il faggio e l'orso. A quel tempo nei Pirenei non c'erano gli orsi, ma stiamo parlando di molto tempo fa, quando era facile che il buon Dio scendesse ancora sulla terra per parlare con le sue pecorelle. Quel giorno, precisamente era una domenica, non si doveva lavorare di domenica allora, il buon Dio arrivò in un villaggio in fondo a una valle, dove il fabbro si affaccendava di gran lena alla sua forgia. Di domenica! Il buon Dio, indignato, si stava avvicinando a grandi passi alla bottega, deciso a dirgli il fatto suo, quando una scheggia rovente, staccatasi dal ferro caldo che il fabbro batteva con tutte le sue forze, e finì dritta nell'occhio. Il buon Dio furioso prese a insultare l'uomo in mille modi e a minacciarlo. «Fabbro, non soltanto lavori di domenica, ma per di più mi ferisci l'occhio con una scheggia, non ti vergogni?» Il fabbro però aveva un brutto carattere e si mise a protestare, a sbraitare, a brontolare ancora più forte, al che buon Dio gli disse: «Poiché grugnisci come un orso sarai». E il fabbro venne subito trasformato in un orso. Poi il buon Dio aggiunse: «Su qualunque albero salirai, ma sul faggio non potrai». E l'orso fabbro replicò: «E va bene, se è così, allora io il faggio lo sradicherò». Da questa storia derivano tre considerazioni. Innanzitutto, nei Pirenei ci sono gli orsi, anche se in verità non più molti. In secondo luogo, nel caso siate inseguiti da un orso, dovete arrampicarvi su un albero di faggio, perché agli orsi è vietato salirvi sopra. E inoltre, infine, ogni autunno gli orsi grattano e grattano sotto gli alberi di faggio. Gli studiosi spiegano che lo fanno per rimpinzarsi di fagiola e accumulare grasso in previsione dell'inverno. Ma forse non hanno capito la vera ragione di quel comportamento. Se gli orsi grattano e fanno dei buchi sotto gli alberi di faggio, è senz'altro per sradicarli. E adesso, bambini, se volete, vi do un consiglio su un'attività. Potete togliere il nocciolo a un frutto di faggio e provate a grattare il seme su un foglio di carta bianca. Si trasformerà in carta oleata. I semi di faggio sono commestibili e hanno un gradevole sapore. Pelateli e tostateli leggermente in padella e otterrete uno stuzzichino delicato e originale da accompagnare all'aperitivo insieme ai vostri genitori. E adesso ci ascoltiamo la tartaruga.

Bambini, siamo giunti al momento barzellette. Oggi ne ho di bellissime, sentite queste. Mamma, mamma, ma da chi discendiamo? Discendiamo da Adamo ed Eva. Ah, ma papà mi ha detto che discendiamo dalle scimmie. Vabbè, un conto è la famiglia del papà e un conto è quella della mamma. bellissima. Dottore, dottore, mia figlia ha la febbre molto alta. Ah sì, e quanto è alta? Beh, 1,60 m. Bambine, queste sono bellissime, non si può dire niente, le mie barzellette sono fantastiche. E adesso vi voglio far sentire un'altra mia canzoncina che vi canto per voi. Kiss Me Licia.

Bambini, io sono sempre felice di cantarvi le canzoncine perché è bellissimo, ma voi cantate, cantate che vi fa stare bene. Adesso siamo giunti al termine della nostra bella puntata, ma la vostra Sissi vi aspetta qui tutte le domeniche su Radio Orizzonti alla stessa ora. Quindi bambini, io vi auguro una fantastica settimana a voi, alle vostre mamme, papà, zii, nonni che ci ascoltano sempre. Buona settimana a tutti e vi aspetto alla prossima. Un bacione a tutti, buona domenica, ciao!

dipinto di... Un saluto a voi tutti carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonte in Blu, ancora una volta Massimo Tallarini con Antonio Colombo alla regia per accompagnarvi in questi minuti preziosi dedicati alla musica, alla società, alla cultura, al cinema, alla televisione, alla moda, a tutto quanto ci aiuta a entrare nel mondo di Nel Blu Dipinto di Blu. Questa puntata dedicata, come altre che abbiamo già commentato e introdotto, agli americani degli anni 50, 60 e 70. Le musiche belle che sono arrivate dall'America e che hanno rivoluzionato anche il panorama musicale e anche della moda e anche della società. Poi in Europa, perché dall'America ovviamente arrivano sempre cose belle e a volte anche non belle, ma che rivoluzionano un po' il nostro modo di pensare. Non è più come un tempo che era l'Europa che influenzava l'America, è l'America che influenza un po' l'Europa e il resto del mondo. Allora partiamo subito, questa volta andiamo nel 1959, l'anno in cui Fidel Castro, fresco di rivoluzione a Cuba, nuovo di zecca, quasi come i frigoriferi, le televisioni in salotto, le 600 in garage e i minimi salariali che fanno capolino per la prima volta nei contratti di lavoro degli italiani, si presenta e nell'anno fatidico 1959, che torna concorsi e ricorsi nei bollettini dell'Istat perché da allora il bel paese non era più andato in deflazione, si vive in una nazione uscita dalla guerra e sull'orlo del boom. È l'anno della 600, potremmo dire, e già il 1959 la Marcord fatto in bianco e nero è quello delle utilitarie Fiat, capaci di trasportare senza cinture e senza airbag nuovi destini collettivi e privati, e in quel periodo per la prima volta i connazionali impiegati nell'industria e nei servizi superano gli addetti al lavoro agricolo e una 600 per viaggiare incontro al futuro costava 590 del vecchio conio, cioè 590.000 lire, 13 stipendi di un operaio. Fate il conto oggi quanti stipendi ci vorrebbero per comprare una 600, mentre oggi una city car senza grosse pretese ne vale 7-8 e magari coi tempi dell'inflazione di questi ultimi tempi magari anche 9 o 10, però sempre meno di quelli che ci volevano tanti anni fa. E in quell'anno, appunto, dove volevo arrivare, era l'anno in cui Neil Sedaka cantava O Carol.

Aiaiaia, piccola cara, oh piccola cara, little darling, dove sei amore mio? Ho sbagliato a cercare di amare due persone sapendo bene che il mio amore era solo per te, soltanto per te, little darling, ho bisogno di te. E già, e questa è del 1957, di un famoso brano doo-wop rock and roll inciso dal gruppo canadese dei The Diamonds nel 1957, scritto originariamente da Maurice Williams e registrato prima dai The Gladiolas. La canzone raggiunge il secondo posto nella hit parade del Billboard ed è diventata un classico intramontabile di quell'era, una supplica d'amore e un pentimento rivolto all'amata.

E adesso andiamo agli ABBA, va bene, non sono proprio americani, però rientrano un po' in questo modo di rivoluzionare la musica. Vi propongo un brano del 1981, contenuto nell'album The Visitors, Soldiers, un brano del gruppo svedese ABBA, forse uno non dei più conosciuti, proprio per quello è bello anche ascoltarlo. È una canzone che ha un'atmosfera un po' cupa e riflessiva rispetto a quelle a cui siamo abituati dagli ABBA, certamente un clima un po' differente, perché parla del pericolo imminente della guerra, del potere del conformismo durante il periodo della guerra fredda. Infatti il tono usato e il testo usato da Soldiers usa un po' toni freddi e marziali per descrivere come la gente comune tenda a voltarsi dall'altra parte di fronte ai segnali di conflitto. Il brano si apre infatti con il dubbio se i rumori e i segni di una nuova massiccia siano reali o solo una fantasia, la bestia che si risveglia, dicono gli ABBA. E il ritornello invece canta la distanza tra il mondo della gente comune e la macchina della guerra che marcia sicura. I soldati scrivono le canzoni che i soldati cantano, le canzoni che tu ed io non cantiamo. Con un monito finale, la invito a non girarsi dall'altra parte, perché se il trombettiere inizia a suonare la dunata, alla fine toccherà ballare e quindi combattere anche a noi. ABBA 1981, ma di attualità profondissima, Soldiers.

It's Only Make Believe è il singolo del cantante statunitense Conway Twitty che venne pubblicato nel 1958 insieme a un altro brano che era nel 45 giri, nel lato B, I'll Try, e i due brani sono stati scritti dallo stesso artista insieme al batterista del suo gruppo Jack Nance. Il disco è prodotto da Jim Vienno, entrambi i brani l'anno successivo furono inseriti nel primo album dell'artista Conway Twitty Sings. It's Only Make Believe divenne uno dei brani più noti, pensate, di Conway Twitty, e venne ripreso da molti artisti tra cui Glen Campbell per l'album The Glen Campbell Good Time Album del 70, Lynn Anderson in Rose Garden sempre del 70, Clay Aiken in Tried and True del 2010 e i Misfits hanno registrato la canzone per il loro album del 2003 Project 1950 intitolata Only Make Believe, mentre nel 1998 Brian May ha registrato il brano con altri musicisti incidendolo come B-side del singolo Why Don't We Try Again. In Italia è stato inciso da Mal nel 1971 per il suo album omonimo, mentre anche Mina ha inciso il brano nel 1974, include nell'album Baby Gate. Inoltre Calibi, il paroliere, scrisse un testo in italiano intitolato Ti prego amore, che venne inciso nel 59 da Emilio Pericoli, da Tony Renis e da Joe Sentieri. Insomma, un brano che certamente magari non ci ricordiamo, ma che ha lasciato grandi tracce nella musica italiana e nella musica internazionale come riecheggi oppure cover. Lo andiamo ad ascoltare.

adesso ci spostiamo su un altro gruppo, questa volta parliamo di un gruppo che sono i Boney M, che sono stati proprio un gruppo musicale Europop ed Eurodisco tedesco composto da 4 cantanti e ballerini, quindi ci spostiamo dal mondo dell'America al mondo della Germania e torniamo in Europa, ma di origine caraibica, formati e diretti dal produttore Frank Farian, principale autore delle canzoni nonché voce in diverse tracce. Il loro stile era un pop ballabile e tra poco ne ascolteremo 2 di canzoni che vi presenterò precedentemente, un po' vivace, orecchiabile e dai richiami anche tropicali. Un gruppo che ebbe un enorme successo, vendettero più di 150 milioni di copie in tutto il mondo, soprattutto nella seconda metà degli anni 70 del XX secolo, contendendosi anche con gli ABBA il ruolo di band più rappresentativa del pop europeo. Sono celebri per una serie di evergreen, tra cui Daddy Cool del 76, Sunny del 76, Ma Baker del 77, Belfast del 77 che tra poco ascolteremo, Rivers of Babylon, ancora forse più celebre, del 78, e Rasputin. Magari cercheremo anche Rasputin in un'altra puntata, perché sono quelle un po' più conosciute. E nella loro formazione definitiva erano dentro Liz Mitchell, Marcia Barrett, giamaicane, Mezzi Williams e Montserrat, Bobby Farrell di Aruba. Poi nel 1986 il gruppo si scioglie e i suoi membri continuano ad esibirsi in varie formazioni con un organico diverso, mentre Farian tenta nuovamente la strada del successo Europop con un nuovo gruppo. Erano nati nel 74 della Germania Ovest, quindi in un contesto politico molto particolare. Venne pubblicato Baby Do You Wanna Bump, pubblicato nel 75 dalla Ansa Record sotto il nome di Boney M, preso a prestito da Boney, una serie televisiva australiana in onda in Germania in quel periodo. Andiamo ad ascoltare Belfast, che parla proprio della guerra nel nord dell'Irlanda, dove la capitale ovviamente era Belfast.

Ebbene, Belfast dei Boney M per l'appunto è stata scritta da Draft Dosher e inizialmente intitolata Londonderry. Il testo è riferito proprio a quel conflitto di cui vi parlavo prima, nordirlandese, e a causa del suo contenuto politico non fu pubblicata né come singolo né all'interno dell'album negli Stati Uniti e in Canada, ma nel Regno Unito raggiunse il numero 8 nelle classifiche e la canzone fu successivamente incisa da Marcia Barrett nel suo album Come Into My Life nel 2005. La seconda canzone che vi presento, sempre dei Boney M, è invece Rivers of Babylon, una canzone che parla di esilio, di dolore e nostalgia per la patria perduta sulle rive di Babilonia, che ovviamente è un testo che riprende il Salmo 137 della Bibbia e racconta il pianto degli ebrei schiavi a Babilonia dopo la distruzione di Gerusalemme. Nel corso del tempo poi il brano ha assunto anche un significato di riscatto per la cultura rastafariana, i rastafariani di cui per l'appunto abbiamo parlato in altre occasioni. Il testo originale per l'appunto parla di questa cattività babilonese del popolo ebraico nel 586 a.C. ed esprime il rifiuto di cantare canti sacri in terra straniera, citando anche il Salmo 19, che le parole della mia bocca non si pronuncino, proprio questo rifiuto di sofferenza di questo popolo. Fu inciso nel gruppo reggae The Melodians nel 70 e diventò famoso in tutto il mondo nel 78 grazie alla cover disco dei Boney M. Per i Rastafari, Babilonia rappresenta il mondo occidentale oppressivo da cui desiderano la liberazione spirituale. Insomma, una canzone che certamente vi ricorderete appena ne sentirete le prime note.

Per curiosità, prima dei saluti, vi dico che la sigla italiana del cartone animato Anna dai capelli rossi, composta da Vince Tempera, presenta una forte somiglianza con l'inizio di Rivers on Babylon. Andate ad ascoltarla perché è un utilizzo autorizzato, come confermato dai diritti d'autore assolti sul vinile. Il brano di Anna dai capelli rossi dell'80 che riprende quello del 78. E con questa nota di curiosità, Massimo Tallarini studio, Antonio Colombo alla regia, vi ringraziano per aver seguito questa puntata di Nel blu dipinto di blu gli americani e vi danno appuntamento alla prossima su Radio Orizzonti in blu. Volavo.

0: Jazz.
1: Ciceremo un cicinin?
2: Ma sì, ciceremo un cicinin
1: con Anna e Anna.
3: Alla festa che cosa si fa?

sin sapet che nudar l'aucat e il dottor che discuten con maestria. Mica tu resum, ma però c'è la

0: Maria.
1: Ecco, siamo qua io, Anna Zucchetti e la Naturesi.
2: Ciao a tutti, buona giornata.
1: Con la regia dell'Andreini e per una nuova puntata del Cicerem un Cicinino. Effettivamente non si sa mai come iniziare, però noi abbiamo tanta voglia di stare qui con i nostri amici della radio.
2: In punta de pe, per non disturbare.
1: Dici tu, e quindi iniziamo una nuova puntata del nostra trasmissione che a noi piace tanto, per noi, perché ci divertiamo, litighiamo.
2: Con una bella poesia. Vacanze al mar.
1: Oh, che bello.
2: Mi piace andare al mar perché sei stato tutto il dì in mutant. Alla mattina, quando è vissù, metti un para de calzoni curt per andare in spiaggia. Al prim para de mutant della giornata. Dopo mesdì vai in piscina a nuà e metti sul costume de bagni e il second para de mutant. Alla sera prima di andare a mangiare fa la doccia e metti su quei giust sotto i calzon long, ossia il terzo para de mutant. Dopo fa un giret per digerì, poi va a dormire con tel pigiama curt. Il quart ed ultim para de mutande della giornata. E domani si ricomincia!
1: È un'altra poesia del poeta Guido Ranzani. Il titolo, come diceva l'Anna, è Vacanze al mare in italiano. Mi piace andare al mare perché si sta tutto il giorno in mutande. Alla mattina quando mi alzo indosso un paio di pantaloncini corti per andare in spiaggia, il primo paio di mutande della giornata. Dopo pranzo vado in piscina a nuotare e indosso il costume da bagno, il secondo paio di mutande. Alla sera, prima di cena, faccio la doccia e indosso quelle giuste sotto i pantaloni lunghi, ossia il terzo paio di mutande. Dopo faccio un giretto per digerire e poi vado a dormire con il pigiama corto, il quarto e ultimo paio di mutande della giornata. E domani si ricomincia.
2: Para de mutande in dondì.
1: Ma le mutande intende per il costume?
2: No, quater para de mutande diverse l'una dell'altra.
1: Ma
2: no?
1: Sotto il costume?
2: Ma no, il costume è come una mutanda perché ha calzoncino, e per quell'altra
1: quello.
2: Per andare in piscina, e per quell'altra per andare a mangiare, e per quell'altra per andare a
1: dormire. Ma che bella fantasia!
2: Vabbè, insomma, la mia misa la che è piaciuta poco questa poesia, invece a me la mi è piaciuta tanto.
1: Bene,
2: ecco.
1: E allora siamo al 50%.
2: Va bene, allora adesso una bella canzone.

0: dopo aver ascoltato questa bella canzone che Landrini ci ha fatto ascoltare, sia a noi che agli amici che si sono sintonizzati anche questa volta, andremo, Anna, anche se non me l'hai domandato, te lo dico, andremo a Besnate.
1: Vuoi bene?
0: A Besnate. E dov'è questa Besnate? È un'oasi di relax tra natura e storia. E direi addirittura iniziando con una curiosità sul nome. Infatti l'origine del nome di Besnate deriva probabilmente dal latino Bessenus o Bissunus, corrisponderebbe al nome dell'antico proprietario del fondo agricolo in cui sorgeva il primo nucleo abitato. Quindi Besnate è facile da raggiungere, comoda da visitare, curiosa da scoprire. E, ci siete mai stati a Besnate? Ecco perché ne vale la pena. L'Anna incomincia a dirvelo.
1: Va bene, allora, la prima cosa che balza all'occhio cercando Besnate sulla mappa è la posizione strategica. Il suo territorio è infatti attraversato da importanti vie di comunicazione, come la linea ferroviaria Milano-Luino e l'autostrada dei Laghi a 8 per Sesto Calende, con collegamenti addirittura verso Alessandria. Genova e Gravellona Toce. A queste si aggiungono tre strade provinciali: la strada provinciale 26 per Gallarate Ierago, la 34 per Mornago e la 49 per Arsago, Seprio, Quinzano. Con una superficie di 7,68 km quadri e un'altitudine di 300 metri sul livello del mare, quindi un po' altina, è caratterizzata da un paesaggio collinare che si estende dalla valle del fiume Ticino a occidente

0: acquistato dal comune quasi 400 anni dopo, poi nel 1952 diventando sede del municipio. Il salone a pian terreno visitabile conserva affreschi nella volta, di cui non si conosce l'autore né la datazione, mentre nel piazzale antistante si trova un antico pozzo di marmo con la biscione visconteo. Merita una visita anche la chiesetta quattrocentesca Santa Maria al Castello, un tempo cappella privata del castello. Ha mantenuto intatta l'abside che custodisce un prezioso affresco del XVI secolo, il Gesù Bambino presentato al Tempio. Di fronte alla chiesetta vale la pena fare un salto alla terrazza sulle Alpi, un ampio belvedere realizzato recentemente che offre una visita e una vista mozzafiato dal Monviso al Sacro Monte di Varese.
1: Località Centenate, accanto alla chiesetta dei Santi Nazaro e Celso, inizia il percorso che porta alla Lagozza. Si tratta di un'area che un tempo fu una palude, di origine glaciale, con basso fondale, estesa su una superficie di oltre 40.000 metri quadrati. Si può camminare in un vasto bosco di latifoglie per un lungo tratto di leggere salite e discese che porta alla vicina Lagozzetta. Da segnalare la presenza del pelobate fosco, un piccolo anfibio, non lo conosco Anna, il pelobate fosco,
2: anche io l'ho
1: un
2: sentito.
1: Piccolo anfibio endemico della pianura padana.
2: Quindi un rospo.
1: Ma il bacino, oltre a essere molto interessante dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, ha una storia che merita di essere scoperta.
0: In quest'area sono state trovate testimonianze di un insediamento preistorico parafittico risalente circa al, pensa Anna, 2800 avanti Cristo. Io mi domando sempre come fanno a dare queste date così.
1: Eh beh, perché sono studiosi e sanno esattamente dalle loro ricerche risalire alle varie ere.
0: Certo, è vero, però mi fai tanto impressione.
1: Eh sì.
0: Ed è appunto associato al sito seriale UNESCO della provincia di Varese. Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino. Tra i reperti individuati ci sono la struttura di una palafitta, gli strumenti per la tessitura e i resti paleopotanici, e quindi sono tutte parole particolari, e sono, poi ancora abbiamo materiali fossili di piante che forniscono informazioni sugli ambienti vegetali passati e sulla storia dell'evoluzione delle piante.

0: questi si aggiungono frammenti di tessuto, pesi da telaio, vasi con coperchi, piatti a bordi larghe, tazze e recipienti decorati con bugne. Secondo gli storici, quella della Lagozza è la più antica civiltà agricola della Padania. I resti sono conservati a Milano al Castello Sforzesco e nella sezione archeologica nel Museo Archeologico Giovio di Cumo. Una rappresentazione di alcuni reperti è conservata nel Civico Museo Archeologico di Arsago Seprio. Quindi abbiamo visto che qui vicino a noi, senza andare chissà dove, ci sono dei reperti archeologici mica molto, da ridere, molto, molto molto antichi
1: e preziosi.
0: E poi c'è il Parco Valle del Boia. Tra i comuni di Cavaria con Premezzo, Ierago con Orago e Besnate si trova il Parco Valle del Boia, un'oasi di pace e natura caratterizzata da boschi, prati, sorgenti, fontanili, paludi e stagni. L'area si estende per 2 chilometri quadrati ed è attraversata da una rete di sentieri praticabili sia a piedi sia in mountain bike. I principali itinerari sono il percorso vita, che è di 1 chilometro, e il percorso natura, che invece

0: di 3,5 km che conducono al cuore del parco.
1: E questo va bene anche noi.
0: Sì, no, il Triemes no, ma 1 km forse.
1: Sì.
0: La canadese che la fa.
1: Però sono percorsi di vita, per cui ci farebbero bene.
0: Spiritualmente tu dici, certamente. Giancarlo Catafiore è una bella canzone,
1: è la
0: non lenta, eh.

0: adesso c'è una poesiola corta, Anna, però carina, sempre del Guido Ranzani, che ha scritto questo libretto di poesie Rigord, Penser e Musion, poesie, prose e prose in dialetto abbiatense con traduzioni in lingua italiana.
1: E il titolo della poesia?
0: È Anna? Il Gallo.
1: Il Gallo, quindi.
0: De via Piemonte.
1: Ah.
0: L'alter dì in sul dos, al tec d'una vegia ca, erenadré a metà post. Sistemai i cop, cambiai i canai, rifanca il camin, gammissura un marcavent contro una forma di animal. Anca la via, Piemonte, la galso gal. E intanto che guardavi stu galetto sbarlucent al sul, pensavi, chissà se anca lui, quanto il mondo il fini sarà, come quel de San Peder e il cantarà.
1: Allora, il titolo è Il Gallo di via Piemonte. L'altro giorno, sul dosso, il tetto di una vecchia casa stavano mettendo in ordine. Sistemate le tegole, sostituiti i canali, rifatto anche il camino, hanno messo sopra un segnavento con la forma di un animale. Anche la via Piemonte ha il suo gallo. E mentre guardavo questo galletto luccicante al sole, pensavo, chissà se anche lui, quando finirà il mondo come quello della chiesa di San Pietro, canterà?
0: Allora, cari amici, adesso noi finiremo con queste poesiole, perché ormai ve ne abbiamo raccontate qualcuno. Vi voglio solo dire che l'autore dice: ho sempre coltivato una certa passione per il dialetto milanese e in particolare per quello abbiatense, e quindi ha iniziato a scrivere in dialetto una volta cessata la sua attività, quando andò in pensione. Quindi noi ringraziamo chi ci ha prestato questo, che è la nostra amica Teresella, che ci ha prestato questo bel libricino, e speriamo di avervi tenuto compagnia anche con queste poesie. Musica!

0: Sì, adesso io volevo dire insieme alla mia amica che il motto dei Meneghini Doc è senza dubbio Milan e Pepù. In fondo è vero, i milanesi sono un po' snob e tengono le distanze. Quelli che non sono davvero di Milano, venien tu de fora, che fuori sia appena oltre la cerchia cittadina, non è importante, non si sfugge al verdetto senza appello. Ti, te seminga de Milan. E questo è per parlare di quelli non proprio doc. Ma c'è un altro detto, il milanese arius, ovvero il milanese di campagna, è colui che si millanta milanese pur non essendo di Milano, per esempio un Brianseu. Non per questo Milano è una città poco aperta e accogliente, anzi, ben si dice milanescun tel cœur in man, proprio perché sono molto generosi i milanesi, fin troppo. In certi casi allora si dice bune cuiun, cioè buoni e creduloni. A questo punto, dice l'autore, non mi è possibile tacere il tipo d'uomo bauscia, bavoso,
1: bauscia.
0: Che indica ironicamente il milanese spaccone, la tipica macchietta con cui viene solitamente tratteggiato un cumenda, insomma un qualsiasi commendator colombo. Si tenga anche presente che a Milano è d'uso colloquiale porre articoli e preposizioni articolate davanti ai nomi propri, per esempio
1: l'Anna,
0: ho visto il Carlo e la Maria.
1: Esatto.
0: E io mi vanto di questa cosa, sì. Perché è nostra tipica milanese.
1: È vero.
0: Quando sento un lombardo che non la dice, dico, va, questo qui vuol farsi notare. Insomma, tireminas, andiamo avanti.
1: Infatti, per prima cosa, sappiate che a Milano non fa un freddo da cane, ma un frec de bis. Infatti vuol dire un freddo di biscia, e sarà la scighera, cioè la nebbia, che sempre ha caratterizzato l'immaginario che un forestiero ha di questa meravigliosa città. E poi c'è un altro, continuiamo, fa balà l'occe, ma mi raccomandi.
0: Ma mi raccomandi.
1: Ecco, e quindi che vuol dire fai ballare l'occhio, ma mi raccomando. È un ammonimento comune che invita a stare attenti, a tenere gli occhi bene aperti. Un occhio che balla restituisce efficacemente l'immagine di un occhio mobile, vispo e attento a tutto ciò che accade intorno. Proprio come quello di un bel belè vecesativo di tipico per un bel bambino.
0: Eccoci. E così, cicciara amici, cicciarati, si arriva alla fine della trasmissione.
1: Terminiamo qui allora.
0: Terminiamo qui, ringraziando tutti i nostri ascoltatori che da sempre ci seguono e seguono tutti i programmi della Radio Orizzonti in blu.
1: Certo.
0: Se vuoi fare un salutino, dopo mi fulmè.
1: Ah, va bene, quindi come sempre mi ripeto, vi aspettiamo al prossimo incontro, alla prossima puntata del Cicciaremo un Cicinin su Radio Orizzonti in blu, e naturalmente seguite anche i programmi successivi.
0: E mi raccomandi, gente, cicciarate un Cicinin!
1: E ciao a tutti!

Panagot, se per pieve in den giotto un burlù, e la pulcia pulcia il pane tu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Ci colleghiamo ora con la parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno per la diretta della Santa Messa. Buon ascolto e a più tardi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Disponiamo il cuore all'incontro con il Signore Gesù. Questa mattina Gesù ci donerà un seme, il seme della sua parola che fruttifica nella nostra vita. Questa mattina il Signore Gesù ci donerà ancora quel pane spezzato, segno della sua viva, reale presenza, che fa comunione con Lui e tra di noi. Allora disponiamo il cuore ad accogliere questo seme, questo pane spezzato, e chiediamo umilmente il perdono dei nostri peccati.

0: Tu che spargi con larghezza il seme della tua parola, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che ci inviti a lasciarci coinvolgere e trasformare dalla tua parola, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Tu che porti frutto con abbondanza in quanti sanno accogliere la tua parola, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
1: Ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Dio, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
0: Preghiamo. Serbaci nella tua fedeltà, o Dio vive e vero, e conforta con la tua grazia i nostri cuori. Donaci di attendere con gioiosa dedizione al canto della tua lode e di crescere nell'amore fraterno. Per Gesù Cristo tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Benedicimi Padre.
0: Lettura profetica ci illumini, ci doni salvezza.
1: Lettura del profeta Isaia. Dice il Signore: come quando si trova succo in un grappolo si dice: non distruggetelo, perché qui c'è una benedizione. Così io farò per amore dei miei servi, per non distruggere ogni cosa. Io farò uscire una discendenza da Giacobbe, da Giuda un erede dei miei monti. I miei eletti ne saranno i padroni e i miei servi vi abiteranno. Saron diventerà un pascolo di greggi, la valle di Acor un recinto per armenti, per il mio popolo che mi ricercherà. Ma voi, che avete abbandonato il Signore, dimentichi del mio santo monte, che preparate una tavola per Gad e riempite per me la coppa di vino, io vi destino alla spada. Tutti vi curverete alla strage, perché ho chiamato e non avete risposto, ho parlato e non avete udito. Avete fatto ciò che è male ai miei occhi. Ciò che non gradisco l'avete scelto. Parola di Dio.
2: Il popolo di Dio ascolta la sua voce.
1: Il popolo di Dio ascolta la sua voce.
2: Ascolta, popolo mio, non ci sia in mezzo a te un Dio estraneo, e non prostrarti a un Dio straniero. Sono io, il Signore tuo Dio, che ti ha fatto salire dal paese d'Egitto.
1: Il popolo di Dio ascolta la tua voce.
2: Ma il mio popolo non ha ascoltato la mia voce. Israele non mi ha obbedito. L'ho abbandonato alla durezza del suo cuore. Seguano pure i loro progetti.
1: Il popolo di Dio ascolta la sua voce.
2: Se il mio popolo mi ascoltasse, se Israele camminasse per le mie vie, lo nutrirei con fiore di frumento, lo sazierei con miele dalla roccia.
1: Il popolo di Dio ascolta la sua voce.
3: Benedicimi, Padre.
0: Lettura apostolica, ci illumini, ci doni salvezza.
3: Prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, chi mai presta servizio militare a proprie spese? Chi pianta una vigna senza mangiarne il frutto? Chi fa pascolare un gregge senza cibarsi del latte del gregge? Io non dico questo da un punto di vista umano, è la legge che dice così. Nella legge di Mosè infatti sta scritto: non metterai la museruola al bue che trebbia. Forse Dio si prende cura dei buoi? Oppure lo dice proprio per noi? Certamente fu scritto per noi, poiché colui che ara deve arare sperando e colui che trebbia trebbiare nella speranza di avere la sua parte. Se noi abbiamo seminato in voi beni spirituali, è forse gran cosa se raccoglieremo beni materiali? Se altri hanno tale diritto su di voi, noi non l'abbiamo di più. Noi però non abbiamo voluto servirci di questo diritto, ma tutto sopportiamo per non mettere ostacoli al Vangelo di Cristo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
4: Alleluia.

0: Il seme è la parola di Dio e il seminatore è Cristo. Chiunque trova lui ha la vita eterna.
1: Alleluia, alleluia, alleluia.
2: Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Lettura del Vangelo secondo Matteo.
3: Gloria a te, o Signore.
2: In quel tempo il Signore Gesù disse: ecco, il seminatore uscì a seminare, e mentre seminava una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, ma non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata, e non avendo radici, si seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto, il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Allora gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: ma perché a loro parli con parabole? Ed egli rispose: perché a voi, miei discepoli, è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro, alla folla, non è dato. Infatti, colui che ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha. Per questo parlo loro con parabole, perché guardando non vedono, udendo non ascoltano e non comprendano. Così si compie per loro la profezia di Isaia che dice: udrete sì, ma non comprenderete. Guarderete sì, ma non vedrete, perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile. Sono diventati duri di orecchie, hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi, non comprendano con il cuore e non si convertano, e io li guarisca. Beati invece i vostri occhi, perché vedono, i vostri orecchi, perché ascoltano. In verità io vi dico, molti profeti, molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono. Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del regno, ma non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore. Questo è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che ascolta la parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché appena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della parola, egli subito viene meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la parola, ma la preoccupazione del mondo e le seduzioni della ricchezza soffocano la parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui che ascolta la parola e la comprende, e questi dà frutto e produce il 100, il 60, il 30 per uno. Parola del Signore.
3: Lode a te, o Cristo.
2: Questa mattina abbiamo ascoltato una parabola, la sua spiegazione è data direttamente da Gesù, ma al centro c'è una domanda che i discepoli pongono a Gesù: ma perché a loro, cioè alla folla, tu parli in parabole? Perché non fai un discorso diretto? E potremmo rispondere così: perché Gesù desidera che la sua parola scenda in profondità nel nostro cuore. Perché la sua parola è ogni domenica per noi un appello alla conversione. Vuole che la parola fruttifichi nella nostra vita. Prendete proprio il Vangelo in mano, il foglietto, l'ultimo versetto, dove Gesù, spiegando questa parabola, usa quattro verbi. La sua parola deve essere, primo, ascoltata, secondo, compresa, terzo, deve dare frutto, e quarto, produrre, fare addirittura il 100, il 30, il 60. E notate bene che i primi due verbi, ascoltare, comprendere, potremmo dire li assolviamo qui in chiesa. Ascoltiamo il Vangelo, lo ascoltiamo anche in piedi, in segno di venerazione. Gli altri sono quelli che dobbiamo mettere in pratica uscendo dalla chiesa, a casa nostra, nel luogo di lavoro, dove viviamo. Facciamo un piccolo test. In questo momento, chi si ricorda il Vangelo di domenica scorsa? Eppure questa parola del servo inutile avrebbe dovuto essere la parola che illumina, che guida il cammino della settimana che si è appena conclusa. Io lo dico ogni tanto, che noi non ascoltiamo il Vangelo, la parola di Dio, per avere qualche bella idea, qualche bel pensiero, uno spunto di riflessione. La parola chiede di essere fatta. Ascoltare, comprendere, produrre, dare frutto. Vedete, questa domanda, qui siamo al capitolo 13 di San Matteo, capitoli sono 28, quindi siamo a metà del Vangelo. E Gesù ha parlato molto, eh? Le folle davvero hanno avuto la possibilità di ascoltarlo, ma pochi, solo i discepoli lo hanno realmente seguito fino in fondo. Vedete, non basta sentire la parola, non basta riflettere sulla parola, occorre che noi abbiamo davvero a seguire Gesù. E allora potremmo dire così: Gesù parla e continua ancora oggi a parlare in parabole perché vuole provocarci, vuole dirci in qualche modo: esci, diventa davvero fino in fondo mio discepolo. Perché quei quattro verbi che ho detto alla fine del Vangelo di oggi potremmo anche metterli in parallelo più o meno a metà quando Gesù, citando il profeta Isaia, dice: non ascoltano, non comprendono, non si convertono, così che io li possa guarire. E allora questa mattina la parola di Gesù davvero desidera entrare nei nostri cuori, perché abbiamo a convertirci e abbiamo realmente a guarire dentro, nella profondità della nostra vita. E allora scelgo questa mattina di soffermarmi su tre simboli presenti in questa parabola. Partirei anzitutto dal seminatore. Leggete bene però, articolo determinativo, il seminatore, non uno qualunque, il seminatore. Chi è questo seminatore? Nella sua primissima catechesi da Papa, Leone commentò proprio questa parabola, e visto che l'ha detto il Papa posso ripeterlo anch'io, l'ha definito un seminatore sprecone, perché spreca, diremmo noi, il suo seme, non lo mette proprio dove magari il terreno è già stato arato, no, lo mette ovunque, sulla strada, tra i rovi, nei sassi, sul terreno buono. E diceva il Papa, vorrei proprio leggerlo: getta il seme questo seminatore sprecone, ed è un'immagine del modo con cui Dio ci ama. È vero che il destino del seme dipende anche dal modo in cui il terreno lo accoglie, dalla situazione in cui si trova, ma anzitutto, ecco perché parto dal seminatore, anzitutto in questa parabola Gesù ci dice che Dio getta il seme della sua parola su ogni terreno, cioè in qualunque situazione. A volte noi siamo superficiali, distratti, altre volte ci lasciamo prendere dai facili entusiasmi, a volte siamo oppressi dalle preoccupazioni della vita, ma ci sono anche i momenti in cui siamo disponibili e accoglienti. Dio è fiducioso e spera che prima o poi il seme fiorisca. Egli ci ama così, aspetta che giorno dopo giorno, ecco la conversione, ecco il cammino continuo, giorno dopo giorno diventiamo terreno migliore per accogliere la sua parola. Questa, diceva il Papa, è davvero la nostra speranza che noi riponiamo in Dio. Quindi il seminatore è Dio. Certo, però siamo nel mese missionario, Dio ha bisogno di altri che a nome suo seminano. Certo, uno potrebbe dire: siete voi preti? Anche. Oggi ricordiamo nella liturgia San Giovanni XXIII, che davvero ha seminato con il Concilio questo grande dono che si aprì nel 62, una nuova primavera della Chiesa. Ma domani ricordiamo un piccolo santo, a 20 anni dalla sua morte, San Carlo Acutis. Sapete chi è stato il seminatore per Carlo Acutis? La sua tata. Una tata polacca che gli ha parlato di Gesù. E a sua volta Carlo Acutis è diventato lui seminatore verso i suoi genitori, che non avevano particolare propensione a un discorso di fede. E oggi dicono che Carlo Acutis è un influencer, cioè è uno che davvero continua a seminare questa parola. Un ragazzo. Vedete, ciascuno di noi può essere davvero un seminatore che in nome di Gesù semina ovunque la sua parola. Secondo simbolo, e il terzo su cui sosto brevissimamente, sono il terreno, ma il terreno è il nostro cuore. Non ci sono quattro terreni, non ci sono quattro cuori, il cuore è unico, che qualche volta è vero, magari è un po' come la strada, i sassi, i rovi. Nel nostro cuore c'è la libertà, ma il nostro cuore è predisposto ad accogliere questa parola. Certo, nulla è automatico. Il mio cuore, il tuo cuore, e insisto su quei quattro verbi finali, è chiamato ad ascoltare, a comprendere, a fruttificare, a produrre la parola. E il seme, abbiamo detto più volte e nel Vangelo ritorna con molta chiarezza, è certamente la sua parola, ma è lui la parola fatta carne, è lui il verbo di Dio che bussa alla porta del cuore. Un'altra volta Gesù usa l'immagine del seme per parlare di sé, dicendo: io sono quel seme che deve marcire nella terra, che deve morire nella terra, ecco la croce, per dare frutto, per fruttificare, è la vita risorta, è la vita nuova. E allora oggi accogliamo Gesù, lo seguiamo questo Gesù, solo così possiamo dire che la parabola ha sortito davvero il suo effetto, cioè che davvero la parola ha raggiunto il nostro cuore e noi siamo pronti a seguire Gesù con tutto il nostro cuore, con tutta la nostra vita, che davvero si rinnova alla luce dell'incontro con Lui.

Dopo il Vangelo. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei santi.

0: Abbiamo ascoltato la sua parola, che è come il seme che entra nel terreno del nostro cuore. Adesso è il Signore che ascolta la nostra preghiera, la nostra supplica che si rivolge a Lui.
1: Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, davanti alle sfide del nostro tempo, sappia indicare la Tua parola come guida sicura per ogni uomo e ogni donna, ti preghiamo. Per i popoli lacerati dall'odio e dall'egoismo e per noi tutti, sappiamo riscoprire la forza della riconciliazione e della fraternità e condividere capacità e beni con i fratelli che vivono nell'indigenza, ti preghiamo. Per l'Azione Cattolica Diocesana, sia testimone della gioia e della bellezza del Vangelo in ogni ambiente di vita, ti preghiamo. In questa settimana sono entrati nella casa del Padre Mauri Renzo, Colombo Gianfranca. Siano accolti nella luce e nella pace di Dio Padre, ti preghiamo.
0: Non abbandonarci, o Dio, e non privarci dei tuoi doni di grazia. Venga dalla pietà del tuo cuore di Padre quanto non è dato di compiere alla nostra debolezza. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Anche la pace è un piccolo seme, che non dobbiamo soltanto scambiarcela qui con un gesto, ma che dobbiamo portarla con noi per essere ovunque operatore di pace. Scambiamoci il seno della pace.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane e questo vino. Sono il frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Li presentiamo a te perché diventino per noi cibo e bevanda di salvezza.
1: Benedetto nei secoli il Signore.
0: Anche la professione di fede è risposta alla sua parola. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
1: cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili.
0: Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio.
1: Dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create.
0: Per noi uomini e per la nostra salvezza.
1: Scese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
0: Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita.
1: Procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti.
0: Credo la Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica.
1: Fesso un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
0: Accoglio, Padre, le nostre offerte in questo incontro mirabile della nostra povertà e della Tua grandezza. Noi Ti presentiamo le cose che da Te ci provengono. Tu donaci in cambio Te stesso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre qui e in ogni luogo a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua vivente parola, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. È Lui la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui, tuo Figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce, segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli, proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu, degno di gloria, Dio che ami gli uomini sempre vicino a loro nel cammino della vita.

la vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice del vino e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunziamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo spirito d'amore diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito. Rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, con tutti i Vescovi, presbiteri e diaconi e con l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori, le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i santi apostoli Pietro e Paolo, con San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, Santa Chiara, San Giovanni XXIII, San Carlo Acuti,

0: allo spezzare del pane. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. Al vincitore darò da mangiare dell'albero della vita, che sta nel paradiso di Dio.
1: La preghiera non nasce mai da noi, sì, c'è qualche volta dentro di noi. La preghiera nasce sempre dall'ascolto. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice. E adesso è lo Spirito che dentro di noi ci dice che Dio è Abba, è Padre, e noi lo possiamo pregare con verità, dicendo: Padre nostro.
0: Sia come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
0: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma guarda alla fede, all'amore, alla santità della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
0: E con il tuo spirito. Fratelli, il corpo di Cristo.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: O Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Cristo nutre e accresce la sua Chiesa perché siamo membra del

0: Preghiamo. O Dio, che alla tua mensa ci hai nutrito con il pane del cielo, fa che questo divino alimento ravvivi in noi l'amore per te e ci spinga a vederti e a servirti nei nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ci sediamo un attimo, carissimi. Il cammino di questo anno francescano prevede adesso anche due appuntamenti. Uno è oggi, presso l'auditorium Scuola Moro, verrà a parlarci qualcuno su San Francesco nell'arte. E sabato prossimo in oratorio uno spettacolo su San Francesco. Francesco vive. Allora è bello anche in questa luce, guardate a pagina 3 dell'informatore, abbiamo anche quest'anno la festa del trasporto, vogliamo davvero viverla, un po' anche aiutati da San Francesco. Cominciate a prendere visione che ci saranno i primi 3 giorni di predicazione, o al mattino qui, o alla sera in Regina Pacis, e poi 3 giorni eucaristici. È così che si vive davvero una festa attorno a Cristo Gesù. Poi vorrei anche dirvi che domenica prossima, in tutta la Chiesa la fanno la quarta domenica, ma per noi è il trasporto, vivremo una giornata missionaria, e quindi domenica prossima troveremo anche la busta per la raccolta dell'offerta per le missioni. Chi va a portare il seme del Vangelo ovunque. Ho detto in omelia che oggi è la festa di San Giovanni XXIII, è il Papa che ha aperto il Concilio. E se dovesse oggi questo Papa dare un voto alla nostra celebrazione eucaristica, che voto darebbe? Non lo so. Vedete, la liturgia proprio dal Concilio è uscita con l'idea di una partecipazione attiva. Oggi ha mancato il canto, siete accorti? Abbiamo cantato con delle canzoni registrate, non è il massimo. Ecco, allora io vorrei davvero, perché la liturgia è il cuore della nostra vita, è da lì che tutto riparte, da questa messa. Ecco, se ci fossero uomini e donne che hanno una voce bella, che possono cantare, certo io non potrei andare in un coro a cantare, mi manderebbero via subito. Fatevi avanti, ne abbiamo bisogno. Dobbiamo anche costituire una nuova corale, la corale che c'è qui, ormai grazie per il servizio che fanno, ma gli anni avanzano. Fatevi avanti, certo ci vuole un po' di impegno, ma che cosa bella poter lodare Dio, lodare Dio con il canto. Il canto in una celebrazione eucaristica crea davvero atmosfera, clima. Tutto, non ho dubbi su questo, non ho dubbi, tutto nella vita cristiana parte dal modo con cui viviamo e celebriamo la messa della domenica. Punto. Se sono qui a pagare il biglietto, il precetto, vabbè, è finito. Anzi, è meglio che finisse prima, no? Perché se tocca troppo tempo, ecco, prima si fa, meglio è. Se invece sono qui a incontrare Cristo, a dare lode a Lui, ecco, fatevi avanti. Se c'è gente che canta, che sa cantare o suonare, fatevi davvero avanti. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

In diretta dalla parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Saronno avete ascoltato la Santa Messa festiva. Ringraziandovi per la vostra cortese attenzione, vi invito a proseguire il vostro ascolto coi programmi festivi di Radio Orizzonti.

In inverno si avverte meno la sete. Caffè e tè aiutano a reidratarsi. Il tè con latte, pepe e cannella mantiene giovani. La cioccolata allo zenzero migliora la digestione. Con un pizzico di spezie, il caffè e altre bevande calde diventano tonici, scaccia freddo e fanno tanto tanto festività.

Il freddo e il buio dell'inverno ti hanno messo KO. In questi giorni di pausa, regalati e regala anche a chi è con te una tazza fumante, una coccola per corpo e mente, e pochi piaceri sanno confortare allo stesso modo. Alcune bevande in più non si limitano a scacciare i brividi, grazie a vitamine, minerali e tanti altri nutrienti, svolgono una vera e propria azione booster sull'organismo. Eccone 5, golose e facili da preparare, per ritrovare lo sprint in pochi istanti.

Mocha energizzante. Nato negli anni 30 negli Stati Uniti e ispirato al celebre caffè della città yemenita di Mocha. Il Mocha è una bevanda che unisce gusto e comfort, tradizionalmente preparato con panna, caffè espresso e cioccolato. Oggi può essere reinterpretato in una versione più leggera e salutare, sostituendo la panna e gli sciroppi dolci con una bevanda vegetale come quella di avena oppure di mandorla e con il cacao amaro. In questo modo si riducono gli zuccheri raffinati e i grassi saturi, facendo il pieno di antiossidanti, in particolare flavonoidi, preziosi per la salute del cuore e contro lo stress ossidativo. Apporta vitamine del gruppo B e minerali come il magnesio, che favorisce l'equilibrio mentale. L'espresso, dal canto suo, fornisce polifenoli e una naturale carica di caffeina, ideale per migliorare la concentrazione e la prontezza nel ragionamento. Per prepararlo basta mescolare una tazzina di caffè espresso o mocha con 2 cucchiaini di cacao amaro, mezza tazza di bevanda vegetale e un pizzico di vaniglia. Il risultato è un mix perfetto, ideale per una colazione super energizzante o per una pausa rigenerante di metà mattina.

Chai tea corroborante. Originario dell'India, questo infuso che unisce il tè nero al latte e ha un mix aromatico di spezie come cannella, cardamomo, zenzero, chiodi di garofano e pepe nero. È ricco di gingerolo, polifenoli come teaflavine e terubigine e tanti altri composti antiossidanti che aiutano a contrastare i danni provocati dai radicali liberi. Contiene inoltre un prezioso pool di minerali, tra cui manganese, magnesio e zinco, che supportano l'organismo riducendo la sensazione di affaticamento. Preparare il chai tea è semplice, basta far bollire per alcuni minuti il tè nero e le spezie nel latte di mucca o in una bevanda vegetale come quella di avena. Quando il profumo diventa intenso, si filtra il composto e si gusta ben caldo, eventualmente dolcificato con un filo di miele.

Choco Ginger digestivo. Durante i mesi più freddi, i pasti ricchi e una vita più sedentaria possono rallentare la digestione, causando gonfiore e pesantezza. Un valido alleato è il Choco Ginger, bevanda calda e speziata che combina il gusto avvolgente del cacao amaro con le proprietà stimolanti dello zenzero. Lo zenzero è ricco di oli essenziali e antiossidanti, favorisce la digestione e stimola la circolazione, mentre il cacao amaro, grazie ai polifenoli, al magnesio, alla teobromina, alla fenilalanina e al triptofano, contribuisce a ridurre l'infiammazione e stimola la sintesi di endorfine e serotonina, favorendo così il buon umore. Per preparare un buon Choco Ginger, scalda una tazza d'acqua senza portarla a ebollizione. Aggiungi un cucchiaino di cacao amaro e uno di zenzero in polvere, mescolando fino a ottenere una bevanda omogenea. Versa nella tazza e gustalo.

Carcadè Detox. Se hai l'abitudine di bere poca acqua nelle giornate più fredde, in questi giorni ti stai facendo tentare dai dolci e ti sei lasciata un po' andare a tavola, con il risultato che ti senti così spesso stanca e appesantita. Il Carcadè potrebbe diventare un alleato per l'eliminazione di tossine e sostanze di scarto accumulate. Questa bevanda si prepara con i fiori rossi di ibisco, o meglio Hibiscus saddariffa, pianta della famiglia delle malvacee, tradizionalmente utilizzata nei paesi orientali. È apprezzata per il suo contenuto di composti fenolici e antiossidanti e apporta anche piccole quantità di minerali come potassio e magnesio. Gli acidi organici presenti nell'ibisco e negli agrumi, come l'acido malico e l'acido citrico, danno una piacevole sensazione di leggerezza. Per prepararla bisogna mettere in infusione una tazza di acqua bollente, un cucchiaino di fiori essiccati di ibisco, insieme a qualche fettina di arancia o di limone. Lasciar riposare per 10 minuti, filtrare con un colino e gustare. Essendo privo di caffeina, questo infuso può essere consumato più volte al giorno, al risveglio, dopo un pasto abbondante o come coccola serale.

Golden Milk rilassante. Durante l'inverno il freddo e la routine quotidiana possono aumentare la stanchezza psicofisica e farci sentire molto stressati. Il Golden Milk è il mix perfetto quando ci si sente particolarmente sotto pressione. Questa bevanda è a base di latte o bevanda vegetale, curcuma spesso arricchita con cannella e un pizzico di pepe nero. Rappresenta un piccolo rituale di benessere da concedersi in qualsiasi momento della giornata. Per preparare il Golden Milk basta scaldare il latte senza portarlo a ebollizione, aggiungere un cucchiaino di curcuma, mezzo cucchiaino di cannella e un pizzico di pepe nero. Mescolare bene e lasciare riposare qualche minuto prima di gustare. I benefici di questa bevanda derivano dalla combinazione di composti bioattivi e nutrienti come la curcumina della curcuma, un polifenolo antiossidante e antinfiammatorio che sostiene il corretto funzionamento dell'organismo e di minerali come il magnesio e il calcio che supportano la funzione del sistema nervoso e favoriscono la calma e il relax.

Ed ora un recap doveroso. In cucina una morbida tonalità di bianco richiama un paesaggio innevato da cui spuntano elementi della natura e una tazza di moccia energizzante.

La magia pervade anche il bagno, con una candela accesa e un ramoscello raccolto in giardino, e nelle mani una tazza di chai tea corroborante.

Ogni mensola accoglie un piccolo decoro naturale che sembra posato quasi per caso. E intanto ci gustiamo un choco ginger digestivo.

un semplice tralcio di sempreverde appoggiato sulla testata del letto e una stella dal design minimal appesa alla parete animano con eleganza la sobrietà della camera, sorseggiando un Carcadè Detox.

Il blu profondo delle pareti valorizza la luce delle candele, i dettagli in oro degli arredi e degli oggetti decorativi. E naturalmente in mano una tazza di golden milk rilassante.

anche per oggi è tutto. Onda Libera vi dà appuntamento alla prossima con nuove curiosità, nuovi contenuti. Un saluto da Giselle e da Angelo. Ci salutiamo qui. Ciao ciao!

0: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Bentrovati nello spazio quotidiano dove scorriamo gli appuntamenti della nostra radio. Vediamo la giornata di lunedì 12 ottobre che comincerà alle 9:30 con Carlo Legnani e Giancarlo Catella che accolgono come ogni lunedì Don Giuseppe Marinoni nello spazio Confronto con la Parola. La mattinata prosegue con Gianni Branca e Sara Giudici con il Saronno, aggiornamenti e notizie alle 10:05 e in replica alle 17:40. Mentre l'approfondimento sportivo di Match Point sarà alle 10:30 e alle 19:10 e vedrà Agostino Masini e Paolo Renoldi intervistare il Caronno Calcio.

Alle 11.30 e poi ancora alle 18.25 Agostino e Gianni presentano In Comune, con ospite questa volta Matteo Fabris, assessore ai servizi sociali. E la serata proseguirà poi alle 20.30 con la diretta del Consiglio Comunale. Prima di chiudere vi ricordiamo il nostro spazio di ogni mattina, Radio Orizzonti Mix, alle 6.15 con le news locali, alle 6.30 le migliori interviste del giorno prima e alle 7 Buongiorno in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfono Valeria e alla regia Giancarlo. Buon ascolto. E vediamo come al solito la farmacia di turno. Oggi la farmacia di turno è a Gerenzano, la farmacia Parco degli Aroni, in via Clerici 88. Numero di telefono 02 968 8130. E scorriamo invece le proposte nei cinema di Saronno, al cinema Silvio Pellico, il dramma L'Estranea, alle 15, alle 18.45 e anche alle ore 21. Mentre per i più piccoli il film d'animazione Il racconto del giardino incantato, alle 17.15. E invece al Prealpi il film d'avventura L'albero di molto lontano, alle 15 e alle 19. E poi ancora il dramma Santiago, un cammino per ricominciare, alle ore 17. E in serata alla commedia Digger, alle ore 21. Oggi è l'ultimo giorno per visitare la 49esima mostra micologica presso la Sala Nevera in Casa Morandi a Saronno, dalle 14.30 fino alle 19. Lo ricordiamo, l'ingresso è libero. E un appuntamento della comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Questo pomeriggio l'incontro San Francesco nell'Arte con Luca Frigerio alle ore 16 presso l'auditorio Aldo Moro, viale Santuario 15. A Oboldo oggi e anche domenica 8 novembre dalle ore 10 alle 16 presso Piazza degli Alpini il mercatino del riuso. Per tutte le informazioni potete chiamare il numero 339 78 59 647. E proseguono gli incontri del corso biblico del decanato di Saronno ogni mercoledì, quindi il prossimo appuntamento è il 14 ottobre, dalle ore 21 alle 22.30 presso la sala della comunità della parrocchia di Oboldo in piazza Conciliazione. E ogni appuntamento è accompagnato dal biblista Massimo Bonelli nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. A Saronno giovedì 15 ottobre dalle ore 17 presso l'auditorium Aldo Moro in viale Santuario si terrà l'incontro con Roberto Farnè, esperto di outdoor education, sul tema dell'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari. Venerdì 16 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Giuditta Pasta a Saronno, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale, libertà, confini e tutele. A moderare l'incontro sarà l'avvocato Paolo Binaschi, inoltre è previsto anche l'intervento speciale dell'artista 22 Simba, in collaborazione con la nostra radio e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Saronno. A Saronno sabato 17 ottobre dalle 17 alle 19 presso la sede del Polo Saronnese di Psicologia in via Maestri del Lavoro 43, yoga e vocalità. Un incontro per ritrovare la calma, l'armonia e la connessione con se stessi. Per le iscrizioni potete contattare il numero 335 83 77 293. E sempre a Saronno, sabato 17 ottobre alle ore 21, presso l'oratorio della Cascina Ferrara, in via Larga 3, lo spettacolo Francesco, il suo Natale, con ingresso libero. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la radioterapia dell'ospedale si distingue al congresso nazionale. E andiamo a Caronno, fotovoltaico sulle case Aler, al via la sperimentazione. E ora Solaro, la svolta, Electrolux ritira i licenziamenti. E torniamo ancora a Saronno, in arrivo la carta dedicata a te 2026-2027. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. La struttura complessa di radioterapia di Saronno, diretta dalla dottoressa Barbara Bortolato, è stata protagonista del 36esimo congresso nazionale della Società Italiana di Uro-Oncologia. In occasione dell'evento, la dottoressa Ilaria Repetti ha presentato i brillanti risultati preliminari relativi all'introduzione di una nuova tecnica metodica di monitoraggio pretrattamento nella radioterapia pelvica. Inoltre, grazie alla donazione di un ecografo tascabile wireless da parte dell'associazione di volontariato Saronno Point, il dottor Luigi De Cicco, responsabile della struttura semplice radioterapica di Saronno, ha introdotto la valutazione ecografica preliminare al trattamento radiante quotidiano. Grazie al team di radioterapisti della radioterapia che hanno lavorato alla raccolta dati, si è dimostrato che questa valutazione ecografica preliminare consente di ridurre il numero di CBCT, ovvero della tomografia computerizzata che sfrutta i raggi X, eseguite per ogni singolo paziente, riducendo così l'esposizione a radiazioni, ma anche consente di ridurre il tempo di occupazione della macchina. Caronno Pertusella, la città guarda alle energie rinnovabili per alleggerire il costo delle bollette nelle case popolari. Caronno è stato infatti scelto come uno dei due comuni lombardi che ospiteranno una sperimentazione regionale dedicata alla comunità energetica rinnovabile, con l'installazione di impianti fotovoltaici sugli stabili Aler di via Sant'Alessandro. Il progetto, affidato ad Aler Varese, Como, Monza, Brianza, Busto Arsizio, punta a consentire ai residenti di condividere l'energia prodotta dai pannelli e utilizzarla direttamente per i propri consumi. Un modello che favorisce l'autoconsumo collettivo e che, oltre ai benefici ambientali, potrebbe tradursi in un concreto risparmio economico per tutte le famiglie coinvolte, anche grazie agli incentivi previsti dal gestore dei servizi energetici. Per sostenere la sperimentazione, Regione Lombardia ha stanziato complessivamente 125.000 euro destinati ai due progetti pilota individuati sul territorio. Oltre a Caronno Pertusella, l'iniziativa interesserà anche un edificio Aler di Stezzano nel Bergamasco. La quota principale delle risorse, pari a 100.000 euro, servirà per la progettazione e la realizzazione degli impianti, mentre 25.000 euro saranno impiegati invece per attività di formazione, informazione e assistenza tecnica. L'obiettivo della sperimentazione va oltre il singolo intervento. La Regione intende infatti verificare la possibilità di estendere il modello ad altri complessi di edilizia residenziale pubblica, avviando una ricognizione degli immobili Aler che presentano caratteristiche idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. E andiamo a Solaro, dai licenziamenti alle uscite volontarie incentivate, svolta nella vertenza nazionale Electrolux che coinvolge anche lo stabilimento di Solaro. Al Ministero del Made in Italy, Electrolux ha proposto il ritiro del piano di esuberi originario del maggio scorso, convertendolo in un piano di uscite volontarie ridotto complessivamente a 1.250 dipendenti, di cui 650 operai e 600 impiegati. Ora gli esuberi restano, ma le uscite saranno solo volontarie, da gestire in 3 anni, anche con il ricorso alla cassa integrazione straordinaria. Il ministro Urso ha spiegato che il governo è pronto a sostenere il nuovo piano di rilancio. Per la FIOM CGIL il ritiro dai licenziamenti unilaterali è sicuramente un cambio di passo importante, ma serve il mantenimento della struttura occupazionale di ricerca, sviluppo e manifatturiera di Electrolux. L'azienda ha presentato anche un piano di investimenti per un totale di 90 milioni che riguarderà tutti gli stabilimenti attivi in Italia. Ma anche su questo i sindacati chiedono maggiori garanzie. Nel prossimo incontro del 29 ottobre verranno approfonditi gli elementi del piano proposto da Electrolux a partire dalle osservazioni, spiegano così i sindacati. Saronno, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che stabilisce i criteri per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le modalità di erogazione della carta dedicata a te per l'annualità 2026-2027. La carta dedicata a te è una carta elettronica di pagamento prepagata da 500 euro. Istituita dal governo per aiutare le famiglie in difficoltà economica ad affrontare il caro prezzi e l'inflazione. Il contributo viene assegnato automaticamente in base a criteri stabiliti dall'INPS, senza il bisogno di presentare una domanda specifica per chi ha un ISEE ordinario non superiore a 15.000 euro, con priorità per i nuclei familiari più numerosi con almeno tre componenti e anche la presenza di figli piccoli. Non spetta a chi percepisce già altri sussidi di inclusione o sostegno al reddito, come ad esempio l'assegno di inclusione, ADI, la NASPI o la CIG. La consegna avverrà a novembre e il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026 per non perdere il beneficio. Non è necessario, lo dicevamo, presentare alcuna domanda specifica. I beneficiari vengono infatti individuati direttamente dall'INPS, che predispone gli elenchi sulla base dei requisiti ISEE. I comuni sono poi impiegati nelle verifiche delle posizioni anagrafiche e dell'eventuale incompatibilità con altre misure economiche. Gli esiti delle verifiche dovranno essere restituiti all'INPS entro il 13 ottobre. Successivamente poi l'INPS procederà alla conferma degli elenchi definitivi che saranno trasmessi ai comuni e a Poste Italiane per la successiva attività di consegna delle carte. A Gerenzano un'iniziativa preziosa per favorire l'integrazione e il supporto scolastico sul territorio. A Gerenzano sono riaperte le iscrizioni per i corsi gratuiti di lingua italiana rivolti alle donne e per il servizio di aiuto compiti dedicato ai bambini delle scuole elementari e medie. L'iniziativa è curata dall'associazione Spazio Mondi Migranti, un progetto a cura di Nabad Milano, e in collaborazione con la cooperativa Scelag e con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Offre un punto di riferimento importante. I corsi di italiano per donne si tengono il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 15.45, mentre l'aiuto compiti per i ragazzi è attivo il sabato dalle 9.30 alle 11. Al primo piano della cooperativa Scelag in via Fagnani 14. Per avere tutte le informazioni potete chiamare il numero di telefono 349-671-2459. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e da Prima Saronno. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Buona domenica a voi tutti, cari radioascoltatori. Su Radio Orizzonti è mezzogiorno in punto. Tra poco, in diretta, ci collegheremo per recitare l'Angelus insieme al Santo Padre. Buon ascolto.
1: Assolata, si stringono, dicevo, le immagini che ci mostrano appunto la finestra del Palazzo Apostolico. Abbiamo partecipato da qualche minuto alla Santa Messa, sappiamo appunto il Vangelo del giorno è quello secondo Matteo 22, in questa 28esima domenica del tempo ordinario. Le tende si aprono in questo istante, l'applauso della folla. Ascoltiamo Papa Leone XIV.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui. E anche l'immagine del nostro racconto ci parla, in un contesto particolare di vita vissuta, di questa realtà. Quando accade qualcosa di buono, si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. Di fronte a un'offerta così bella, però, gli invitati, invece di unirsi alla festa, si tirano indietro. Preferiscono continuare a occuparsi dei loro affari. Alcuni, anzi, infastiditi, insultano e addirittura uccidono i messaggeri del re. Anche questo purtroppo succede. Non sempre il bene che offriamo è compreso, riconosciuto, apprezzato, anzi a volte è frainteso e respinto. Ma ciò non deve scoraggiarci. Il re, davanti al rifiuto, non annulla le nozze e non cancella i festeggiamenti. Anzi, estende il suo appello a un numero ancora più grande di persone, inviando i suoi servi a chiamarle per le strade, perché la gioia degli sposi sia un dono per tutti. A questo punto ci domandiamo: chi rappresentano i protagonisti di questa storia? San Girolamo identifica il re con il Padre dei Cieli, lo sposo con Gesù e la sposa con la Chiesa. Tra i protagonisti, allora, ci siamo anche noi, scelti dal Signore per condividere con Lui la nostra esistenza e per essere assieme a Lui portatori di vita. La festa di nozze è la nostra e la sala del banchetto sono le nostre chiese, le nostre case, i posti in cui viviamo e in cui ogni giorno il Figlio del Re, Gesù Cristo, torna a dichiararci il suo amore e attende il nostro sì. Lì noi lo incontriamo. Vestiti come la sposa, con l'abito bianco del battesimo e ornati con i gioielli delle opere buone che ci avvicinano a Dio e tra noi. La gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella come i volti delle persone che incontriamo. Vera come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene delle nostre giornate. Ed è un dono di Dio per la salvezza del mondo. Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio, e con fede. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
3: Et concepit Spiritu Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini.
3: Fiat mi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
3: digni efficiam promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine.
3: Et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum.
3: Et cum spiritu tuo.
2: Sed nomen Domini benedictum.
3: Ex nunc et usque in saeculum.
2: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
3: Qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
3: Amen. Amen.

Cari fratelli e sorelle, ieri a Mantova è stata beatificata Suor Maria Ignazia Isacchi, fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento si prodigò con carità coraggiosa per i bisognosi e disagiati. Il suo esempio ravvivi in tutti noi il desiderio di essere nel mondo testimoni di amore evangelico verso tutti. La guerra nella martoriata Ucraina continua a causare sofferenze anche ben oltre i suoi confini, soprattutto nei paesi più poveri, dove tante persone dipendono dalle importazioni di cereali. Rivolgo un accorato appello alle parti in conflitto affinché consentano il trasporto sicuro dei cereali nel Mar Nero. Il pane quotidiano di milioni di persone non può essere ostaggio della guerra. Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro e incoraggio gli sforzi per la prevenzione. Rivolgo il mio caloroso benvenuto a tutti voi, romani e pellegrini. Saluto i membri della Hermandad del Señor de los Milagros a Roma. E quanti hanno partecipato alla processione con la venerata icona del crocifisso. Grazie della vostra preghiera per la visita pastorale che compirò in Perù. Accolgo con gioia i fedeli dell'eparchia greco-cattolica di Mukasevo in Ucraina, accompagnati dal loro vescovo, l'Associazione dei Fieles Acuna, las antiguas alumnas Jesús María España, il coro e la scuola corale della cattedrale di Harlem nei Paesi Bassi e i fedeli provenienti da Vienna. Saluto i giovani della vicaria di Chiaravalle in diocesi di Senigallia, i soci dell'Aido provinciale di Belluno, il gruppo Arsenotria di Cosenza e la squadra di calcio femminile dell'ospedale di Biella. Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera. Grazie e buona domenica!

Dunque si conclude così: l'Angelus presieduto da Papa Leone XIV in questa domenica, la 28ª domenica del tempo ordinario. Il Papa ha ricordato Madre Maria Ignazia Isacchi, che è stata beatificata ieri, quanti soffrono la fame per la guerra in Ucraina, le vittime degli incidenti sul lavoro. Oggi appunto ricorre la giornata mondiale per le vittime sugli incidenti del lavoro. E poi al termine del suo saluto, dopo aver salutato diversi gruppi presenti all'Angelus domenicale, ci ha informato del fatto che tra pochi giorni sarà per lui programmata una piccola operazione, un intervento. Seguiremo attraverso i nostri radiogiornali, la nostra informazione, tutto quello che ci sarà comunicato in merito. Le campane in questo momento stanno suonando a Piazza San Pietro, i fedeli si stanno disperdendo in questa domenica 11 ottobre, una domenica assolata ancora sulla piazza di Roma. Sentite appunto l'audio che ci giunge direttamente grazie ai nostri tecnici, direttamente da Piazza San Pietro. Ancora le immagini ci mostrano la basilica e l'abbraccio del colonnato in tutto il suo splendore, appunto messo ancora più in risalto dalla luce del sole. Papa Leone ha voluto ricordare appunto quanti soffrono a causa della guerra, ha fatto menzione di come la fame non possa essere utilizzata come un mezzo, uno strumento per mietere vittime. Il pane quotidiano, ha detto, non sia ostaggio delle guerre. Molte volte il suo appello per la pace è risuonato forte in diverse circostanze, questa volta appunto date le notizie che ci arrivano dai diversi fronti di guerra, il pensiero a quanti sono affamati dai conflitti armati. Io saluto e ringrazio quanti sono stati collegati con noi, restituisco la linea alla regia. Laudetur Jesus Christus.

0: Eccoci nuovamente in onda, 12:41, è terminato da qualche istante appunto l'Angelus presieduto da Papa Leone a Piazza San Pietro. Sono ancora in gradita compagnia con me Don Nicola Reali, professore all'Università Pontificia Lateranense. Don Nicola, ancora buongiorno e ben trovato.
1: Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Abbiamo la possibilità con lei di commentare insieme, più che commentare, di riflettere insieme su quelle che sono state le parole che Papa Leone ha voluto donarci relativamente al Vangelo del giorno, la sua consueta catechesi dopo la preghiera dell'Angelus. Abbiamo ascoltato il Vangelo di Matteo 22, in cui questo grande banchetto di nozze era stato allestito per tanti invitati, e il Santo Padre ha detto: la gioia di questo padre che annuncia e vive il matrimonio di un figlio, quindi un lieto evento, è un qualcosa di contagioso che vuole essere trasmesso agli altri. E Papa Leone si è soffermato su questo concetto dicendo: quando accade qualcosa di buono si accende una luce che porta a coinvolgere gli altri nella propria felicità. È da qui che possiamo, secondo lei, Don Nicola, riconoscere il fatto che stiamo in qualche modo in accordo nella nostra vita con la volontà di Dio, che siamo vicini, collegati con Cristo, quando i frutti sono buoni?
1: Sì, grazie, è molto bella la riflessione che il Papa ci ha offerto su questo brano di Vangelo, che è un brano di Vangelo anche non facilissimo da interpretare. Il riferimento del Papa, tra l'altro, anche alla famosa citazione di Tommaso secondo cui il bene si diffonde da sé, bonum dicitur diffusivum sui, è molto bella, perché dice, da un certo punto di vista, che l'iniziativa di Dio, che nasce dalla sua bontà, quindi nasce dalla sua, potremmo dire, generosità, dalla sua libera iniziativa, è qualcosa che comunque precede sempre l'uomo, è qualcosa che è sempre un passo prima rispetto a ciò che l'uomo può fare o non può fare. Giovanni poi traduce nel suo Vangelo questa idea con l'affermazione che Dio ci ha amato per primo. Dio è sempre colui che fa il primo passo nei nostri confronti, non attende mai che, da un certo punto di vista, noi meritiamo, tra virgolette, il suo amore. Lui fa sempre il primo passo, è sempre, come potremmo dire, in avance, dicono i francesi, verso di noi. E questo è l'origine di questo invito a partecipare alle nozze, quindi invito a partecipare a qualcosa di bello e di grande. E questo diventa molto consolante, a mio avviso.
0: Ma perché, Don Nicola, poi gli invitati, invece di unirsi alla festa, e leggo qui appunto dalla catechesi di Papa Leone, si tirano indietro e preferiscono occuparsi dei loro affari? Alcuni addirittura risultano essere infastiditi e uccidono i messaggeri del re. Perché rifiutiamo il buono? Perché rifiutiamo il bene? Cosa c'è in noi che a volte ci spinge ad allontanarci di questo? Forse ci sentiamo limitati? Forse ci sentiamo costretti? Non so.
1: Bella domanda, grazie, anche questa molto bella. Io penso che questa domanda, allora, nel senso stretto della parabola di oggi, c'è sicuramente il riferimento al popolo eletto e quindi alla storia della salvezza, e così come, da un certo punto di vista, la difficoltà che si è avuto ad accogliere la rivelazione definitiva di Dio in Cristo. E da questo punto di vista forse bisogna sempre ricordarci che noi a volte rifiutiamo Dio perché Dio si presenta in una certa maniera, in maniera diversa da come ce lo aspettiamo, in maniera differente da come lo abbiamo immaginato, pensato e sognato. E allora, quando Dio ci offre i suoi doni, spesso, visto che non corrispondono con quello che noi ci aspettavamo, diciamo: tutto qui, E allora facciamo, corriamo un po' il rischio di dire vabbè, c'ho dell'altro da fare, vabbè, ci sono cose più importanti, perché aspettiamo qualcosa che poi spesso non arriverà mai. Ecco, io penso che anche questo sia una dinamica da tenere presente, insieme all'altra, che comunque è sempre un gioco tra due libertà: la libertà di Dio, che fa il primo passo, come dicevamo prima, è la libertà dell'uomo, che accetta di essere coinvolto dentro questo invito e accetta questo dono, possiamo usare la parola dono, che il Signore ci fa.
0: E poi il Padre, di fronte comunque a questo rifiuto, sottolineato il Papa, non è che dice va bene, allora chiudiamo tutto, no? Le nozze non vengono annullate, c'è ancora la possibilità di partecipare a questa gioia, una possibilità che si rinnova in ogni nostro rifiuto tutti i giorni della nostra vita.
1: Sì, la parabola mette in evidenza che il re, di fronte al rifiuto le nozze, allarga la platea degli invitati e dice ai suoi servi: chiamateli tutti. Interessante, il Vangelo dica buoni e cattivi, tutti, veramente tutti. E chiede quindi ai suoi servi di andare ai crocicchi delle strade, di chiamare tutti a questo invito. Questo è molto bello, anche perché anche il Papa poi lo ha sottolineato attraverso la citazione di San Gerolamo alla fine della sua riflessione. Come dire, è un brano di Vangelo che ci riguarda, perché siamo noi che siamo invitati a queste nozze, quindi è qualcosa che ci appartiene. Forse dobbiamo, io dico sempre, fare la cosa più semplice e anche più difficile, ricordarcelo, cioè non lasciare che ci sia nulla che metta un'ombra, che ci offuschi da questa consapevolezza e da questo anche stupore e ringraziamento di sapersi invitati, anche se siamo buoni e cattivi. E più delle volte siamo cattivi.
0: Ha detto il Papa: la gioia che annunciamo allora non è artificiale, ma profonda, concreta, reale, bella, come i volti delle persone che incontriamo, vera, come il lavoro, i sorrisi, le lacrime, le strette di mano, i gesti di bene nelle nostre giornate. La gioia non è dunque qualcosa così di astratto, la gioia a cui Dio ci invita a partecipare, non è quella gioia che abbiamo magari noi nella nostra testa riposta in cose che probabilmente non avremo mai, perché a volte questa gioia, la gioia del cristiano, sembra una cosa così evanescente, però qua il Papa ci dice è concreta, è reale.
1: Certo,
0: in che modo è reale? In che modo la si tocca con le mani?
1: La si tocca con le mani ogni qualvolta, a mio avviso, si tocca concretamente anche il volto e la carne di persone gioiose, di persone che sono state rese gioiose dall'incontro col Vangelo, e in questo senso bonum diffusivum sui, anche la gioia diventa qualcosa che si diffonde da sé, e si diffonde da sé appunto nell'incontro concreto con persone che testimoniano questa gioia. Non per niente il Papa fa riferimento un po' agli ambiti della vita, agli ambiti, diciamo, che sono concreti: il lavoro, i sorrisi, le lacrime. Si può anche gioire nelle lacrime, essere gioiosi anche di quello che apparentemente il mondo non considera gioia. È un po' il paradosso della vita cristiana, che rende anche nuovo l'uomo, perché gli dona uno sguardo nuovo capace di vedere le cose dal punto di vista di Dio. E sappiamo che quando le cose sono viste dal punto di vista di Dio, tutto cambia, anche la sofferenza, il dolore, la morte, tutto cambia e assume un volto nuovo.
0: E questa è un po' la sfida della fede.
1: E certo, sicuramente. Domenica scorsa ricordavamo Francesco chiama sorella la morte. Ecco, forse è questo. Come può accadere questo? È quando appunto guardiamo anche la morte con gli occhi di Dio.
0: Però è un dono?
1: Sì, È un dono, sicuramente, basta intendersi cosa vuol dire dono. Dono vuol dire che c'è una selezione tra chi ce l'ha e chi non ce l'ha. Dono, a mio avviso, implica soprattutto il riconoscimento che in ciò che ci è dato, il dono è sempre dato, quindi in ciò che ci è dato, lì è nascosto tra le pieghe del dato, con un'espressione a me molto cara, quello che il dono che noi dobbiamo riconoscere. E poi io dico sempre, Signore ci ha messo insieme per questo, per aiutarci reciprocamente, così come siamo capaci, a scoprire questo dono e a viverlo dentro tempi e circostanze che non possono essere previsti in anticipo, ecco.
0: Ci sono i messaggi, Don Nicola Reali, che arrivano dai nostri ascoltatori che sollecitano sempre delle riflessioni. E c'è in particolare, credo sia Ludovico, mi pare di riconoscerlo dalla foto ormai, che aveva sottolineato come se il bene si diffonde, ma allora il male che fa? Parlava appunto, no, di come il bene viene trasmesso e diffuso, la stessa dinamica accade anche con il male. Questa è la domanda di Ludovico, che ho perso, spero di averla tradotta bene.
1: Spesso si pensa al male appunto in riferimento al bene, il bene in riferimento al male. Io penso che questo non debba accadere, anzi forse lo sbaglio è proprio questo, se no inevitabilmente quasi si legittimano l'un l'altro. E io penso che il male è ciò che non ci deve essere, proprio ciò che è ingiustificabile, nel senso che non c'è nulla, non c'è nessun male che può diffondersi e può giustificare niente, alcunché. E appunto anche la nostra fede è il riconoscimento che attraverso una cosa malvagia, come è stata sicuramente la morte ingiusta di Cristo sulla croce, questo non è il luogo che ha prodotto un bene maggiore, ma il luogo dove Cristo ha distrutto realmente il male e dove il male è stato cancellato dalla faccia della terra come ciò che non deve esserci, anche se purtroppo continua a esserci.
0: C'è invece Paola che ci scrive: da varie catechesi ho compreso che Dio non ci vuole perfetti, come potremmo esserlo del resto, ma compiuti nel suo amore, con i nostri difetti, peccati, per migliorarci sempre in una crescita spirituale. E questo messaggio di Paola, no, mi rimanda alle parole di San Paolo, no? È lì dove sono debole che allora sono forte. Se noi non avessimo queste enormi lacune che abbiamo, forse lì non si manifesterebbe l'amore di Dio.
1: Sì, questioni enormi ovviamente, non è che risolviamo in 5 minuti.
0: No, però magari ce le possiamo portare via.
1: A me piace ricordare l'espressione di Gesù: siate perfetti come il Padre vostro. Quindi noi dobbiamo essere perfetti. Perfetti come il Padre significa riconoscere che non lo siamo mai. Forse in questo riconoscimento della nostra imperfezione sta la possibilità di una perfezione, che non è solamente un gioco di parole, ma è riconoscere che laddove noi riconosciamo la nostra dipendenza da Dio, laddove noi riconosciamo che non siamo neanche gli artefici totali di noi stessi, lì effettivamente possiamo trovare la strada per andare a Dio. E poi la perfezione a cui si parla spesso è una perfezione che viene intesa in chiave morale, non necessariamente una perfezione di tipo morale. Io dico sempre: il santo è colui che ha, forse più di altri, una coscienza viva e grande di cosa? Di non essere santo. Cioè, un santo che pensa di essere santo non diventerà mai santo, io penso, mentre il santo ha coscienza di non essere santo, quindi ha coscienza che da un certo punto di vista è indegno di tutto ciò che Dio ci offre.
0: E in conclusione di questa diretta io ringrazio Don Nicola Reali per essere stato con noi in questa mattinata insieme. Vi ricordo solamente appunto le parole del Papa di oggi relative ai controlli medici che ha effettuato: hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone, è stato appunto auspicata un'operazione chirurgica alla quale il Santo Padre si sottoporrà. Per questo continueremo a pregare per lui. Un saluto, grazie anche a Bruno Orti in regia, Silvia Giovarrosa, Laudetur Jesus Christus, buona domenica sulle frequenze della Radio Vaticana.
1: Sempre Laudetur, grazie.
0: Grazie.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

0: grattato per i vinili che ho in soffitta. Te li regalerò quando avrai perso le speranze. Ti sentirai sconfitta.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: che per me sei importante.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ehi ragazzi, e che si fa?
2: Buongiorno brigadiere, come vede si lavicchia.

Bentrovati, buona domenica. Io sono Daniele, questo è Liberi Tutti Showtime. Buon ascolto, benvenuti, appunto, accomodatevi pure, prego. Avanti c'è posto, si diceva una volta. Pronti per partire con questo programma che appunto si chiama Liberi Tutti Showtime. Un saluto ad Angelo subito in regia. Tutto a posto? Tutto a posto, bene. Un saluto a voi al di là della radio, naturalmente. Appunto, mi auguro che siate bene, che siete pronti e comodi come noi a partire. Il prof a quadro è già pronto, è già in asse di partenza, fra poco lo sentiremo, perché se non lo sapete ve lo racconto, questa trasmissione si chiama appunto Liberi Tutti Showtime, si apre un po' da un po' di anni ormai con le pillole letterarie del nostro prof di fiducia, appunto il prof a quadro, e poi è piena di rubriche, di cose cabarettistiche, via, chiamiamole così, e è un mix di tante cose, e va in onda appunto ogni domenica dalle 14 alle 15, e potete ascoltarla sulle 88 FM oppure sulla radio DAB se siete in viaggio, in macchina, se siete invece davanti col vostro telefonino potete scaricare l'app Radio Orizzonti in Blu, si scarica da Play Store o da Google Play come volete, oppure c'è anche il sito radioorizzonti.org per sentirci in streaming se siete davanti a un computer, insomma tanti modi ormai penso li sappiate. Va bene, fra poco appunto il prof a quadro darà inizio alla puntata come al solito e poi ci siamo noi con la nostra puntata normale, insomma come le altre settimane. Eccoci qua, questo è Liberi Tutti Showtime, buona domenica.

0: One Republic su Radio Orizzonti, questo è Liberi Tutti Showtime. Abbiamo appena iniziato con Liberi Tutti Showtime e quindi, se abbiamo appena iniziato, vien da sé, c'è il prof a quadro. Buongiorno.
1: Eccomi, buongiorno a tutti, buona domenica Daniele.
0: Buona domenica a lei, in trasferta questa volta.
1: In trasferta questa volta eccezionalmente dalla Liguria, non da fino a Torino come al solito.
0: Bene, bene, bene, bene. Ok, allora, oggi una puntata al femminile, mi viene da dire, perché confronteremo l'antico e il moderno, il contemporaneo in qualche modo, due grandissime donne che una appunto nel suo tempo, l'altra nel suo, insomma, ognuna a suo modo ha fatto grande questo mistero, quest'arte del mistero che è la poesia, giusto?
1: Esatto, confronteremo due poesie distanti fra di loro circa 2600 anni, quasi tre millenni.
0: Ecco.
1: La prima ovviamente la più antica della poetessa greca Saffo, l'altra poesia della grande poetessa italiana, milanese, Alda Merini.
0: Alda Merini che troppo spesso viene un po' dimenticata a volte, non solo dai programmi, anche non solo dai programmi scolastici, ma anche non se ne parla tanto, però insomma ha vissuto, ecco, vivere ha vissuto, come si dice, no?
1: Ha scritto poesie di grandissima umanità, di grandissima intensità, non soltanto quelle legate alla sua esperienza manicomiale,
0: sì,
1: ma anche e soprattutto quella d'amore, che sono secondo me bellissime, come quella che vi proporrò anche quest'oggi.
0: Esatto, mi permetto di consigliare al nostro pubblico una bellissima intervista doppia, se così si può chiamare, tra lei e Lucio Dalla. Se andate su YouTube la trovate, e il Dalla vi dice: mi ha commosso recitando L'anno che verrà. E quindi sì, una bellissima intervista, ecco, andatevela a recuperare su YouTube. E va bene, però partiamo da molto prima di Alda Merini, appunto Saffo, ne parlavamo l'altra settimana parlando di Leopardi, qui siamo proprio a lei, stiamo proprio a lei.
1: Parliamo di una poetessa vissuta nel VII-VI secolo avanti Cristo, quindi non molto tempo dopo il grande Omero, per dare un'idea al pubblico. Di lei non ci sono arrivate opere in versione integrale, ci sono arrivate, come spesso per i primi autori, dei frammenti, più o meno estesi, sono circa 200 in tutto, e volevo proporre quest'oggi il frammento numero 31, forse la sua poesia più famosa, fu poi molto amata da tanti altri poeti, ad esempio Catullo provò a riscriverla in latino, la tradusse in italiano foscolo, quindi una poesia con una grande storia.
0: Sì. Sentiamola, perché anche qui si mischia molto delle cose, si va sul divino, poi si torna in terra. Vediamo, sentiamo.
1: E la propongo immediatamente, quel testo. Mi sembra pari agli dèi quell'uomo che siede di fronte a te e vicino ascolta te che dolcemente parli e ridi un riso che suscita desiderio. Questa visione veramente mi ha turbato il cuore nel petto. Appena ti guardo un breve istante, nulla mi è più possibile dire, ma la lingua mi si spezza e subito un fuoco sottile mi corre sotto la pelle e con gli occhi nulla vedo e rombano le orecchie e su me sudore si spande e un tremito mi afferra tutta e sono più verde dell'erba e poco lontana da morte sembro a me stessa, ma tutto si può sopportare poiché e la poesia finisce qui,
0: finisce qua.
1: Di suspense che ho voluto creare, dicevamo che sono dei frammenti, quindi quasi nessuna di queste poesie ci è arrivata per intero. Tra l'altro quest'ultimo verso, ma tutto si può sopportare poiché, contiene anche un piccolo mistero che i filologi non hanno ancora risolto.
0: Sì.
1: Alcuni pensano che la poesia fosse più lunga e che quindi ci fosse ancora una, due, tre strofe a questa riga, altri invece pensano che sia semplicemente l'inizio del testo successivo.
0: Ah.
1: E quindi si potrebbe addirittura cancellare. E non è ancora chiaro se esiste una soluzione o un'altra.
0: Sì, sì, non lo sapremo mai, probabilmente.
1: Probabilmente no.
0: Io mi chiedo sempre, ma i destinatari di queste poesie poi l'hanno scoperto, cioè sanno che queste...
1: È una poesia un po' misteriosa, anche se la più famosa di quest'autrice,
0: sì,
1: è famosa per questa immagine dell'amore come tormento, come malattia fisica e mentale, e è strano anche il contesto. Noi sappiamo che Saffo gestiva, era un insegnante per un pubblico esclusivamente femminile di ragazze in un fiaso, in una scuola specializzata alla formazione di donne greche di quest'isola greca, che questi sarebbero sposati via poco. E si è interpretata in questo modo la poesia, ma non sappiamo se è giusta l'interpretazione. C'è questa sua allieva ormai pronta a sposarsi che parla con quest'uomo bellissimo, e dice pare agli dei, probabilmente il suo promesso sposo,
0: sì.
1: E lei, sapendo che sta per perdere questa allieva di cui forse si era innamorata, fa questa sorta di ultima dichiarazione d'amore a questa ragazza e dice sto soffrendo tremendamente per amore, mentre tu probabilmente sei già felice con il tuo futuro marito.
0: Sì.
1: Se è stato interpretato in questo modo potrebbe essere vero.
0: Sì, non te ne accorgi nemmeno che io sono qui che...
1: che sono esatto, come che... se fosse una sorta di terzo incomodo che osserva la scena,
0: sì.
1: Con gelosia, infatti in certe antologie scolastiche è proprio intitolata La poesia, la lirica della gelosia di fatto, in questo senso.
0: Certo, certo. Beh, in un momento in cui, in un'epoca in cui le donne valevano poco o nulla, c'è una grande rivincita di Safo, perché insomma è una cosa che non era usuale, il fatto che le donne avessero una scuola tutta per loro, con un'insegnante donna, quindi insomma era una cosa... molto nuova, molto coraggiosa, no?
1: Molto particolare, e possiamo tranquillamente dire che Saffo sia una delle, non soltanto autrici, uno degli autori, nel senso neutro del termine, più grandi del mondo antico. Non ha nulla da invidiare ad altri grandi poeti, magari più famosi di lei.
0: Sì, ha scritto anche dell'altro, immagino, non soltanto questa è la più famosa.
1: Sì, i frammenti sono molti e la tematica d'amore è spesso presente e sviluppata in tanti modi diversi. È un'autrice molto ricca di forma e di contenuto, direi.
0: Certo. Certo, certo. Bene, passiamo a tanti e tanti secoli e millenni dopo, perché una signora milanese fa un'altra cosa, come dicevamo prima, Alda Merini, insomma, fa una poesia anche questa, insomma, molto intensa, molto come tipico, anche se volete un corrispettivo americano, inglese, americano, è come Sylvia Plath, ecco, una poetessa che anche questa è studiata molto poco, però ci sono molte affinità, ecco, tra le due.
1: E potrebbe davvero di essere scoperta, non riscoperta, scoperta e studiata di più, anche a scuola.
0: Assolutamente, assolutamente. E sentiamo allora Alda Merini, qui il contesto sì, sembra simile, forse un po' diverso, adesso ci
1: sì, probabilmente una poesia d'amore, diciamo così, più tradizionale,
0: sì.
1: Nella quale lei si sta rivolgendo a un interlocutore di cui però non fa mai il nome, quindi non sappiamo chi sia. Posso dire che fa parte di una delle ultime raccolte di Alda Merini, quella intitolata La volpe del sipario. Siamo ormai negli anni 90 dello scorso secolo, quasi negli ultimi anni della sua vita. Lei morì poi nel 2009 precisamente.
0: Sì, ecco, sì, 2009. La volpe e il sipario, che titolo strano.
1: Particolare, sì, esatto, abbastanza misterioso, quando invece mi sembra molto chiaro il senso di questa poesia. È una sorta di dichiarazione d'amore e l'ho scelta per questo motivo, perché come notarete sembra a sua volta una riscrittura della poesia di Saffo, perché anche qui l'amore viene visto come qualcosa di fisico, di concreto, di materiale, come dei suoi sintomi, come se fosse una malattia che ti
0: tramugge. Sì, sì, sì. Sentiamo la poesia.
1: Eccola voi.
0: Sì.
1: L'ora più solare per me, quella che più mi prende il corpo, quella che più mi prende la mente, quella che più mi perdona è quando tu mi parli. Sharadi infinite, infiniti enigmi, una così devastante arsura, un tremito da far paura che mi abita il cuore, rumore di pelle sul pavimento come se cadessi sfinita. Da me si diparte la vita e di un bianchissimo armento io pastora senza giudizio, di te, amor mio, mi prendo il vizio. Vizio che prende un bambino, vizio che prende l'adolescente quando l'amore è fiorente, quando l'amore è divino.
0: Molto bella questa, davvero, molto bella.
1: Non credo che una delle sue poesie più conosciute, mi è sembrata bellissima.
0: Bellissima.
1: Mi ha fatto l'impressione che conoscesse la poesia di Saffo, magari se la ricordasse da qualche lettura giovanile.
0: Sì.
1: Mi sembra quasi una riscrittura molto modernizzata, come avete visto.
0: Sì.
1: L'amore è qualcosa di fisico che travolge, che dice sia il corpo sia la mente, che sono solo due facce della stessa medaglia.
0: Sì, sì, sì, molto montaliana anche l'arsura, queste cose qui mi ricordano molto.
1: Il finale, quando dice l'amore è furente, l'amore è divino, quindi c'è un riferimento agli dèi come all'inizio della poesia di Saffo, mi sembra simile agli dèi.
0: Anche il rumore della pelle sul pavimento è efficacissimo, da proprio l'idea della, di qualcosa che striscia, che implora quasi, no?
1: Credo che sia una delle metafore più belle che abbia mai letto, è come se mi cascasse a terra la pelle, come se imperdessi il mio corpo, come se perdessi la vita di fronte a questa forza dell'amore, qualcosa di trascinante.
0: Mi ricorda Lucrezio quando dice di Efigenia, le ginocchia chiedevano terra proprio, fammi accasciare.
1: Corporea al massimo livello.
0: Sì. Va bene, quindi le consigliamo entrambi, poi sono delle raccolte, immagino, una è La Volpe e il Sipario, Saffo appunto abbiamo detto sono frammenti, però si trova un titolo generico tipo poesie, no? Credo, in Saffo.
1: Di Alda Merini c'è questa bella edizione, io titolo essa, si intitola Fiore di poesia,
0: sì.
1: Sono più belle poesie dagli anni 50 agli anni 90, quindi contemplano quasi tutta la sua produzione poetica, curate da Maria Corti, una grandissima
0: filologa.
1: Straordinaria scelta, secondo me.
0: Grandissima filologa Maria Corti. E va bene. Prof, io la ringrazio come al solito.
1: Grazie mille a voi, è sempre un piacere.
0: E so che insomma ci sono delle gite in ballo, quindi le auguro buon viaggio, un saluto alla sua classe che verrà con lei.
1: Esatto, ci sentiremo fra un paio di settimane perché sarò in Sicilia con i ragazzi della mia quinta liceo per uno stage che durerà parecchi giorni, quindi insomma li accompagnerò al viaggio.
0: Va bene, dove Sicilia esattamente?
1: Tutto le Olie, faremo una esperienza di campionamento di rocce, e anche se non è ovviamente la mia materia, io sono solo uno degli accompagnatori, scaleremo i vulcani e in modo particolare Vulcano, che era antonomato dal nome a tutti i vulcani del mondo.
0: Certo, grazie prof, a presto.
1: Grazie a voi, buona domenica.
0: Buona domenica.

Viaggio Antonacci insieme a Saif Spirituale, Radio Orizzonte in Blu. Grazie al prof che come sempre apre le nostre puntate. Cosa faremmo senza di lei, senza le nostre, senza le sue pillole? Grazie. Infatti sto meglio, proprio l'effetto di una pillola, sto meglio. Allora ragazzi, torniamo a noi, liberi tutti, showtime. Allora, ho pensato, qual è lo sport meno traumatico per me, che sono un pigro pazzesco? Qual è? Allora, padel no, perché poi corre dietro a sta pallina. Nuoto, come i vecchi, mi rimane il nuoto, scusa Angelo, però come i vecchi mi rimane un po' il nuoto. Allora mi sono iscritto a un corso, ho provato almeno, perché il nuoto sembra semplice ma non lo è, adesso vi spiego. Allora, innanzitutto il costume, perché io ho il costume quello a bermuda, no, d'estate quando andavo al mare, no, non va bene, ci vuole quello a slip, va bene. Allora vado in un negozio sportivo di articoli sportivi, becco subito fortunatamente la commessa, ciao scusa, mi servirebbe un costume da piscina, insomma. Lei da brava commessa mi guarda, dico torno dopo l'orgasmo, cioè torno dopo, vedi che no, ma per capire il tipo, no, dico magari sei anche più rilassata, no, ok, senti, mi fa che taglia porti, e ormai sarà una bella LXL, ormai insomma, e allora fa, per te va benissimo questo, e tira fuori uno piccolissimo, piccolo così, dico no, guarda, non va bene, no, ma guarda, ci sta benissimo. No, dico, Gioia, sta benissimo il Ken della Barbie, quello lì, a me no, proprio non funziona, non è quello che... No, ti spiego, il costume da piscina, deve essere bello attillato per una questione di attrito con l'acqua. Ho capito, però almeno le balle volevo metterle dentro, cioè almeno quelle per... proprio per attrito, cioè proprio per questa questione qua, metti che sbarbe... Cioè, va bene, no, provalo, vado in camerino, non riuscivo a metterlo, proprio non riuscivo, cioè alla fine lo tiro su, mi guardo, faccio schifo, mi accorgo e dico, ah caspita, un'altra cosa, la cuffia, dico scusa, la cuffia, ricomincio, vabbè, va a fare un bagno, cerco io, me la prendo professionale, in silicone neoprene, bella, nera, con scritto Speedo, bellissima anche da toccare, poi noi maschi lo sapete, no? Abbiamo due neuroni di cui uno spesso è in cassa integrazione, quindi noi sentiamo silicone, appena siamo in piscina la riempiamo d'acqua, la tettona, se siamo in due le bolle facciamo, due rimbambiti maschi, va bene. La cuffia come fa? No, dice è facile, sì, perché la punti col pollice alla fronte, la prendi con gli indici, la tiri giù con la stessa fatica che devi fare per tirare giù una balestra medievale, poi quando ti scappa l'effetto, non senti più niente, allora chiedi aiuto, io non c'è, perché cominciavo a vedere dei draghi in piscina che ballavano la Macarena, quindi ho detto no, forse è meglio che chiedi aiuto, scusa, forse mi aiuti a togliere la cuffia? Quello mi guarda, magari, in due, ci diamo delle gran carezze per mezz'ora, togliene, no, io di qua, è finita, posso buttarmi in acqua? No, non è finita, c'è l'occhialino, mamma mia, sì, sono tre cose, ma complicati, l'occhialino, e come si mette l'occhialino? L'occhialino da piscina, troppo stretto no, troppo, allora, puoi dire, ho messo bene l'occhialino, quando la pupilla sfrega, cioè tu nuotando devi sentire che fa anche da tergicristallo, cioè anche comodo volendo, è anche... Come può, mi chiedo io ragazzi e vi chiedo, come può un uomo in queste insiffatte condizioni nuotare decentemente? Si può fare? Sì, si può fare, facile, basta che nella nostra stessa corsia, a pochi metri da noi, ci sia una ragazza che nuoti a rana e allora lì diventiamo dei campioni olimpici, bel respiro sott'acqua 45 minuti e non rimmergiamo più, e nuoti, a un certo punto sento un bruciore alle branchie, respiro sott'acqua, sei mia, ti rimorchio, sei mia, finisce la lezione, vado fuori dall'acqua, piacere sono Daniele e lei, piacere Susanna, e poi sto per andare via, dico no, ma che stupido, ho la cuffia, sono messo malissimo, dai, forse anche lei ha la cuffia, dai, adesso ce la togliamo, vedrai che mi tolgo la cuffia, lei se la toglie anche lei, bellissima, capelli biondi, io faccio scusami, era la cuffia prima, piacere Daniele, e lei è sempre Susanna, però vabbè.

gli U2 che si sono esibiti recentemente nel tetto della scuola dove si sono conosciuti, perché sono quasi 50 anni di attività, e quindi Bono ha detto: voglio riprendere dove tutto è iniziato, io, D.A., Jerry Muller, insomma i miei amici. Infatti si sono esibiti con grande successo nella scuola, sul tetto della scuola di Dublino, il loro primo palco, diciamo. Va bene, Radio Orizzonti in Blu, questo è Liberi Tutti Showtime, e parliamo di attualità, perché il presidente Donald Trump, oltre a fare pazzie che continua a fare, ha istituito una sua nuova TV. C'è Trump TV, signore, si può vedere su internet, sì c'è, questa non la sto inventando, esiste, c'è Trump TV, e io, signori miei, ho il palinsesto di Trump TV in esclusiva per voi, perché l'ha scelto ovviamente tutto il nostro amico presidente, amico si fa per dire, e quindi comunque questo è il palinsesto di Trump TV, visibile su internet, sul sito della Casa Bianca. Alle 7.30 che Trump che fa? Il presidente decide che tempo farà negli Stati Uniti, lo decide lui. Alle 8 TG Trump, ultime notizie su Trump, le cose giuste che ha fatto lui e quelle sbagliate che hanno fatto gli altri, naturalmente. Alle 9 della mattina, medicina 30 Trump, il presidente cambia per decreto i valori del colesterolo, così, perché gli va. Alle 10 Trump Market, televendite con i suoi prodotti, il telefonino, le criptovalute, la Groenlandia, insomma tutto quello che lui ha messo in vendita, no, negli ultimi anni. Alle 11 cucina con Ivanka, dove la moglie del presidente dice alla domestica cosa fare, cosa cucinare. A mezzogiorno a sua immagine, dove per a sua si intende ovviamente quella di Trump. Alle 14 c'è la telenovela turca dedicata a Trump, a belli capelli, è quella. Alle 16 Bim Bum Trump per i bambini, in cui si insegna appunto ai più piccoli a sparare agli stranieri, così può sempre servire. Alle 19 Chi vuole essere Donald Trump, per chi sogna di diventare come lui, un bel quiz. Alle 20 Il rutto alle 8, in cui il presidente si sfoga dopo aver bevuto Coca Zero tutto il giorno, sì, deve un po' sfogarsi. Alle 20.30 Striscia umoristica a cura di Trump dal titolo Estidazzi. Alle 21 Trump sì che vales, dove Trump giudica tutto, è quello che sa fare meglio, e chiudiamo con le 23, c'è il film per adulti, quel gran pezzo del Donaldo, tutto nudo e tutto caldo. Bene, buona visione.

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con la sua dedica ed eccoci qua, Radio Orizzonti in Blu, liberi tutti, showtime. Rubrichetta ragazzi, rubrichetta che si chiama Andiamo al cinema con classici e non da riscoprire per tutti voi, per tutti quanti voi di prossima uscita o che sono già usciti e comunque è sempre bene rivedere con titoli diversi. Non avete capito? Neanch'io, adesso ce lo spieghiamo insieme. Per esempio, se io vi dico al capitano Jack Sparrow viene tolta la casa e la residenza, cos'è? Privati dei Caraibi. Potete andare a vedere Privati dei Caraibi. E il seguito dove Jack Sparrow, per le sue, diciamo, scorribande, viene arrestato. Pirati dei Carabinieri sull'Alfetta, ecco. Poi, Furio affronta il nemico Faust, insieme affronteranno peripezie con macchine potentissime, Faust e Furio, ecco, questo è abbastanza semplice. Poi questa, il giovane Steve Rogers vorrebbe arruolarsi ma viene sempre respinto finché un medico gli somministra un siero che lo rende un super soldato dell'esercito americano ma che gli attira tutta una serie di sfighe e si lamenta. Capitan tutte a me America. Ecco, una serie di poggiapiedi morbidi e da salotto che fungono da sedile e da portaoggetti. Sono alle prese con il loro antagonista, il malefico Gargamella. Alla fine il bene trionferà. Tutti al cinema a vedere i puff. I puff. E poi storia di uomini single che ammazzano la noia come possono. Manuale d'amore, manuale. Quando uno è single, che deve fare? Va bene, tutti al cinema.

Carol G e Bruno Mars, Still, eccoci qua. Allora, un'altra rubrichetta, ragazzi. Dopo il cinema sapete che ci sono i concorsi di bellezza di solito, adesso magari forse meno, però una volta andavano in televisione. Allora, florilegio di reginette di bellezza partecipanti a vario titolo ai principali concorsi mondiali. Quindi non c'è solo Miss Italia, Miss Mondo, ci sono anche queste Miss. Per esempio, la reginetta di bellezza dell'igiene mancata, Miss Sporco Tutto. O tutta, vediamo, non so se è ok. Reginetta di bellezza dell'insofferenza, mi stai rompendo le balle, cioè sì, può essere una un po' annoiata, un po'. Poi c'è la reginetta di bellezza della Milano che fu, Miss un chi che tira la cadrega, uè, allora. Allora, reginetta di bellezza dell'incomprensione, misunderstanding, questa è bella, questa è misunderstanding, è carina. Reginetta dell'antipatia nei confronti delle donne, misoginia.

dire che basta. Radio Orizzonti, questa era Willy Peyote, e Liberi Tutti Showtime del momento delle storiche, ragazzi, assolutamente sì, anche questa settimana ci piace che voi poi sentendo queste notizie, quindi state attenti come Legolas, tutto orecchie, perché poi insomma ci piace che voi facciate bella figura, quindi un'altra volta ve le diciamo queste curiosità che solo noi abbiamo, che non vi diremo mai dove le prendiamo, ma a noi le danno e di noi si fidano. Saranno degli ingenui? Ai poster, come si dice una volta, l'ardua sentenza. Allora, la prima è questa: esisterebbe, metto sempre il condizionale perché appunto sono notizie magari anche non proprio verificate, però esisterebbe la tribù degli Iban, è nata dalla fusione delle antiche Abi con i Cab, voluta dal leggendario scrivano Chil. Sono agricoltori in grado di bonificare qualsiasi cosa, bravi, bravi, bravi, si danno anche da fare, veri, bravi. Il sarong, come sapete, è un indumento indonesiano dal quale cotone però si estrarrebbe un pigmento dell'amaretto di sarong, usato nelle cerimonie e a ogni pasto, quindi vedi, dagli abiti poi riciclo, riciclo, fantastico. Sono stati ritrovati nelle zone in cui si erano insediati gli Incas dei pupazzetti dalle fattezze misteriose, dovrebbero chiamarsi Los Gormitos. Vedremo, vedremo, vedremo. L'Africa nera, per effetto dell'inquinamento, avrebbe cambiato un po' colore, adesso è un po' più grigio scura, ma si sa, insomma, l'abbinamento e l'ambiente è un po' così, insomma. Gli dei da sempre hanno un fascino, anche presi singolarmente, ad esempio il dio più amato negli anni 20 era Eolo, negli anni 20 era Eolo sicuramente. Durante la battaglia di Pavia, Ottone II perse due dei suoi

Era il 2004 e Snoop Dogg insieme a Pharrell Williams cantavano Beautiful. Radio Orizzonti in blu, questo è Liberi Tutti Showtime, e dopo le storiche, questa volta sì, l'altra volta non le abbiamo fatte, e questa volta invece sì, sì, sì, abbiamo tempo, sì, per le ermetiche, poesie ungarettiane che lasciano lì, lasciano pensare, e poi uno dice, boh, chissà. Poi dopo due giorni, ah ecco, adesso sì, ci sono. Va bene, va bene, va bene. La prima ermetica di questa settimana si chiama Dono Meritato e fa così. Il piccolo chimico ha fatto il bravo bambino e nella calza ha trovato carbonio. Bravo, bravo, bravo, bravo. Seconda, a Buenos Aires. Juan Domingo era triste, cupo, e Vita però aveva un sorriso argentino. Bravo. 14 febbraio a Rio, siamo sempre in America Latina. Si festeggia ballando un San Valentino. Sì, sì, sì. Questa invece si chiama Soldi Investiti. I ricchi spagnoli vestono di nero. Cioè, ma anche di altri colori, però più che altro di nero. Questa è brevissima, proprio ungarettiana, ermeticissima. Feste per neonati, semplicemente. Feste per neonati, parti. Molto semplicemente. E l'ultima si chiama Madri Complici. Mamma, mamma, ma possiamo uccidere le persone in cambio di denaro? Sì, cari.

Eccoci, allora sapete che adesso arriva la poesia e dopo le storiche, le ermetiche, si tira il fiato un po' sempre dal cabaret ormai da tempo qui a Liberi Tutti. Allora andiamo a leggere le parole di Rodolfo Wilcock, che abbiamo già ascoltato tante volte, insomma vi ho portato qualche poesia sua e adesso anche questa settimana tocca a lui. È una dedica al figlio, molto bella, mi è piaciuta molto e volevo condividerla con voi in questa puntata di Liberi Tutti. Allora, a mio figlio Rodolfo Wilcock. Abbi fiducia nella vita e non nelle ideologie. Non ascoltare i missionari di quell'illusione o di quell'altra. Ricorda che c'è una sola cosa affermativa, l'invenzione. Il sistema invece è caratteristico della mancanza di immaginazione. Ricorda che tutto accade a caso e che niente dura, il che non ti vieta di fare un disegno su un vetro appannato, né di cantare qualche nota semplice quando sarai contento. Può darsi che il disegno sia bello e che anche la canzone sia bella, ma questo non ha certo importanza, basta che piacciono a te. Un giorno morirai, ma non fa niente, perché saranno gli altri ad accorgersene.

Grazie a tutti, grazie Angelo Regia, grazie al Prof. Quadro. Noi settimana prossima siamo qua, come al solito, con Liberi Tutti Showtime. Buona domenica, vi auguro di avervi fatto stare bene. Noi sicuramente siamo stati benissimo. Ciao!

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB Più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
2: Ogni primo e secondo mercoledì del mese alle 22 su Radio Orizzonti e in podcast su Spotify e su radioorizzonti.eu e sulla app di Radio Orizzonti.

0: 예, 어. 아, 쿠모 스타야. 마도 모노시아 왓사나네.
1: 아, 왓사게?
0: 왓사나네. Tu devi ascoltare.
1: A chi?
0: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
1: La radio?
0: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
1: La frequenza, mia,
0: sì,
1: frequenza.
0: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
1: Il capezzolo della radio,
0: sì,
1: quello,
0: proprio quello della
1: sinistra.
0: Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti. Oh. Di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata di Wazzanane. Come tutte le domeniche dalle 15 alle 16 vi portiamo nel viaggio meraviglioso della musica, come solamente noi non lo sappiamo fare, ma non lo sappiamo fare da tanto tempo e grazie al cielo voi ci continuate a seguire. E quindi non capisco dove sia il problema, cioè se siamo noi il problema o se siete voi il problema che continuate ad ascoltarci. E questo è un bel quesito e lo chiederei al Nino, che anche lui comunque è sulla nave da parecchio tempo, e vorrei capire lui un po' come la pensa. Come la pensi tu?
1: Ciao Lele. Secondo me sì. È tutta gente.
0: È bello che il Ligno si è perso.
1: Non volevo dire qualcosa di male ai nostri telespettatori, però pensavo, se ci ascolti da tanti anni, caspita, anche tu hai un problema, non solo noi.
0: Esatto, siamo in una barca abbastanza grande, anche perché voglio dire, adesso c'è una cosa fantastica quando ci arrivano comunque tutti i report degli audit, no? Che ci dicono che ci ascoltano anche dall'Australia, dall'America e dalla Romania. A me piacerebbe parlare con questi ascoltatori che dico, cavoli, ma dall'Australia.
1: Dateci soldi se volete.
0: Veramente, ma come poi, ma
1: contribuite al nostro benessere.
0: Io soprattutto, ma perché c'è dall'Australia? Cioè, cosa vi porta? Sono veramente curioso, mi piacerebbe capire davvero perché succede questo, no? E quindi se ci state ascoltando, voi amici australiani, mandateci un messaggio, un SMS o qualcosa. Mi piacerebbe comunque parlare con voi e cercare di capire perché o che patologia avete, che forse è la cosa un po' più semplice. Benvenuti signori, direi di partire con il primo brano. Oggi siamo comunque in formazione ridotta, la Smarties aveva un impegno quindi non ci sarà, quindi li abbiamo intervistati settimana scorsa, loro sono i THT e questa è Try Harder Tomorrow.

0: Allora, devo dire che se voi avete visto i nostri social, il reel pubblicato, avete già capito chi è ospite oggi alla puntata di Wasserman. E devo dire che comunque è sempre un piacere, è un graditissimo ritorno, perché comunque sono quelle amicizie che si creano proprio all'interno del mondo musicale, che poi dopo, se dopo un po' non ti vengono a trovare, ti dispiace anche, cioè ti chiedi, ma è successo qualcosa? Poi un giorno lo senti e dici, ascolta, ma in 2 anni che non ci vediamo, perché ormai sono passati circa 2 anni, forse 1 anno e mezzo, ho prodotto una cosa come 50 brani. Cioè, lui è incredibile, veramente incredibile. Non so se riesce a dormire, perché cioè, è una di quelle persone che tu dici, 1000 ne pensa e 400.000 ne fa, capite questo? Cioè, comunque, signori e signori, oggi ospite a Wasserman Mao Medici.
1: Ciao a tutti, buongiorno, ciao Lele.
0: Dirti è difficile dirti dall'ultima volta che ci siamo visti a oggi cosa è successo, perché ci voglio 10 ore.
1: Ho scritto anche un romanzo, poi te lo giro, ma ce l'ho qua.
0: Cioè, ragazzi, incredibile, cioè veramente.
1: Sì, mi do da fare.
0: Sì, è proprio hai una vena creativa, credo che sia un'esplosione totale, cioè incontenibile.
1: Non lo so, mi prende così, ho fatto la mia strada forse nel 2023, forse nel 2024, ma da lì poi ho cominciato a scrivere e non suonavo più. E il fatto è che più scrivevo, più continuavo a scrivere.
0: Fantastico questa
1: cosa.
0: Ho detto,
1: perché continuo a scrivere? Cominciamo a registrare. Sì, è solo che poi fai un pezzo, 2, 3, 4 e siamo arrivati a un numero. Anche perché il progetto che c'ho in testa è enorme, è mastodontico, cioè anche perché butto fuori dischi da 20 tracce, 18 tracce, 28 tracce.
0: Cosa che cioè, ormai oggi non succede più, non c'è più un artista che butta fuori comunque un album totale completo, sono più EP da 4-5 pezzi, capito? Quindi proprio perché il mercato giustamente dice, no vabbè, ma è meglio fare così perché sei più vendibile, ma io e te sappiamo che a te non ti interessa niente, cioè tu sei proprio un carro armato, tu hai cioè, le tue idee.
1: Vado.
0: E sono cose che comunque apprezzabilissime, perché secondo me la musica è questo.
1: Sì, anche perché c'è anche quello nuovo in uscita che è caotico e dove butto dentro tutto, quindi la musica deve essere espressa come vuoi e quando vuoi. Quando arriva io butto fuori. Anche se mi si diceva trovati un genere.
0: Io sono il genere,
1: quindi ho fatto un pezzo con dentro pezzi punk, funk, chanson français, cioè vedi un po' te, buttato dentro anche quella. Anche
0: no, veramente.
1: Io ho buttato fuori anche le pige sui francesi, sì. Cantato mezzo in francese, mezzo in italiano, ho fatto la tamarrata.
0: Bellissimo.
1: Sì, ho fatto anche un EP di 6 pezzi col drill, linguaggio urban. Ma anziché vedere l'uomo come figura potente, è debole, fragile.
0: Quindi c'è una contrapposizione totale su quello che vediamo adesso, no?
1: Il testo del cantautorato con la violenza dello urban.
0: Interessantissimo come cosa.
1: Poi non so, ma sembra andare bene, però.
0: Interessantissimo anche perché, voglio dire, lo stereotipo proprio del mondo urban è che l'uomo è fighissimo, sì. Cioè che fa brutto, cioè ragazzi, state attenti perché
1: c'è il bello pattino con le borchie.
0: C'ho la mano sul cioè, che immagine pazzesca, veramente. Faccio le penne col buono pane, cioè, che cosa tremenda, veramente. Che noi non facevamo queste cose qua,
1: sì, tipo le bighe nel Colosseo, sì, capito, con gli spuntoni.
0: Comunque la cosa divertentissima, adesso che stiamo prendendo un po' in giro questo mondo qua, è che realmente loro fanno un po' le macchiette su questo tipo di aspetto, quando in realtà un po' noi l'abbiamo vissuto, no? L'aspetto punk, perché secondo me arriva un po' da questo movimento punk, ce l'abbiamo avuto noi, e questa voglia di ribellione, la loro è un po' una pantomima dal mio punto di vista, no?
1: Non lo so, emulano molto se la sentono tutta, il fatto è che secondo me il problema è sempre a monte.
0: Poi
1: la società ha fallito da 3 generazioni,
0: sì, ormai quindi, ce la siamo persa,
1: quindi
0: totale.
1: Emulano sicuramente, loro emulano, i ragazzi in primis emulano quello che vedono, quindi sì. Poi secondo me emulano Mirko DiBiase, perché sono tutti.
0: No,
1: che fai con la permanente.
0: Che tra l'altro, se voi lo beccaste adesso in giro, non lo riconoscereste perché è diventato un muscolosissimo.
1: Sì, cioè, è diventato una bestia.
0: È diventato grossissimo. Dice: ma cosa fai? Butta fuori. Io sono Mirko Di Biagio.
1: Okay. Baby, I love you.
0: Cioè, una canzone che ha segnato una generazione.
1: Oh, era bella le canzoni di Biagio.
0: Comunque, tornando al discorso Urban, cavoli, io quando ascoltavo comunque gente che davvero ha vissuto delle situazioni brutte, tipo 50 Cent, tipo Eminem, tipo
1: Tupac,
0: cavoli, Notorious B.I.G., cioè,
1: almeno chi è ancora qui per raccontarlo,
0: esatto, bravo, cioè, loro veramente hanno vissuto nel ghetto, avevano qualcosa da dire, quindi era vita vissuta, ecco la differenza, vita vissuta. Ora è molto molto macchietta, capite?
1: Secondo me sì, più uno stereotipo, ormai devi fare quello, cioè devi fare quello che arriva dalla strada quando magari c'è il padre gioielliere, questa frecciatina è tirata proprio a caso.
0: Hai perfettamente ragione, perché una volta mi era capitato di discutere con una persona che faceva molto diciamo il liberale, no, del tipo no, perché comunque quello deve essere fatto così, perché, e io poi un giorno l'ho visto in giro con una mini fiammante e non me lo scorderò mai, io mi sono affiancato al semaforo, l'ho riconosciuto e aveva un Rolex.
1: Ah, il famoso comunista, figlio
0: sì,
1: di dirigenti.
0: Sì, e lui aveva voglia di lì. Scusami, ma va.

0: io voglio un altro verso.
1: Ce l'hai di fianco, guarda.
0: Cioè, bellissima, eh?
1: Ce l'hai di fianco.
0: Bellissima.
1: Primo brano indie che scrivo.
0: Cioè, veramente bella. Tra l'altro, cioè, poteva tranquillamente far parte di Stranger Things.
1: Sì.
0: Soprattutto la parte finale, capito? Perché poi era sempre a mo' di Twin Peaks, no? Quella musica un po' da suspense. Invece sulla parte finale, secondo me, questa...
1: Adesso lo proponiamo con la stagione spin-off che fanno.
0: Come è uscita questa?
1: Oltroverso descrive... Allora, ho avuto un periodo critico io, molto critico. Ho cominciato a raccontarmi e quindi l'oltroverso non è altro che la persona che non è estroversa, non è introversa, è una via di mezzo.
0: Ok.
1: Quindi seleziona parecchio, osserva, come dice la canzone, faccio entrare gente come si entra in acqua fredda, piano piano. Perché ci sono state cose che mi hanno fatto, mi hanno spaccato proprio a metà. E quindi, però facciamola allegra, anche perché ho fatto poi un disco che poi sentiamo un brano dove non faccio l'allegro, cioè ho smesso proprio di fare l'allegro.
0: Ok.
1: E ho cominciato a scrivere in modo diverso e è la prima volta che scrivo mentre ho un malessere.
0: Ok.
1: Di solito sai che io scrivo,
0: certo,
1: dopo aver,
0: certo,
1: fatto,
0: certo.
1: Quindi ero sempre allegro, sempre ironico, sto giro l'ironia non c'è più. Cioè, io sto male, sono spaccato e te lo butto in faccia proprio. Ed è stata strana questa cosa, che scoprirmi a scrivere nel momento in cui sto vivendo quello che sto scrivendo. Non è mai successa questa cosa qua.
0: È vero, è vero.
1: Infatti mi hanno detto in molti, ho cambiato il modo di scrivere, ho cambiato anche il modo comunque del mondo delle canzoni. È stato un po'... Sarò ancora lì, ma stiamo risalendo. Piano.
0: Comunque io mi ricordo una volta quando... abbiamo costruito insieme Hey Joy, mm-hmm, che io quando ti proposi il testo tu mi dissi, però io comunque non voglio una canzone, cioè non faccio canzoni tristi,
1: è
0: no?
1: Vero, ricordo.
0: E io ti dissi, esatto, non deve essere una, anche se parla di un argomento triste,
1: inno.
0: Esatto, non deve essere triste.
1: È vero.
0: E quindi su questa cosa qua ci siamo sposati molto bene. Sì. Poi vabbè, con te, cioè, è
1: poi
0: facile.
1: Le abbiamo fatte.
0: E ne potremmo fare ancora.
1: Quando vuoi, sai che siamo sempre aperti, no?
0: E comunque, no, mi piace questo aspetto, perché alla fine non si finisce mai di conoscersi.
1: È vero.
0: Quindi quando tu credi di essere una persona, poi arriva un qualcosa nella vita che ti sballa talmente tanto che ti fa rendere conto che in realtà c'è dell'altro.
1: Infatti io c'ho tre puntini, perché dopo io viene sempre qualcosa.
0: Sì, sì.
1: Infatti il titolo,
0: sì,
1: dell'album è quello, proprio perché, sì, i puntini ti stanno dicendo che guarda che arriva, sì, qualcosa.
0: Ed è proprio, cioè, credo che sia proprio nel mentre in cui tu credi di essere arrivato e credi di avere la quadra che li cambia. Ed è alcune volte è drammatico,
1: è destabilizzante.
0: Volte, destabilizzante nella maniera più totale. E poi dopo, diciamo che dopo il periodo comunque di dove accusi, dove stai male, c'è la fase di elaborazione e anche la fase di risalita, no? Perché poi ti rendi conto e non sei più lo stesso, però.
1: No, dopo una volta passata la tempesta che è arrivata, comunque non sarai più quello di prima.
0: No, non sei più quello di prima.
1: E mi rendo conto anch'io, sì, che sono totalmente diverso.
0: Non sei più la stessa persona. E questo è incredibile da un certo punto di vista. E forse anche un po' un peccato dall'altro, no? Perché magari se ti guardi indietro dici, cavoli, però io quell'omino là, mi piaceva a me quell'omino,
1: sì,
0: lì. Mi piaceva un sacco.
1: Sì.
0: Ma so che non posso più esserlo.
1: E magari, sai, fai un'evoluzione, una copia, sì, no, magari un'evoluzione, che comprenderà anche quello, però con sfaccettature in più, con consapevolezza in più, con paure in più anche,
0: certo,
1: quindi vediamo com'ha.
0: È un po' come quando tu prendi i Pokémon, no?
1: Che
0: ti prendi piccoli e poi li evolvi.
1: È vero.
0: Lo dico per tutti voi che siete appassionati di Pokémon. Poi adesso c'è il trentennale, mi sembra, dei Pokémon.
1: Non lo so, sono andato alla fiera del Games due settimane fa con i miei nipoti e mio figlio.
0: A Malpensa, quella di Malpensa.
1: Sì,
0: bello.
1: Si sono resi conto di avere delle carte Pokémon che valgono una cifra.
0: Io sono completamente ignorante a riguardo. Cioè,
1: io conosco Pikachu. Basta.
0: Esatto, anch'io.
1: Perché voglio metterlo al Petauro che mi devo comprare.
0: e ti dico, io conosco Pikachu e conosco Mewtwo, mi sembra che si chiami
1: Mewtwo,
0: giusto, conosco lui.
1: Ma Mewtwo lo vuol dire anch'io, scusa.
0: Sì, è vero.
1: Pikachu, anch'io. Se guarda, sai che c'è confusione.
0: Mi sto confondendo
1: io. Chi sono io?
0: Non ce la faccio più.
1: Aiuto, aiuto.
0: Sì,
1: finché fermateci.
0: In realtà succede davvero così. Ma hanno aperto, recentemente ha aperto Steven Basalari, mi sembra Basalari, adesso mi sfugge come si chiami, il guru comunque di tutti quelli che sono... gli influencer del cibo, quindi lui gestisce tutti questi ragazzi qua, ha aperto un negozio a Milano che si chiama Gom Gom, che ha carte Pokémon, ma di valore anche molto alto. E io mi sono detto, ma cavoli, ma che mercato incredibile c'è!
1: È una cosa pazzesca. Io ho un amico che gli si è fatto arrivare una carta che ha pagato roba tipo 15.000.
0: Orca
1: miseria. Sì, no, vabbè, ma c'è follia dietro questa cosa qua. C'è follia dietro questa cosa qua. Io non ne capisco.
0: Io voglio diventare un allenatore di Pokémon, già ve lo dico,
1: Pikachu!

se sparisco non è fuga, è respiro tra due strofe. La vita è un metronomo, ti mette fuori tempo spesso.

0: qua già si sente il cambio.
1: Sì.
0: Già qua si sente.
1: Sai che
0: proprio...
1: questo disco non riesco a ascoltarlo.
0: Davvero?
1: No, non ce la faccio.
0: Sì. No, perché no. È ancora la forza di lavorare dentro. Di,
1: sì.
0: Di...
1: sì, sì, sì. È ancora lì e mi spacca. Se ascolto tutto il brano, tutto il disco mi spacca. Fin quando poi non arrivi all'ultima, che non ne posso più. Che qui è tutto blando, bello, comunque introspettivo. Non ne posso più, diventa un'esplosione. Dove il violinista ha spaccato tipo tre archetti, perché mi ha fatto la solo finale, li faccio bello, me lo fai più veloce. Bello, me lo fai più veloce. Me lo fai più veloce. Ha spaccato tre archetti, però è uscito come avevo
0: come
1: detto.
0: Volevi,
1: sì,
0: tu.
1: Come uscito,
0: come volevi tu.
1: Fighissimo, non ne posso più, proprio non ne posso più.
0: È un po', cioè, io credo che nella vita delle persone arriva quel momento di rottura, no? Poi dopo c'è chi la vuole affrontare, questo tipo di situazione, decide di affrontarla perché comunque sa che potrebbe stare meglio, e c'è chi invece decide di sedersi e girarsi dall'altra parte. E in entrambi i casi comunque è rispettabilissima la scelta, no?
1: Sì, non c'è giusto o sbagliato.
0: No, non c'è giusto o sbagliato, infatti è una cosa assolutamente che una persona si ritroverà e deve poi fare i conti con se stesso e con tutto. E lì è il giudice peggiore, perché tu
1: è
0: puoi
1: il tuo
0: trovare
1: riflesso.
0: Sì,
1: è il tuo riflesso.
0: E lì è un casino, perché cioè, puoi trovare altre persone che magari te la possono raccontare, ti possono dire quello che vogliono, ma quando sei tu con te stesso e lì non te la puoi più raccontare.
1: Ah, no.
0: E lì è finita.
1: Lì sei dentro nei primi.
0: Sì. E lì dici, e mo cosa facciamo?
1: Adesso cosa, dove vado? E quindi, cosa faccio?
0: E quindi, cioè, è come quando, cioè, tipo io al mattino quando mi sveglio, tutte le mattine passo davanti allo specchio e la prima cosa che mi dico è, stamattina
1: va.
0: Tranquillo. Capito? Che già mi sono svegliato, che sono sto... sì. E non mi guardare male, capito? Cioè, infatti, ogni tanto mia moglie si sveglia e dice: ma che stai parlando? Parla con un esperto, che ho bisogno io di parlare ogni tanto con degli esperti. Vabbè, chiamerò 118 prima o poi.
1: Ci sono state mattine in cui c'è stato un periodo in cui evitavo il riflesso.
0: Ok.
1: Ne evitavo proprio. Non so perché. Non mi andava di vedermi. Però adesso ultimamente sì.
0: Piano, okay.
1: Piano, sì.
0: Okay.
1: Sì, c'è stato un periodaccio, però
0: per fortuna
1: il musicista deve soffrire,
0: sì, sempre... ma in effetti guarda, tante volte magari una di quelle domande che noi facevamo spesso agli artisti è: ma quando scrivi per amore, per sofferenza, per gioia, qual è il sentimento motrice, no, di tutto il tuo aspetto creativo? E spesso e volentieri ci veniva detto che comunque era la sofferenza.
1: E ti ricordi che io sfatavo sta cosa, che scrivevo sempre in accordo,
0: sì.
1: In realtà secondo me non è neanche la sofferenza, è la necessità, tua necessità. Infatti chi fa musica a livelli comunque di essere un musicista, per me un musicista non è quello che è la definizione delle cruciverba, è quello che si alza e deve scrivere, ha bisogno, ha necessità di buttare fuori cose e comporle, farle, no? In modo che tu c'hai tanti pezzetti dove sei rotto che li metti come se fossero petali in tante piccole cose, fai questo tipo mosaico.
0: È vero.
1: Di te stesso. E quindi penso che sia proprio una necessità, non è tristezza, non è allegria,
0: è terapia.
1: Sì, è terapeutica questa cosa qua.
0: Sì, è vero.
1: E poi vai nella tua bolla, ti estranei da tutto. A me l'unica cosa che mi faceva staccare il cervello era proprio mettere le cuffie e editare il brano o registrare il brano, e io lì non sentivo più niente. Infatti facevo magari 6-7 ore e qui, da qui capisci perché ci sono 40-50 pezzi.
0: Però guarda, cioè, sono d'accordo con te, perché comunque ognuno deve trovare poi la sua valvola di sfogo e soprattutto deve comunque capire, comprendere che nella vita tutte le persone, tutte le situazioni vanno e vengono, non c'è niente di fisso. Ma l'unica persona che rimarrà sempre, sempre e costantemente nella tua vita sei tu. E quindi ti devi volere bene.

0: ancora nessuna risposta. Un po' io vedo in uno dei miei fumetti, io gioco molto col fatto, c'è questo personaggio che si chiama Angelino, che è un angelo custode un po' particolare che parla spesso con Dio, no? E gli fa delle domande un po' scomode, no? Cioè gli dice: ma scusa Dio, ma tutte le volte che comunque le persone ti parlano, no? che ti chiedono, ma perché non gli rispondi mai? Ma no, ma io le rispondo tramite le parole. Ma non puoi essere un po' più diretto? Cioè diretto, capito? Cioè gli mandi un SMS, WhatsApp, dici: no no bro, non devi fare così.
1: No bro,
0: bella zio, non devi fare così. Cioè secco, capito? Così magari la gente capisce e fa meno cavolate. E tutto sommato, ancora nessuna risposta può avere un, cioè, il titolo mi ha ricordato un po' questo aspetto qua, no?
1: Sì, che è peccato uno che non crede tanto, cioè non crede nelle istituzioni, crede che ci sia un qualcosa,
0: che c'è qualcosa,
1: non lo identifico
0: più
1: come, certo, quello che mi propinano,
0: certo,
1: anche perché faccio la battuta, la posso fare,
0: dai,
1: è un po' cattivina questa cosa,
0: dai.
1: Cioè loro ti chiedono, no, quando vai a messa ti chiedono la donazione, però se tu vai lì che dici che c'è problemi di soldi ti dicono prega, capito? Okay,
0: quindi, ci sta,
1: no, sono un po' contro le istituzioni, secondo me, ma ho una visione tutta mia, quindi condivisa con tante altre persone. Ancora uno, più che con quella, sono delle cose, delle risposte che a un certo punto ho capito che non dipende più da me, quindi dipende dagli eventi e da fattori esterni, e sei arrivato in un punto dove tutto è immobile, tutto è silenzioso, e sta risposta non arriva, tu sei lì, sei in attesa, sei in sospeso e attendi questa risposta che non arriva, e quindi dici: oh, arriverà prima o poi, arriverà sta risposta qua. Intanto parli, ma non sai se parli con me o di me, non so se parlo di me o per me, quindi è tutta una roba, sempre parlando del riflesso, perché fondamentalmente è tutto guardandomi.
0: Certo.
1: Poi, che sia uno specchio, una finestra o...
0: una persona anche.
1: Sì, negli occhi piuttosto che... Però è in attesa, siamo in attesa. Ancora adesso siamo in attesa, attendiamo.
0: È vero.
1: Aspettiamo.
0: È vero, perché comunque sul fatto dello specchio, che poi comunque è uno degli elementi... più particolari, no? Cioè, anche la letteratura ha scritto tantissimo, no? ha preso in mano lo specchio. Se tu pensi anche tipo al ritratto di Dorian Gray,
1: sì,
0: che quindi utilizzava lo specchio come colui che invecchia il mio posto, quindi ha sempre avuto questo nell'immaginario, questa potenza, no? Il fatto che comunque lo specchio, se lo rompi, sono 7 anni di sfortuna.
1: Sì, sì, affascinante. Ma anche la strega di Biancaneve, prendi la favola, ok,
0: esattamente. Ma anche lì ci sono, cioè, il rovescio della medaglia, perché tu pensi, se magari dovessimo romperlo noi uno specchio, dici: cavolo, adesso c'ho 7 anni di sfortuna. Se dovessi vincerlo magari uno che ha 95 anni, dici: bella lì, ancora 7 anni di vita,
1: punti di vista, dipende sempre dal punto di vista,
0: dipende sempre dal punto di vista, quindi è difficile andare avanti senza risposte, è veramente difficile. Tra l'altro io proprio su questo tipo sulla risposta ho scritto anch'io un brano,
1: attenzione, che qui scatta la collaborazione, sì, ho fatto anche la rima, ma che roba,
0: sì. L'ho fatto però ska.
1: Oh, adesso senti le 10p e vedi che
0: e quindi ascoltiamocelo.

0: No, non va no, fatta, non va,
1: cioè no,
0: non
1: no, va fatta, no, no, no, no, no,
0: si
1: no,
0: vuole, si
1: no,
0: vuole.
1: No. Di che cosa parla?
0: Parla della società. Della società, della politica, del fatto che la gente che rovina il mondo non è la gente tatuata.
1: D'accordo.
0: Il fatto che per andare in pensione, come dice la canzone, devo diventare un Highlander.
1: È vero.
0: Quindi è uno spaccato comunque di oggi, ma comunque di sempre. La vita che comunque uno ci prova, no? Cioè loro cercano un apprendista, però deve essere uno che lavora, si fa gli straordinari, si ammazza, non deve chiedere ferie. Sì, quindi... Sì.
1: Io credo che, come hai detto, ci siamo detti fuori onda prima di iniziare la puntata, credo che oggi la società abbia completamente fallito.
0: Ma da un po', eh?
1: Sì, perché ha tralasciato tutto quello che è il reale valore, no? Se tu ci pensi, noi siamo proprio l'unico dio esistente è il consumismo. Cioè,
0: sì.
1: Tu lavori per comprarti la macchina che ti serve per andare al lavoro.
0: Sì.
1: È un paradosso, sì, sì, questo, sì, sì. Cioè un paradosso. E poi per pagare le bollette, per pagare la benzina, per usare la macchina per andare al lavoro. Quindi, cioè, è un gatto che si morde la coda. Noi siamo talmente tanto all'interno di questo loop che è difficilissimo capirlo, rendersene conto e avere il coraggio di uscirne, perché non si ha la certezza che poi, dopo, quando sei fuori da questo loop, riesci a sopravvivere. No?
0: Ma noi in realtà siamo degli abbonamenti. Non
1: sì.
0: abbiamo più niente di nostro.
1: È vero. È vero.
0: Abbiamo tutti un abbonamento. Sì. Una volta che si stacca l'interruttore, non c'è più niente.
1: Niente.
0: La macchina con l'insegna, la casa con il mutuo, gli abbonamenti TV.
1: È vero.
0: Telefono, è tutto in abbonamento. Di tuo, fisico, non c'è più niente.
1: È vero. E poi la cosa drammatica, che io questa la vivo tante volte sulla mia pelle, è il fatto che noi gli diamo l'opportunità di farci sentire sbagliati se magari non abbiamo l'ultimo telefono di moda, non abbiamo l'ultimo cappellino di moda.
0: È
1: non
0: status. Sì. È lo status. Bisogna apparire perché preferiscono apparire che esserci.
1: Sì. Sì. Io allora c'è stato un amico di mio padre, lui è partito da Barlassina, cioè un famoso paese della Brianza.
0: Tanto lui è tipo Eboli, capito?
1: Sì,
0: Cristo è passato anche da Barlassina.
1: E fai conto che lui è partito all'età di veramente giovane e ha fatto il giro per il mondo a piedi, quindi ha girato il mondo a piedi ed è ritornato che a Barlassina, che aveva tipo i 60 anni passati, quindi ha fatto circa 50 anni in giro.
0: Porca vacca.
1: 50 anni in giro, ma girando veramente dappertutto. E la cosa meravigliosa, mi disse un giorno, io ero abbastanza giovane quando lo incontrai, e mi disse: dimmi 10 cose che non ti servono in questa vita. Io ho avuto difficoltà a tirarne fuori 10. Ho avuto difficoltà. Lui me ne ha tirate fuori tipo una trentina, giustificandomele tutte. E ogni volta che me le giustificavi, dicevo:
0: e c'hai ragione.
1: E c'hai ragione. c'hai ragione. Cioè, cosa ti posso dire? Hai ragione. E cioè, noi non ci rendiamo conto di quanto siamo dentro in questa situazione. Non lo sappiamo.
0: Ma perché siamo comodi? Lo vedi comunque quando c'è da manifestare per i nostri diritti, che non ci interessa. Non ci interessa. Le cose futili sì.
1: Sì.
0: Le cose futili tutti scendono in piazza, ma perché la prendono come una festa, una caciara?
1: Sì.
0: Ma per le cose che contano, no, se esci dalla comfort zone ti senti spiazzato, non sei abituato. E quindi stanno tutti zitti.
1: È vero, è vero. Perché è molto più facile rimanere nella propria zona di comfort piuttosto che avere il coraggio di prendere una posizione, perché poi prendere una posizione vuol dire scontentare qualcuno, no? E quindi quello scontentare qualcuno ti no, porca mia, poi dopo c'è Pippo che e però c'è anche Pluto e Topoli e vabbè, allora lascia stare, cioè.
0: E però sai, se ti criticano una volta che smetti di fare quello a cui sono abituati di fare, probabilmente perché gli andavi bene prima, adesso non gli vai più bene.
1: È vero.
0: E i punti di vista famosi.
1: Sono sempre
0: i punti
1: di
0: vista. Ci sono.
1: Alcune volte bisognerebbe fare come gli spaventapasseri.
0: Ah.
1: Rimanere fermi.

0: Siamo quasi alla fine, mancano solamente 9 minuti, cioè il tempo vola.
1: Già, quando ci si diverte.
0: Sì, è così. Io, ma allora, sbaglio, all'inizio ho detto che ci volevano almeno 10 ore per poter parlare di tutto. Cioè, non siamo neanche arrivati proprio lì. Cioè, proprio
1: lì.
0: No, non ci siamo ancora, c'è proprio un botto di roba da fare. Allora, io direi ai nostri amici ascoltatori, dove sono, quali sono i tuoi contatti, dove ti possono trovare, dove possono recuperare tutti gli album, perché questo io credo che sia, anche perché non si può neanche definire un concept album, ma qualcosa di più grosso,
1: è una tipo un'antologia, perché un'antologia, è tutto, sì, legato. Sono 4 album, che adesso 3 non usciranno, ed è tutto collegato. Adesso al momento in Google metti Mao Medici, stato fuori,
0: ok, e ti esce tutto.
1: Sì, su Spotify ci sono, c'è il sito, però fondamentalmente è Spotify.
0: Ma ci sono date programmate?
1: Non suono più.
0: Non suoni più?
1: Ho smesso. In Italia non suono più.
0: È una tua scelta questa?
1: Sì. Basta.
0: Ma neanche come basker?
1: No. Soprattutto come basker. Dove, sì, devo pagare un permesso e non poter far cappello. Ah.
0: Come? Non si può fare più cappello?
1: In alcuni comuni sì, in alcuni comuni no. Però c'è talmente tanta indifferenza oggi. Che non, dopo la pandemia è peggiorato tutto. Proprio a livello musicale del sottobosco, nel senso del cantautorato proprio. Non c'è più l'attenzione che avevamo noi quando uscivamo, andare nel locale proprio per sentire il gruppo,
0: certo,
1: che faceva. No?
0: Certo.
1: Adesso no, vanno e fanno i tributi, anche se sei un tributo dai fastidio. Cioè devi suonare piano, perché altrimenti disturbi la serata. Ci sta, ci sta che dopo due anni, tre anni così in casa la gente, però a un certo punto comunque... non c'è più, già non c'era prima, ma non c'è più rispetto proprio per chi suona, per chi fa questo mestiere. Ma si è visto direttamente nella pandemia che nessuno ha tutelato lo spettacolo in generale.
0: È vero.
1: Soprattutto i musicisti. Al momento in cui potevamo fare un collettivo, invece ognuno ha tirato l'acqua al suo mulino, piuttosto che stare fermi facevano cover su cover, perché promozione non potevano farla. E quindi siamo ancora più divisi di prima. C'è sempre chi va a suonare per 50 euro, c'è sempre chi va gratis, non c'è unione. E quindi
0: è un peccato grosso, però
1: lo so, però ma è qui che è sbagliato, è proprio qui che è sbagliato, anche perché all'estero c'è, cioè, il musicista, l'artista è visto come un bene culturale, viene stipendiato,
0: vero,
1: dallo Stato, quindi è proprio qua che è sbagliato. Parliamo ancora lì, torniamo alla solita polemica, gli stipendi fermi a 30 anni fa, 50 anni fa, sta sempre lì, quindi proprio
0: sì,
1: sbagliato,
0: sì, è proprio, sì,
1: per fare musica mi chiedono, ma cosa faccio per fare il cantautore? Non farlo qua è il paese sbagliato, sbagliatissimo.
0: Oggi però, oggi.
1: Sì, sì, ma torniamo agli anni 60-70.
0: Sì.
1: Già negli 80, sì, però già c'era un po' troppa intromissione nelle case discografiche. Adesso predominano i prodotti fatti a tavolino.
0: Assolutamente. Quindi, ma
1: più
0: infatti,
1: l'artista che decide cosa esce e la radio,
0: vero,
1: la TV. Perché la musica è morta quando è arrivata in TV.
0: È vero, è verissimo. Anche perché poi, e Sanremo lo insegna, perché da oggi, da qualche anno a questa parte, comunque le canzoni sono sempre quelle.
1: Sì, ma vengono visualizzate, vengono scelte in base alle visualizzazioni e ai numeri, ma i numeri,
0: sì,
1: si comprano.
0: Sì.
1: Io vedo gente che, a parte che Sanremo non lo guardo tipo da 20 anni,
0: sì,
1: non mi interessa proprio, a parte se magari non c'è Giorgia, allora vado.
0: Allora vai,
1: Giorgia,
0: okay,
1: l'ascolto, no? Però sì, è tutta musica liquida, tutta musica fatta coi click di gente che salta fuori ieri e va già come big, che
0: sì,
1: 25 milioni di visualizzazioni che saranno vere, bah, ci credo poco.
0: Ma infatti... allora, io per deformazione professionale amo sempre guardare Sanremo, anche se so che mi farò del male perché, cioè, sono quasi masochista. Non c'è mai quella canzone che mi prende, a parte Diodato quando ha fatto quella canzone
1: Farmone.
0: Era una bella canzone,
1: veramente. Infatti qua è sparito.
0: Sì, una bella canzone, lui canta veramente molto,
1: sì,
0: bene,
1: sì, sì.
0: E secondo me quella era una canzone bella da sentire e anche si è posizionata nella maniera giusta per quanto riguarda Sanremo. Ma tutte quelle che sono uscite dopo, se voi ci pensate, sono state proprio costruite a tavoline per avere una progressione dopo Sanremo, non per il festival,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, sentano l'artista fondamentalmente.
0: Sì, sì, sì. È un peccato. Poi, se tu ti ricordi, comunque ai nostri tempi c'era anche Castrocaro.
1: Sì, Castrocaro era quello che oggi sono i talent.
0: Esatto, c'era Canzonissima.
1: Sì.
0: Cioè, c'erano tutti questi...
1: Quando dicevi Canzonissima facevi il film.
0: Sì, sì, sì.
1: Di Celentano, sì, di Teltoni, sì, Battistico.
0: Esatto. Io adesso, guarda, in questi giorni qua ho creato una nuova playlist su Spotify dove ho inserito tutta la musica anni 60. Perché ho detto, voglio fare un po' un tuffo nel passato per ascoltare delle sonorità che in questo momento mi mancano. No? Quando ai tempi, appunto, negli anni 60, comunque... non esisteva la pizza e ananas.
1: Non esisteva.

0: adesso allora ti è.
1: Comunque non si riesce a stare fermi, io ve lo dico, non si riesce a stare fermi, veramente. Nino, metti subito la sigla che poi facciamo i saluti. E adesso abbiamo una cosa nuova, questa sigla qua tu non l'hai mai sentita?
2: No.
1: Ascolta.
2: Andiamo.
1: Signore e signori, è stato ospite oggi a Wazzarane Mao Medici!
3: Grazie, ciao Lele, ciao Lino! Turn my collar towards the
1: cold, this old city. Comunque Mao, allora io ho capito, cioè, che praticamente lui è come se fosse un vulcano e la creatività è un cerino che va in un vulcano, esplode ed è un casino. E oggi abbiamo parlato solo di musica, ma potremmo parlare comunque del libro, dei giochi di ruolo, del fatto che fai ancora l'allenatore?
2: Sì.
1: Fa ancora l'allenatore, quindi cioè, non so dove trova il tempo per dormire, non lo so.
2: Dormo.
1: Cioè, non dormo a posto, vedi. Signori, noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora, dalle 15 alle 16. Ringraziamo il Nino Meraviglia in regia.
4: Grazie a voi.
1: Ringraziamo tutti voi che sempre la domenica ci ascoltate. Quindi mi raccomando, per tutta la settimana guardatevi allo specchio e voletevi bene. Ciao belli.

Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

nel tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Pronto, ciao. Sono al mascherone. Raggiungimi. Vieni per un aperitivo.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io

frutto del caso. Siamo materia vivente in forme, il tempo ci ha modificato. Noi siamo orfani di luce, miraggi in mezzo al deserto. Noi siamo chi ci ha preceduto nel suo procedere incerto.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Il teatro giocoso in musica.
2: Viaggio nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Ai microfoni Elena Cilento
2: ed Elena Maria Giudici.
1: Cari radioascoltatori, eccoci di nuovo con voi con l'operetta e abbiamo scelto di raccontarvi La danza delle libellule, la cui scrittura ha una storia molto particolare. Prende infatti origine da un'operetta di Franz Lehár intitolata L'astronomo, rappresentata a Vienna e anche a New York tra il 1916 e il 1917, ma con scarso successo. Suscitò comunque l'interesse di Carlo Lombardo, il quale acquisì da Lehár le musiche, riscrisse completamente il libretto adattandolo al gusto italiano e ne trasse La danza delle libellule, andata in scena al Teatro Lirico di Milano il 3 maggio del 1922.
3: Non era la prima volta che Lombardo compiva questo genere di esperimento. Il risultato, anche grazie alle scene di pattinaggio da lui inserite, che erano un'autentica novità per quell'epoca, fu un grande successo. Infatti, La danza delle libellule si rivelò una delle operette di maggior successo degli anni venti, sia a Milano che in tutta Italia, con numerosissime repliche.
1: Le suggestive ambientazioni e le dinamiche visive legate al pattinaggio sul ghiaccio ricreate in palcoscenico furono inserite direttamente da Carlo Lombardo per arricchire la miscescena. E questa trovata visiva e musicale contribuì in modo decisivo al trionfo dell'operetta a Milano e nel resto d'Italia.
3: All'interno dell'operetta si inserisce il famoso duetto del pattinaggio, che è uno dei momenti musicali e scenografici più caratteristici, che è stato più volte inciso già negli anni venti da artisti famosi per la casa discografica Columbia.
1: E questa è la storia curiosa. Il nuovo allestimento dello spettacolo sposava molto bene lo stile austriaco, il valzer, le romanze e quello italiano sempre più vicino alla rivista e alla commedia musicale. Duetti comici, danze nuove come il foxtrot. E sono proprio questi brani all'italiana quelli rimasti più famosi. E ad esempio il duetto comico del secondo atto, Bambolina è l'ombra tua all'amor, e soprattutto il foxtrot delle Gigolette, pare che sia stato ripescato da Lombardo tra gli scarti di Lehár, che ne aveva soltanto annotato qualche frammento a matita. Che genio della musica e dello spettacolo era questo Lombardo.
3: A volte, insomma, forse a volte non buttare via niente non è una brutta idea, non si sa mai potessero tornare utili. Questo famosissimo brano è stato inciso più volte anche sotto forma di canzone. Tra le altre, nel 1957 dal mitico Lelio Luttazzi con la sua orchestra in versione jazz. Nel 1970 da Millì, che lo cantava in una maniera molto suggestiva, come una canzone milanese della mala. E ancora negli anni 70 da Nilla Pizzi, che ne fa invece una canzone nello stile degli anni 50.
1: Il successo italiano fu tale che venne elaborato in Austria un rifacimento del rifacimento, Libellentanz, ritradotto in tedesco e messo in scena a Vienna il 31 marzo del 1923. In questa veste, ossia nella versione revisionata da Lombardo, l'operetta di Lehár ebbe finalmente successo anche in patria.
3: Come si suol dire, nemo profeta in patria, insomma. E non solo in Austria, perché ne venne approntata anche una versione inglese, The Three Graces, che andò in scena a Londra all'Empire Theatre dal 26 gennaio 1924, e una francese, La Danse des Libellules, che andò in scena a Parigi al Teatro Bataclan dal 14 marzo 1924.
1: Poi nel 1926 Lombardo e Lehár di nuovo insieme cercarono di sfruttare il successo della danza delle libellule, e non gli si può fare nemmeno un torto, del suo brano più famoso. Scrissero un'altra operetta intitolata Gigolette, utilizzando brani di altre operette di Lear rimontati a modo suo da Lombardo. Però la nuova operetta andata in scena a Milano il 30 dicembre del 26 ebbe un successo discreto, tuttavia molto inferiore a quello della Danza delle Libellule, anche perché ormai il tempo non solo di questa ma più in generale dell'operetta stava volgendo al termine. Ed ora ve la raccontiamo.
3: Ci troviamo nel Ducato di Nancy, dove al Grand Hôtel du Parc il tempo trascorre tra varie schermaglie amorose, i preparativi per uno spettacolo e la grande festa voluta dal nuovo proprietario del castello di Nancy, Monsieur Piper, e soprattutto piacevoli pomeriggi passati a pattinare sul ghiaccio. Ascoltiamo il brano Come dolce pattinar.
1: Questo numero musicale unisce la comicità e la spensieratezza tipiche dei personaggi, i cosiddetti caratteristi o la coppia comica, celebrando il piacere del gioco, del flirt e appunto del pattinaggio sul ghiaccio a ritmo di musica.

0: Mr. Piper intende festeggiare l'acquisizione del castello e del titolo a pagamento di Duca di Nancy. Di fatto è un parvenu, cioè una persona di umili origini che si è arricchita e elevata rapidamente nella scala sociale, conservando però i modi, la mentalità e le abitudini del ceto di provenienza. E nel frattempo vuole corteggiare Elena, giovane vedova Clicquot. Eh sì, proprio quella dello champagne. Lo spettacolo in realtà è un pretesto per conquistarla, dato che l'unione dei loro patrimoni gli pare una cosa molto buona.
1: Tra gli ospiti dell'albergo, un cacciatore un po' misterioso, Carlo, attira le attenzioni di Tutù, della sua amica Carlotta e incuriosisce anche Elena, che in una gara di seduzione insieme alle amiche civetta con lui per conquistarlo. Le donne ronzano attorno a Carlo come le libellule danzano attorno al fuoco, ecco spiegato il titolo dell'operetta. È da lei, da Elena, che Carlo rimane maggiormente colpito. Tuttavia rimane schivo, un po' avvolto in un alone di mistero e non manifesta i suoi sentimenti. Ascoltiamo il brano La neve già discende.

0: Gratin, il marito di Tutù e proprietario dell'hotel, è incaricato di allestire lo spettacolo. E siamo alla vigilia del debutto. Tra crisi creative dell'autore, che ha una grande confusione in testa, e proteste delle attrici, che vorrebbero la parte principale, chi si lamenta perché la sua è troppo corta, fervono comunque i preparativi. Arriva all'albergo anche un allegro attore squattrinato, Bouquet Bloom, che opera in una parte, che spera veramente in una parte dello spettacolo del nuovo duca.
1: Poiché Carlo non accetta le avance di Tutù, questa per ripicca lo caccia dall'albergo con la scusa che non ha pagato il conto. Nel frattempo, tra Tutù e Bloom nasce una simpatica intesa e lei lo invita a pattinare con lei.
0: Il povero Carlo, sorpreso a girovagare nei boschi con un fucile in spalla, viene accusato di essere un cacciatore di Frodo e portato al cospetto del duca per essere sottoposto al suo giudizio. Il duca si dimostra disposto a non perseguire il reato, che peraltro non è stato nemmeno commesso, a patto che Carlo, di bell'aspetto, reciti nello spettacolo di quella sera nel ruolo di Adone. A Bouquet, giunto a sua volta al castello finalmente, toccherà invece la più amena parte del coniglio.
1: Durante le prove, Tutù tenta ancora un approccio con Carlo, ma respinta per l'ennesima volta è molto triste, finché arriva Bouquet a consolarla, offrendole il suo affetto e mettendole davanti agli occhi una curiosa ma grande verità. L'amore è come la nostra ombra. Fugge se la inseguiamo, ma se cerchiamo di fuggirla, è lei che ci insegue. Ascoltiamo proprio questo brano dal ritornello così orecchiabile che vi rimarrà sicuramente impresso. Bambolina, è l'ombra tua l'amor.

Poi irrompe sulla scena un disperato Gratin. Il duca vuole a tutti i costi un numero dedicato a Parigi e lui, che non l'ha previsto, non sa come rimediare. E così intervengono Tutù e Bouquet, interpretando il momento forse più iconico di tutta l'operetta, di certo il più conosciuto, quello che stiamo per ascoltare, Foxtrot delle Gigolette.

0: In tutto questo bailamme, Elena e Carlo, complice lo spettacolo in cui interpretano rispettivamente i ruoli di Venere e Adone, si sono innamorati. E malgrado la resistenza di lui, la passione esplode. Ricordiamoci che siamo in un'operetta dove l'amore trionfa sempre, per definizione.
1: Certo.
0: Ma Carlo nasconde un segreto che deve tenere per sé e non può rivelare, ecco perché è sempre stato così
1: schivo,
0: così in disparte, solo nel momento in cui riceverà tramite un messaggio la conferma che stava aspettando.
1: Colpo di scena necessario.
0: Colpo di scena: Carlo è il legittimo duca di Nancy. Il suo ricorso alla legge è stato accolto e così l'acquisto di titolo e castello da parte di Monsieur Piper è stato invalidato.
1: Immagino la delusione di questo signore arricchito.
0: Spiacente per lui, ma si deve rassegnare a cercarsi un altro castello, ce ne sarà uno in giro da qualche parte, no?
1: Certo, mentre si capisce la reticenza di Carlo, che non sentendosi nel suo ruolo corretto, ovviamente
0: certo,
1: non si dichiara con la famosa...
0: Con Elena.
1: Con
0: Oltretutto
1: Elena.
0: Era anche un po' in lotta col padre, che lo accusava di sperperare troppi soldi in donne e quindi cercava, insomma, di mantenersi, di contenersi e di non esprimersi troppo. Però adesso che è stato pienamente reintegrato nel suo ruolo, può finalmente dichiararsi e chiedere a Elena di sposarsi. Così finalmente si corona il loro amore. Nel frattempo, Carlotta e Tutù, con questa idea di corteggiare, insomma un po' civettare con Carlo, avevano un attimo irritato i loro mariti, che
1: certo,
0: chiaramente non è che gradissero molto, ma anche con l'aiuto di Bouquet, tra un pasticcio e l'altro, finalmente anche tra queste due coppie può tornare il sereno.
1: Ecco.
0: E ancora una volta, come operetta comanda, l'amore trionfa.
1: Certo, il dovuto finale felice.
0: Sì,
1: e vissero tutti felici e contenti.
0: Mi
1: no?
0: capita spesso di scherzare con la nostra direttrice di coro, che invece è un cultore esperto della musica lirica in generale, e che storta anche lei un po' il naso quando le propongo magari qualcosa che ha a che fare con l'operetta, le dico: no, magari la musica non sarà allo stesso livello, ma quando si arriva alla fine perlomeno sono tutti vivi.
1: Certo.
0: Io sto riflettendo, l'unica opera che mi ricordo in cui i due protagonisti non muoiono è Turandot, ma la strage lei l'ha fatta prima, quindi un po' di sangue ci vuole, nell'opera un po' di sangue va versato comunque, qui no, qui si versa solo champagne.
1: Infatti, e si balla e si danza.
0: Si balla, si danza, si gode la vita, che alla fine non si fa nulla di male.
1: Sì. E allora, come succede in teatro, vi facciamo ascoltare, perché vale tra l'altro la pena, devo dire, trovo veramente la musica accattivante, il foxtrot delle Gigolette,
0: sì,
1: di nuovo.
0: Eh sì, questa è
1: un bis, appunto.
0: Un bis che fa parte della mia vita da quando ero piccola.
1: Sì, negli operette succedeva a scena aperta durante lo spettacolo, che
0: sì,
1: chiedevano il bis e veniva concesso.
0: Ma succede tuttora, se si va a vedere un'operetta, i brani più famosi,
1: sì,
0: come può essere questo, come altri
1: che abbiamo sentito,
0: nel
1: certo,
0: momento in cui c'è la richiesta del pubblico, vengono ripetuti più volte.

0: Ecco, abbiamo appena ascoltato Foxtrot delle Gigolette, che è una l'aria più famosa di questa operetta, tanto che veniva cantata anche al di fuori di questo contesto. Io ricordo questa canzone da quando ero una bambina, perché la cantava la mia nonna, che era un'appassionata di musica, di teatro e del mondo della rivista di cui aveva anche fatto parte, ma ho scoperto molto dopo che faceva parte di un'operetta. Per me era una canzone appunto che veniva cantata, e come abbiamo visto prima è stata incisa da tanti artisti ed è diventata famosa anche un po' sganciata dall'operetta, certo, di cui faceva,
1: sì,
0: parte.
1: Sì, come è successo per tante arie, perché in realtà sì, se si gira in YouTube, ad esempio, si trovano tante arie di operette cantate da cantanti famosi, conosciuti, che si cimentano con queste musiche bellissime, quindi certo, è un peccato dimenticarle.
0: E molte altre ne scopriremo anche nelle prossime puntate.
1: Sì. Beh, adesso ci tocca salutarvi.
0: Buona continuazione dell'ascolto,
1: certo, dandovi appuntamento una prossima volta.
0: Alla prossima.

0: Cari amici di Radio Orizzonti, benvenuti a questa nuova puntata di A Tutta Musica, diretta dal nostro grande regista Angelo Sivelli. E sì, bisogna leccarlo un po', perché sennò poi, caspita, lui è lì poverino, così si fa 7-8 registrazioni al giorno. Bisogna anche sottolineare il fatto che Angelo è il miglior regista di Radio Orizzonti. Alla voce c'è sempre lui, cioè sono sempre io, Claudio Borroni, ma oggi abbiamo un aiuto. Abbiamo una bellissima signora che ha una voce stupenda, lei si chiama?
1: Gisella Viccardi.
0: Ma perché lo faccio
1: dire? Non è una news.
0: Praticamente
1: sono una co-conduttrice di Radio Orizzonti in blu.
0: Posso dire in dialetto che te sei sempre chi, praticamente.
1: Esattamente.
0: Ma è bellissima la tua voce e anche gli argomenti che tu tratti. Ma noi oggi parliamo di musica e solo di musica, ma di tanta musica, partendo dalla classica alla musica italiana, alla musica straniera, qualcosina di jazz, musica da film, ma partiamo ovviamente, guarda caso, dalla musica classica. Mendelssohn ha scritto tanti anni fa un brano che non poteva chiamarsi se non Sinfonia numero 4 in La maggiore, opera 90.

brano è sicuramente bellissimo, ma siamo al primo brano e ne abbiamo qualcosa come altri 14 da farvi ascoltare. Per cui, caro Mendelssohn, ti stoppiamo un momentino. Oggi ho deciso di fare una cosa strana. Per esempio, voglio farvi ascoltare 4 artisti italiani. Tutti quanti cominciano con il nome Mario. Il primo Mario si chiama Venuti e ci fa ascoltare questo brano, Caduto dalle stelle, Mario Venuti.

0: stelle.
1: Era Mario Venuti che è caduto dalle stelle, ma non si è fatto assolutamente male. Oh, questo è un brano veramente meraviglioso. È un brano che è stato la colonna sonora di Colazione da Tiffany. Il brano si chiama Moon River, è stato composto da Henry Mancini. Questo cognome vi dice qualcosa? Sì, sicuramente. Lui era figlio di italiani che sono emigrati in America, lui è nato là, ma porta avanti l'immagine italiana proprio con un cognome così molto importante. Uno dei più grandi compositori di musica evergreen mondiale, e questo brano è Moon River.

E questo era Moon River. Eh sì, era Moon River, un brano stupendo composto da questo italiano, ex italiano. Un altro Mario, sta arrivando un altro Mario, e Mario in Italia è ovviamente uno dei nomi più importanti e più usati. Il brano di questo compositore si chiama Le tue ali, e lui è Mario Lavezzi, un grandissimo cantautore e compositore che ha lavorato per tantissimi cantanti italiani.

0: E questo è un brano composto da un cantautore italiano che effettivamente ha tutto questo brano. Ha una melodia, ha un'armonia, ha un testo. Cos'è? Sarà stato composto 2 o 3 anni fa, vero?
1: 50 anni fa, esattamente.
0: E allora cosa mi dici?
1: È un evergreen.
0: Sì,
1: un evergreen. Come noi.
0: La differenza tra i brani di oggi e i brani di 50 anni fa vuol dire che vincono sempre quelli di
1: 50 anni fa.
0: I nostri.
1: Esatto.
0: I nostri brani. Ebbene. Vabbè, allora non pensiamoci, ma andiamo ad ascoltare uno che è altro che 50 anni, 150 anni fa, perché lui si chiama come me Claudio, o meglio Claude, perché era un francese. Claude Debussy, Prelude d'un après-d'un faun, quindi il preludio di un pomeriggio di un fauno.

mio amico Claudio Debussy non deve averne male se noi lo stoppiamo qui, perché il suo brano dura quasi 15 minuti. E quindi qui c'è Zucchero che vuol farci assolutamente ascoltare un brano, ma non un brano suo, un brano di Francesco De Gregori, che tra l'altro lui ha eseguito così bene, il brano si chiama Diamante, ha eseguito così bene questo brano che poi De Gregori non lo esegue più, lo lascia eseguire a lui, anche perché l'atmosfera di questa interpretazione, con anche l'arrangiamento di Zucchero Fornaciari, è qualcosa di particolare. Diamante, Zucchero.

0: E anche questo meraviglioso brano non ha due o tre anni, ma ne ha più di 30, perché è stato composto da Zucchero insieme a Francesco De Gregori nel 1989 ed è entrato nel long playing Oro, Incenso e Birra di Zucchero. Una cosa stranissima, questo diamante non è diamante la città diamante, non è neanche la pietra preziosa, bensì è il nome della nonna di Zucchero.
1: Preziosissima.
0: Bellissima, sì. Allora, adesso, visto che noi abbiamo come ospite Gisella, ho dovuto scegliere un cantante, un grande cantante, che lei ama tantissimo. È un brano di jazz, e questo è un jazzista straordinario che ha anche un'immagine molto forte, una grinta che pochi cantanti jazz hanno. Il brano si chiama Luck Be a Lady Tonight e lui si chiama Seal.

una voce veramente straordinaria per una persona che è molto speciale. Poi un giorno vi racconterò, perché sennò perdo troppo tempo, cioè investo troppo tempo, anche perché abbiamo qualcosa come 7-8 brani ancora da farvi ascoltare. Il brano che sta per arrivare è di qualche anno fa, anche questo, e qui c'è un altro Mario. C'è un altro Mario che canta questo brano. Stiamo parlando di una barchetta sull'acqua di un mare che luccica. E c'è una Santa Lucia, qualcosa del genere. Insomma, in poche parole, parliamo di Mario Lanza, un cantante di non so quanti anni fa, diventato più famoso in America che non in Italia. E sapete chi era il suo fan numero uno? Uno che di nome faceva Frank. Avete capito tutti? Mario Lanza con Santa Lucia.

Veramente Frank Sinatra si era affezionato alla voce di questo tenore straordinario, Mario Lanza, e lo aiutò moltissimo questa sua vicinanza alla musica lirica, perché dopo aver preso diverse lezioni da alcuni maestri appunto di musica lirica, la sua voce è migliorata ancora di più, ha acquisito un tono baritonale ancora più importante di quello che già aveva in natura ed è nata la voce di The Voice. Ritorniamo alla musica classica con Gioachino Rossini che ci fa ascoltare l'Ouverture del Guglielmo Tell.

Anche questo brano sarebbe teoricamente un po' più lungo, ma abbiamo un altro Mario che chiede spazio perché vuol farci ascoltare questo brano che si chiama Rivederti. È strano ascoltare da lui un brano in italiano, perché questo Mario Ranno effettivamente si chiama sì, perché tu mi stai guardando male, Angelo, ma questo grande artista, cantautore, quindi cantante e autore, il suo vero nome sarebbe Mario Ranno, se non che il suo papà, che si chiamava Giuseppe Ranno, aveva lobby anche lui della musica, un po' come il figlio, e cambiò il suo cognome in Biondi. Bene, il figlio, pur essendo iscritto all'anagrafe come Mario Ranno, disse: ma no, io voglio fare come ha fatto mio padre, voglio seguire le sue orme, e anche lui diventò Mario Biondi. Ed eccolo qui con questo brano che si chiama Rivederti.

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia, veri, chiari e limpidi ricordi che mi legano a quel passato vissuto mai.

Oh, in questo mondo così rumoroso è bello ascoltare dei brani belli come questo qui, composto da Mario Biondi. Perché a volte effettivamente il rumore ci dà un po' fastidio, no? E quando ascoltiamo un brano così bello, rientriamo in pace con noi stessi e con la natura che ci sta attorno. Per esempio, parlando di rumore, perché non ascoltiamo un brano che parla di silenzio, tipo The Sound of Silence, di Paul Simon?

Il tema di questo film è questo. Lui è un commerciante, quindi gira molto e molto spesso si trova fuori a dormire. È abituato a fermarsi in questo hotel, conosce una vivandiera, una cameriera che lavora qui dentro, loro due si innamorano e nasce una storia. Questo è il tema del film On Green Dolphin Street, un film basato su

questa strada, la strada del Delfino Verde, un amore bellissimo ma che non può continuare, perché lui ha una sua storia a casa e non può continuare, e con grande rammarico la cosa finisce. Però il film è bellissimo e la colonna sonora lo è ancora di più. Vi faccio ascoltare una mia interpretazione di questo brano, che si chiama On Green Dolphin Street.

0: di solito noi finiamo con un brano un po' più allegro, però questo è un brano così bello, spero che vi piaccia, e quindi ce lo teniamo fino alla fine, anche perché il mio gruppo avete la possibilità di ascoltarlo completamente. Prima c'era il trombettista, adesso abbiamo in corso la solo del pianista e poi dopo terminerò io. È un brano veramente molto bello e ci tengo moltissimo a farvelo ascoltare. Ve lo ricordo, On Green Dolphin Street. E con questo brano, cara Gisella, anche questa puntata è terminata.
1: Finisce qua.
0: Ma non finisce tutto qua, perché noi speriamo di averti ancora con noi.
1: Ma certamente sì, l'invito è sempre molto molto ben accetto.
0: La prochaine semaine, nous sommes encore ici.
1: Ma oui, ma oui.
0: Va bene, molto bene. Allora, Angelo Sibelli in regia vi saluta, Claudio Borroni al microfono e...
1: Gisella Viccardi all'altro microfono.
0: All'altro microfono. Alla prossima settimana, vi ricordo, il mercoledì alle ore 21... e alle 18 la domenica. Ciao a tutti, buona serata a tutti.
1: Ciao a tutti.
0: Serata. Ciao, ciao, ciao.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfono Valeria e alla regia Giancarlo. Buon ascolto. E vediamo come al solito la farmacia di turno. Oggi la farmacia di turno è a Gerenzano, la farmacia Parco degli Aroni, in via Clerici 88. Numero di telefono 02 968 8130. E scorriamo invece le proposte nei cinema di Saronno, al cinema Silvio Pellico, il dramma L'Estranea, alle 15, alle 18.45 e anche alle ore 21. Mentre per i più piccoli il film d'animazione Il racconto del giardino incantato, alle 17.15. E invece al Prealpi il film d'avventura L'albero di molto lontano, alle 15 e alle 19. E poi ancora il dramma Santiago, un cammino per ricominciare, alle ore 17. E in serata alla commedia Digger, alle ore 21. Oggi è l'ultimo giorno per visitare la 49esima mostra micologica presso la Sala Nevera in Casa Morandi a Saronno, dalle 14.30 fino alle 19. Lo ricordiamo, l'ingresso è libero. E un appuntamento della comunità pastorale Crocifisso Risorto di Saronno. Questo pomeriggio l'incontro San Francesco nell'Arte con Luca Frigerio, alle ore 16, presso l'auditorio Aldo Moro, viale Santuario 15. A Oboldo oggi e anche domenica 8 novembre dalle ore 10 alle 16 presso Piazza degli Alpini il mercatino del riuso. Per tutte le informazioni potete chiamare il numero 339 78 59 647. E proseguono gli incontri del corso biblico del decanato di Saronno ogni mercoledì, quindi il prossimo appuntamento è il 14 ottobre, dalle ore 21 alle 22.30 presso la sala della comunità della parrocchia di Oboldo in piazza Conciliazione. E ogni appuntamento è accompagnato dal biblista Massimo Bonelli nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole. A Saronno giovedì 15 ottobre dalle ore 17 presso l'auditorium Aldo Moro in Viale Santuario si terrà l'incontro con Roberto Farnè, esperto di Outdoor Education, sul tema dell'apprendimento tra natura, territorio e comunità, le nuove prospettive educative e la scuola Rodari. Venerdì 16 ottobre alle ore 21 presso il Teatro Giuditta Pasta a Saronno, la musica nell'era dell'intelligenza artificiale, libertà, confini e tutele. A moderare l'incontro sarà l'avvocato Paolo Binaschi, inoltre è previsto anche l'intervento speciale dell'artista 22 Simba, in collaborazione con la nostra radio e con il patrocinio dell'amministrazione comunale di Saronno. A Saronno sabato 17 ottobre dalle 17 alle 19 presso la sede del Polo Saronnese di Psicologia in via Maestri del Lavoro 43, yoga e vocalità. Un incontro per ritrovare la calma, l'armonia e la connessione con se stessi. Per le iscrizioni potete contattare il numero 335 83 77 293. E sempre a Saronno, sabato 17 ottobre alle ore 21, presso l'oratorio della Cascina Ferrara, in via Larga 3, lo spettacolo Francesco, il suo Natale, con ingresso libero. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato appuntamenti ed eventi.
2: Anche Radio Orizzonti si occupa di arte. Sono Teresella e ti aspetto ogni giovedì alle 9.30 e alle 17.10 per parlare con i miei ospiti dello straordinario mondo dell'arte. Arte Artisti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8.25 e la sera alle 19.40 qui su Radio Orizzonti.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno, la radioterapia dell'ospedale si distingue al congresso nazionale. E andiamo a Caronno, fotovoltaico sulle case Aller al via la sperimentazione. E ora a Solaro, la svolta, Electrolux ritira i licenziamenti. E torniamo ancora a Saronno, in arrivo la carta dedicata a te 2026-2027. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Valeria, alla regia Giancarlo. Questi i titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. La struttura complessa di radioterapia di Saronno, diretta dalla dottoressa Barbara Bortolato, è stata protagonista del 36esimo congresso nazionale della Società Italiana di Uro-Oncologia. In occasione dell'evento, la dottoressa Ilaria Repetti ha presentato i brillanti risultati preliminari relativi all'introduzione di una nuova tecnica metodica di monitoraggio pretrattamento nella radioterapia pelvica. Inoltre, grazie alla donazione di un ecografo tascabile wireless da parte dell'associazione di volontariato Saronno Point, il dottor Luigi De Cicco, responsabile della struttura semplice radioterapica di Saronno, ha introdotto la valutazione ecografica preliminare al trattamento radiante quotidiano. Grazie al team di radioterapisti della radioterapia che hanno lavorato alla raccolta dati, si è dimostrato che questa valutazione ecografica preliminare consente di ridurre il numero di CBCT, ovvero della tomografia computerizzata che sfrutta i raggi X, eseguite per ogni singolo paziente, riducendo così l'esposizione a radiazioni, ma anche consente di ridurre il tempo di occupazione della macchina. Caronno Pertusella. La città guarda alle energie rinnovabili per alleggerire il costo delle bollette nelle case popolari. Caronno è stato infatti scelto come uno dei due comuni lombardi che ospiteranno una sperimentazione regionale dedicata alla comunità energetica rinnovabile, con l'installazione di impianti fotovoltaici sugli stabili Aller di via Sant'Alessandro. Il progetto, affidato ad Aller Varese, Como, Monza, Brianza, Busto Arsizio, punta a consentire ai residenti di condividere l'energia prodotta dai pannelli e utilizzarla direttamente per i propri consumi. Un modello che favorisce l'autoconsumo collettivo e che, oltre ai benefici ambientali, potrebbe tradursi in un concreto risparmio economico per tutte le famiglie coinvolte, anche grazie agli incentivi previsti dal gestore dei servizi energetici. Per sostenere la sperimentazione, Regione Lombardia ha stanziato complessivamente 125.000 euro destinati ai due progetti pilota individuati sul territorio. Oltre a Caronno Pertusella, l'iniziativa interesserà anche un edificio Aller di Stezzano nel Bergamasco. La quota principale delle risorse, pari a 100.000 euro, servirà per la progettazione e la realizzazione degli impianti, mentre 25.000 euro saranno impiegati invece per attività di formazione, informazione e assistenza tecnica. L'obiettivo della sperimentazione va oltre il singolo intervento. La Regione intende infatti verificare la possibilità di estendere il modello ad altri complessi di edilizia residenziale pubblica, avviando una ricognizione degli immobili Aller che presentano caratteristiche idonee all'installazione di impianti fotovoltaici. E andiamo a Solaro, dai licenziamenti alle uscite volontarie incentivate, svolta nella vertenza nazionale Electrolux che coinvolge anche lo stabilimento di Solaro. Al Ministero del Made in Italy, Electrolux ha proposto il ritiro del piano di esuberi originario del maggio scorso, convertendolo in un piano di uscite volontarie ridotto complessivamente a 1.250 dipendenti, di cui 650 operai e 600 impiegati. Ora gli esuberi restano, ma le uscite saranno solo volontarie, da gestire in 3 anni, anche con il ricorso alla cassa integrazione straordinaria. Il ministro Urso ha spiegato che il governo è pronto a sostenere il nuovo piano di rilancio. Per la FIOM CGIL il ritiro dai licenziamenti unilaterali è sicuramente un cambio di passo importante, ma serve il mantenimento della struttura occupazionale di ricerca, sviluppo e manifatturiera di Electrolux. L'azienda ha presentato anche un piano di investimenti per un totale di 90 milioni che riguarderà tutti gli stabilimenti attivi in Italia. Ma anche su questo i sindacati chiedono maggiori garanzie. Nel prossimo incontro del 29 ottobre verranno approfonditi gli elementi del piano proposto da Electrolux a partire dalle osservazioni, spiegano così i sindacati. Saronno, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste che stabilisce i criteri per l'individuazione dei beneficiari, i requisiti e le modalità di erogazione della carta dedicata a te per l'annualità 2026-2027. La carta dedicata a te è una carta elettronica di pagamento prepagata da 500 euro. Istituita dal governo per aiutare le famiglie in difficoltà economica ad affrontare il caro prezzi e l'inflazione. Il contributo viene assegnato automaticamente in base a criteri stabiliti dall'INPS, senza il bisogno di presentare una domanda specifica per chi ha un ISE ordinario non superiore a 15.000 euro, con priorità per i nuclei familiari più numerosi con almeno tre componenti e anche la presenza di figli piccoli. Non spetta a chi percepisce già altri sussidi di inclusione o sostegno al reddito, come ad esempio l'assegno di inclusione, ADI, la NASPI o la CIG. La consegna avverrà a novembre e il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2026 per non perdere il beneficio. Non è necessario, lo dicevamo, presentare alcuna domanda specifica. I beneficiari vengono infatti individuati direttamente dall'INPS, che predispone gli elenchi sulla base dei requisiti ISE. I comuni sono poi impiegati nelle verifiche delle posizioni anagrafiche e dell'eventuale incompatibilità con altre misure economiche. Gli esiti delle verifiche dovranno essere restituiti all'INPS entro il 13 ottobre. Successivamente poi l'INPS procederà alla conferma degli elenchi definitivi che saranno trasmessi ai comuni e a Poste Italiane per la successiva attività di consegna delle carte. A Gerenzano un'iniziativa preziosa per favorire l'integrazione e il supporto scolastico sul territorio. A Gerenzano sono riaperte le iscrizioni per i corsi gratuiti di lingua italiana rivolti alle donne e per il servizio di aiuto compiti dedicato ai bambini delle scuole elementari e medie. L'iniziativa è curata dall'associazione Spazio Mondi Migranti, un progetto a cura di Nabad Milano, e in collaborazione con la cooperativa Scelag e con il patrocinio dell'amministrazione comunale. Offre un punto di riferimento importante. I corsi di italiano per donne si tengono il lunedì e il giovedì dalle 14 alle 15.45, mentre l'aiuto compiti per i ragazzi è attivo il sabato dalle 9.30 alle 11. Al primo piano della cooperativa Scelag in via Fagnani 14. Per avere tutte le informazioni potete chiamare il numero di telefono 349 671 2459. Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dal notiziario e da Prima Saronno. Valeria al microfono con Giancarlo alla regia. Vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Ciceremo un cicinin?
2: Ma sì, ciceremo un cicinin!
1: Con Anna e Anna.
3: Alla festa che cosa si fa?

0: Quai sin sapet che nudar l'aucat e il dottor che discute in cum maestria.
1: Mighe tu resum, ma per...

0: Ecco, siamo qua io, Anna Zucchetti e la Naturesi.
1: Ciao a tutti, buona giornata.
0: Con la regia dell'Andreini e per una nuova puntata del Ciceremo un Cicinino. Effettivamente non si sa mai come iniziare, però noi abbiamo tanta voglia di stare qui con i nostri amici della radio.
1: In punta de pe, per non disturbare.
0: Dici tu, e quindi iniziamo una nuova puntata del nostra trasmissione che a noi piace tanto, per noi, perché ci divertiamo, litighiamo.
1: Con una bella poesia. Vacanze al mar.
0: Oh, che bello.
1: Mi piace andare al mar perché sei stato tutto il dì in mutant. Alla mattina, quando levi su, metti un para de calzoni curt per andare in spiaggia. Al prim para de mutant della giornata. Dopo mesdì vuoi in piscina, a nuà, e metti sul costume de bagni e il second para de mudant. Alla sera, prima di andare a mangiare, fa la doccia e metti su quei giust sotto i calzon long, ossia il terz para de mudant. Dopo fungi ret per digerì, poi vo a dormì con tel pigiama curt. Il quart ed ultim para de mudant della giornata. E domani si ricomincia!
0: È un'altra poesia del poeta Guido Ranzani. Il titolo, come diceva l'Anna, è Vacanze al mare in italiano. Mi piace andare al mare perché si sta tutto il giorno in mutande. Alla mattina quando mi alzo indosso un paio di pantaloncini corti per andare in spiaggia, il primo paio di mutande della giornata. Dopo pranzo vado in piscina a nuotare e indosso il costume da bagno, il secondo paio di mutande. Alla sera, prima di cena, faccio la doccia e indosso quelle giuste sotto i pantaloni lunghi, ossia il terzo paio di mutande. Dopo faccio un giretto per digerire e poi vado a dormire con il pigiama corto, il quarto e ultimo paio di mutande della giornata. E domani si ricomincia.
1: Para de mutanti in dondì.
0: Ma le mutande intende per il costume?
1: No, quater para de mutanti vers una dell'altra.
0: Ma
1: no?
0: Sotto il costume?
1: Le... Ma no, il costume è come una mutanda perché ha calzoncino, e poi quell'altra
0: quello.
1: Per andare in piscina, e poi quell'altra per andare a mangiare, e poi quell'altra per andare
0: ma
1: a dormire.
0: Ma che bella fantasia!
1: Vabbè, insomma, la mia misera che è piaciuta poco questa poesia, invece Mila mi è piaciuta tanto.
0: Bene,
1: ecco.
0: E allora siamo al 50%.
1: Va bene, allora adesso una bella canzone.

0: Dopo aver ascoltato questa bella canzone che l'Andreini ci ha fatto ascoltare, sia a noi che agli amici che si sono sintonizzati anche questa volta, andremo, Anna, anche se non me l'hai domandato, te lo dico, andremo a Besnate.
1: Vuoi bene?
0: A Besnate. Besnate. E dov'è questa Besnate? È un'oasi di relax tra natura e storia. E direi addirittura iniziando con una curiosità sul nome. Infatti l'origine del nome di Besnate deriva probabilmente dal latino Bessenus o Bissunus, corrisponderebbe al nome dell'antico proprietario del fondo agricolo in cui sorgeva il primo nucleo abitato. Quindi Besnate è facile da raggiungere, comoda da visitare, curiosa da scoprire. E ci siete mai stati a Besnate? Ecco perché ne vale la pena. L'Anna incomincia a dirvelo.
1: Va bene. Allora, la prima cosa che balza all'occhio cercando Besnate sulla mappa è la posizione strategica. Il suo territorio è infatti attraversato da importanti vie di comunicazione, come la linea ferroviaria Milano-Luino e l'autostrada dei Laghi a 8 per Sesto Calende, con collegamenti addirittura verso Alessandria. Genova e Gravellona-Toce. A queste si aggiungono tre strade provinciali: la strada provinciale 26 per Gallarate-Ierago, la 34 per Mornago e la 49 per Arsago-Seprio-Quinzano. Con una superficie di 7,68 km quadri e un'altitudine di 300 metri sul livello del mare, quindi un po' altina, è caratterizzata da un paesaggio collinare che si estende dalla valle del fiume Ticino a occidente, alla valle del torrente Arno a oriente. Torrente Arno, non fiume. Facilmente raggiungibile è il luogo ideale per una gita fuori porta tra arte e natura.
0: Ecco, quindi è una storia viscontea che vi stiamo raccontando. La famiglia Visconti ha lasciato a Besnate una ricca eredità. Del castello purtroppo non sono rimaste le antiche mura, parzialmente rimaneggiate. Il palazzo invece è stato costruito nel 1551 e acquistato dal comune quasi 400 anni dopo. Poi nel 1952, diventando sede del municipio, il salone a pian terreno visitabile conserva affreschi nella volta, di cui non si conosce l'autore né la datazione, mentre nel piazzale antistante si trova un antico pozzo di marmo con la biscione visconteo. Merita una visita anche la chiesetta quattrocentesca Santa Maria al Castello, un tempo cappella privata del castello. Ha mantenuto intatta l'abside che custodisce un prezioso affresco del XVI secolo, il Gesù Bambino presentato al Tempio. Di fronte alla chiesetta vale la pena fare un salto alla terrazza sulle Alpi, un ampio belvedere realizzato recentemente che offre una visita e una vista mozzafiato dal Monviso al Sacro Monte di Varese.
1: Località Centenate, accanto alla chiesetta dei Santi Nazaro e Celso, inizia il percorso che porta alla Lagozza. Si tratta di un'area che un tempo fu una palude di origine glaciale con basso fondale, estesa su una superficie di oltre 40.000 metri quadrati. Si può camminare in un vasto bosco di latifoglie per un lungo tratto di leggere salite e discese che porta alla vicina Lagozzetta. Da segnalare la presenza del pelobate fosco, un piccolo anfibio, non lo conosco Anna, il pelobate fosco,
0: anche io l'ho
1: un
0: sentito.
1: Piccolo anfibio endemico della pianura padana.
0: Quindi un rospo.
1: Ma il bacino, oltre a essere molto interessante dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, ha una storia che merita di essere scoperta.
0: In quest'area sono state trovate testimonianze di un insediamento preistorico parafittico, risalente circa al, pensa Anna, 2800 avanti Cristo. Io mi domando sempre come fanno a dare queste date così.
1: Eh beh, perché sono studiosi e sanno esattamente dalle loro ricerche risalire alle varie ere.
0: Certo, è vero, però mi fa tanto impressione.
1: Eh sì.
0: Ed è appunto associato al sito seriale UNESCO della provincia di Varese. Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino. Tra i reperti individuati ci sono la struttura di una palafitta, gli strumenti per la tessitura e i resti paleopotanici, e quindi sono tutte parole particolari, e sono, poi ancora abbiamo materiali fossili di piante che forniscono informazioni sugli ambienti vegetali passati e sulla storia dell'evoluzione delle piante.

0: questi si aggiungono frammenti di tessuto, pesi da telaio, vasi con coperchi, piatti a bordi larghe, tazze e recipienti decorati con bugne. Secondo gli storici, quella della Lagozza è la più antica civiltà agricola della Padania. I resti sono conservati a Milano al Castello Sforzesco e nella sezione archeologica nel Museo Archeologico Giovio di Cumo. Una rappresentazione di alcuni reperti è conservata nel Civico Museo Archeologico di Arsago Seprio. Quindi abbiamo visto che qui vicino a noi, senza andare chissà dove, ci sono dei reperti archeologici mica molto, da ridere, molto, molto molto antichi
1: e preziosi,
0: eh? E poi c'è il Parco Valle del Boia. Tra i comuni di Cavaria con Premezzo, Ierago con Orago e Besnate si trova il Parco Valle del Boia, un'oasi di pace e natura caratterizzata da boschi, prati, sorgenti, fontanili, paludi e stagni. L'area si estende per 2 chilometri quadrati ed è attraversata da una rete di sentieri praticabili sia a piedi sia in mountain bike. I principali itinerari sono il percorso vita, che è di 1 chilometro, e il percorso natura, che invece è di 3,5 chilometri, che conducono al cuore del parco.
1: E questo va bene anche noi.
0: Sì, sì, no, il Triemes no, ma 1 chilometro forse.
1: Sì, sì, sì.
0: Una canadesche la fo.
1: Però sono percorsi di vita, per cui ci farebbero bene.
0: Ah, beh, spiritualmente tu dici, certamente. Giancarlo Catafiore è una bella canzumba.
1: È una non lenta,
0: eh.

0: adesso c'è una poesiola corta, Anna, però carina, sempre del Guido Ranzani, che ha scritto questo libretto di poesie Rigord, Penser e Musion, poesie, prose e prose in dialetto abbiatense con traduzioni in lingua italiana.
1: E il titolo della poesia?
0: È Il Gall.
1: Il Gallo, quindi.
0: De via Piemonte.
1: Ah.
0: L'alter dì in sul dos, al tec d'una vegia ca, eren adre a metà post. Sistemai i cop, cambiai i canai, rifanca il camin, gammissura un marcavent cont una forma di animal. Anca la via, Piemonte, la galso gal. E intanto che guardavi stu galetto sbarlucent al sul, pensavi, chissà se anca lui, quanto il mondo il fini sarà, come quel de San Peder e il cantarà.
1: Allora il titolo è Il Gallo di via Piemonte. L'altro giorno, sul dosso, il tetto di una vecchia casa stavano mettendo in ordine. Sistemate le tegole, sostituiti i canali, rifatto anche il camino, hanno messo sopra un segnavento con la forma di un animale. Anche la via Piemonte ha il suo gallo. E mentre guardavo questo galletto luccicante al sole, pensavo, chissà se anche lui, quando finirà il mondo come quello della chiesa di San Pietro, canterà?
0: Allora, cari amici, adesso noi finiremo con queste poesiole, perché ormai ve ne abbiamo raccontate qualcuno. Vi voglio solo dire che l'autore dice: ho sempre coltivato una certa passione per il dialetto milanese e in particolare per quello abbiatense, e quindi ha iniziato a scrivere in dialetto una volta cessata la sua attività, quando andò in pensione. Quindi noi ringraziamo chi ci ha prestato questo, che è la nostra amica Teresella, che ci ha prestato questo bel libricino, e speriamo di avervi tenuto compagnia anche con queste poesie. Musica!

0: Sì, adesso io volevo dire insieme alla mia amica che il motto dei Meneghini Doc è senza dubbio Milan e Pepù. In fondo è vero, i milanesi sono un po' snob e tengono le distanze. Quelli che non sono davvero di Milano, vengen tu de fora, che fuori sia appena oltre la cerchia cittadina, non è importante, non si sfugge al verdetto senza appello. Ti te seminga de Milan. E questo è per parlare di quelli non proprio doc. Ma c'è un altro detto, il milanese arius, ovvero il milanese di campagna, è colui che si millanta milanese pur non essendo di Milano, per esempio un Brianseu. Non per questo Milano è una città poco aperta e accogliente, anzi, ben si dice milanescun tel cœur in man, proprio perché sono molto generosi i milanesi, fin troppo. In certi casi allora si dice bune cuiun, cioè buoni e creduloni. A questo punto, dice l'autore, non mi è possibile tacere il tipo d'uomo bauscia, bavoso, che indica ironicamente il milanese spaccone, la tipica macchietta con cui viene solitamente tratteggiato un cumenda, insomma un qualsiasi commendator colombo. Si tenga anche presente che a Milano è d'uso colloquiale porre articoli e preposizioni articolate davanti ai nomi propri, per esempio
1: l'Anna,
0: ho visto il Carlo e la Maria.
1: Esatto.
0: E io mi vanto di questa cosa, sì. Perché è nostra tipica milanese.
1: È vero.
0: Quando sento un lombardo che non la dice, dico, va, questo qui vuol farsi notare. Insomma, tireminas, andiamo avanti.
1: Infatti, per prima cosa, sappiate che a Milano non fa un freddo da cane, ma un frec de bis. Infatti vuol dire un freddo di biscia, e sarà la scighera, cioè la nebbia, che sempre ha caratterizzato l'immaginario che un forestiero ha di questa meravigliosa città. E poi c'è un altro, continuiamo, fa balà l'occe, ma mi raccomandi.
0: Ma mi raccomandi.
1: Ecco, e quindi che vuol dire fai ballare l'occhio, ma mi raccomando. È un ammonimento comune che invita a stare attenti, a tenere gli occhi bene aperti. Un occhio che balla restituisce efficacemente l'immagine di un occhio mobile, vispo e attento a tutto ciò che accade intorno. Proprio come quello di un bel belè vecesativo di tipico per un bel bambino.
0: Eccoci. E così, cicciarami, cicciarati, si arriva alla fine della trasmissione.
1: Terminiamo qui allora.
0: Terminiamo qui, ringraziando tutti i nostri ascoltatori che da sempre ci seguono e seguono tutti i programmi della Radio Orizzonti in blu.
1: Certo.
0: Se vuoi fare un salutino, dopo mi fulmè.
1: Ah, va bene, quindi come sempre mi ripeto, vi aspettiamo al prossimo incontro, alla prossima puntata del Cicciaremo un Cicinin su Radio Orizzonti in blu, e naturalmente seguite anche i programmi successivi.
0: E mi raccomandi, gente, cicciarate un Cicinin!
1: E ciao a tutti!

Ciao bimbi e ciao bimbe, buona domenica a tutti dalla vostra Sissi e bentornati qui su Radio Orizzonti con le nostre belle storie che tutti ascoltano. A qualsiasi ora è bello ascoltare le fiabe, mattina, pomeriggio, sera, dai che ci si rilassa. Va bene bambini, avete fatto i bravi questa settimana? Spero di sì. Allora, iniziamo con la nostra ecologia prima delle nostre storie e oggi vi parlerò di deforestazione. Allora bambini, vediamo perché abbattono gli alberi delle foreste tropicali. Queste foreste crescono in paesi poveri, in cui la popolazione aumenta di continuo. Gli abitanti, insomma, dissodano la foresta per coltivare nuovi campi e conquistare pascoli e tagliano gli alberi per scaldarsi e preparare il cibo. Il 60% delle foreste, pensate, che vengono abbattute per ricavare legna da bruciare per riscaldarsi. È questo il principale motivo di deforestazione. Vediamo poi che le foreste tropicali vengono distrutte anche perché noi amiamo

con questo interessante articolo sulla deforestazione la prossima volta. Adesso vi faccio ascoltare, prima della storia, Candy Candy.

bambini, pronti con la nostra prima storia? Si intitola La fata della buonanotte. Dopo che il sole era tramontato nel regno delle fate, la fata della buonanotte, come ogni sera, rincalzò le coperte alle fatine più piccole e andò a prendere il libro delle fiabe. «Cosa leggo alle fatine stasera?» si domandò. «Una favola vecchia o qualcosa di nuovo?» Aprì il libro e subito la magia si sprigionò nell'aria. Draghi e sirene spuntarono dalle pagine e un genio emerse da una nuvoletta di fumo. In una storia, elfi e folletti giocavano a chiapparello al chiaro di luna. In un'altra, un orso bianco arrancava sotto una bufera di neve luccicante. Brrr, rabbrividì la fata della buonanotte, mentre una folata di fiocchi di neve turbinava nella stanza. Girò la pagina e fu travolta da un gruppo di topi ballerini. Poi sbadigliò. «Tutte queste fiabe mi fanno venire un gran sonno», sospirò. «Ho bisogno di un riposino». Chiuse il libro e si appisolò. Poco dopo dormiva profondamente. Un refolo di vento mosse le tende.

0: e fece svolazzare le pagine del libro. Delle faccette curiose si guardarono intorno e un folletto saltò fuori dal grosso volume.
1: «Psst! Dorme? Andiamo in esplorazione!» sussurrò avanzando in punta di piedi. Uno per uno, gli altri personaggi della storia lo seguirono in silenzio lungo il corridoio e fino in cucina.
0: «Ora cosa facciamo?» chiese un drago.
2: «Prepariamo una torta!» suggerì un elfo golosone.
0: «Sì, dai!» gridarono gli altri elfi, tirando fuori una terrina. Tutti si misero a caccia di ingredienti. «Farina, uova, zucchero!» elencò il primo elfo, mescolando con la bacchetta magica.
1: «Cos'altro si mette in una torta?»
0: «Uvetta!» suggerì il genio, versandone un intero vasetto nella terrina.
1: «E questo?» chiese il folletto agitando in aria un altro contenitore.
2: «Ecci! Ah no, no, è pepe!»
0: «Formaggio!» squittirono in coro i topini. «Facciamo una torta al formaggio!» Così l'elfo aggiunse qualche fetta di formaggio, poi rimestò l'impasto con aria dubbiosa.
2: «Non ha l'aspetto di una torta!» commentò.
0: «Bisogna cuocerla!» disse il drago.
2: «Ci penso io!»
0: Il drago soffiò fiamme ardenti sulla terrina e un odore di formaggio bruciato si sparse nell'aria.
2: «Attenti, sta prendendo fuoco!» gridò l'orso bianco.
0: L'elfo indietreggiò, lasciando cadere la bacchetta magica, che nell'urtare il pavimento lanciò una scarica di incantesimi. All'improvviso le sedie di cucina presero vita e si scatenarono in un inseguimento intorno al tavolo. Pentole e padelle cominciarono a sbattere fragorosamente e la torta esplose in una pioggia di briciole. Il baccano svegliò la fata della buonanotte, che saltò su e vide il libro aperto e vuoto accanto a lei.
1: «Oh no! Che cosa succede?» gridò precipitandosi in cucina.
2: «Che disastro!» esclamò afferrando la bacchetta.
0: «Abracadabra, cadabra, kazum!» Ci fu un lampo di luce e una nuvola di fumo. E quando il fumo si dissipò, tutto era tornato in ordine. I personaggi della fiaba tirarono un sospiro di sollievo.
2: «Ci hai salvato!» dissero alla fata con gratitudine.
0: «Ma abbiamo perso la torta!» aggiunse un triste elfo.
2: «Guarda meglio!» rispose la fata sorridendo.
0: L'elfo tornò a guardare e si illuminò di gioia. Là sul tavolo c'era una bellissima torta con le ciliegine, soffice e invitante. Dopo che tutti ne ebbero mangiata una fetta, la fata andò a prendere il libro delle fiabe e uno alla volta i personaggi ci si rituffarono dentro, rannicchiandosi comodi comodi tra le pagine del volume. Poi l'orologio alla parete rintoccò.
2: 5 minuti all'ora della nanna. Devo sbrigarmi!» esclamò la fata, raggiungendo le fatine giusto in tempo.
0: «Siete pronte per la fiaba della buonanotte?» chiese loro, sedendosi ai piedi del letto.
2: «Sì!» risposero in coro le fatine.
0: Così la fata della buonanotte aprì di nuovo il suo libro e cominciò a leggere.
3: E adesso, bambini, vi voglio cantare io una canzoncina. Vi canto Il mio nome è Gem.

Bene bambini, adesso abbiamo una leggenda dei Pirenei che si intitola Il faggio e l'orso. A quel tempo nei Pirenei non c'erano gli orsi, ma stiamo parlando di molto tempo fa, quando era facile che il buon Dio scendesse ancora sulla terra per parlare con le sue pecorelle. Quel giorno, precisamente era una domenica, non si doveva lavorare di domenica allora, il buon Dio arrivò in un villaggio in fondo a una valle, dove il fabbro si affaccendava di gran lena alla sua forgia. Di domenica! Il buon Dio, indignato, si stava avvicinando a grandi passi alla bottega, deciso a dirgli il fatto suo, quando una scheggia rovente, staccatasi dal ferro caldo che il fabbro batteva con tutte le sue forze, gli finì dritta nell'occhio. Il buon Dio, furioso, prese a insultare l'uomo in mille modi e a minacciarlo. «Fabbro, non soltanto lavori di domenica, ma per di più mi ferisci l'occhio con una scheggia, non ti vergogni?» Il fabbro però aveva un brutto carattere e si mise a protestare, a sbraitare, a brontolare ancora più forte, al che buon Dio gli disse: «Poiché grugnisci come un orso sarai». E il fabbro venne subito trasformato in un orso. Poi il buon Dio aggiunse: «Su qualunque albero salirai, ma sul faggio non potrai». E l'orso fabbro replicò: «E va bene, se è così, allora io il faggio lo sradicherò». Da questa storia derivano tre considerazioni. Innanzitutto, nei Pirenei ci sono gli orsi, anche se in verità non più molti. In secondo luogo, nel caso siate inseguiti da un orso, dovete arrampicarvi su un albero di faggio, perché agli orsi è vietato salirvi sopra. E inoltre, infine, ogni autunno gli orsi grattano e grattano sotto gli alberi di faggio. Gli studiosi spiegano che lo fanno per rimpinzarsi di fagiola e accumulare grasso in previsione dell'inverno. Ma forse non hanno capito la vera ragione di quel comportamento. Se gli orsi grattano e fanno dei buchi sotto gli alberi di faggio, è senz'altro per sradicarli. E adesso, bambini, se volete, vi do un consiglio su un'attività. Potete togliere il nocciolo a un frutto di faggio e provate a grattare il seme su un foglio di carta bianca. Si trasformerà in carta oleata. I semi di faggio sono commestibili e hanno un gradevole sapore. Pelateli e tostateli leggermente in padella e otterrete uno stuzzichino delicato e originale da accompagnare all'aperitivo insieme ai vostri genitori. E adesso ci ascoltiamo la tartaruga.

Bambini, siamo giunti al momento barzellette. Oggi ne ho di bellissime, sentite queste. Mamma, mamma, ma da chi discendiamo? Discendiamo da Adamo ed Eva. Ah, ma papà mi ha detto che discendiamo dalle scimmie. Vabbè, un conto è la famiglia del papà e un conto è quella della mamma. bellissima. Dottore, dottore, mia figlia ha la febbre molto alta. Ah sì, e quanto è alta? Beh, 1,60 m. Bambine, queste sono bellissime, non si può dire niente, le mie barzellette sono fantastiche. E adesso vi voglio far sentire un'altra mia canzoncina che vi canto per... che vi canto, che vi canto, che canto per voi. Kiss Me Licia.

Bambini, io sono sempre felice di cantarvi le canzoncine perché è bellissimo, ma voi cantate, cantate che vi fa stare bene. Adesso siamo giunti al termine della nostra bella puntata, ma la vostra Sissi vi aspetta qui tutte le domeniche su Radio Orizzonti alla stessa ora. Quindi bambini, io vi auguro una fantastica settimana a voi, alle vostre mamme, papà, zii, nonni che ci ascoltano sempre. Buona settimana a tutti e vi aspetto alla prossima. Un bacione a tutti, buona domenica, ciao!

0: serata iconica.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquillo, sto arrivando.

0: Il Tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
1: Bentornati al po' di estate, tempo di vacanze, ed è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo, e oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno a Palermo. Per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol, e non soltanto le opere appunto di Warhol ma anche di altri contemporanei sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
2: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Real, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Rejet Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
3: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo sia per Warhol ma anche per Rotella, e quindi abbiamo un'immagine oggettiva congelata che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
2: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
1: Il Tornasole. Rimaniamo idealmente, ma anche dovremmo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento, e di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdino.
4: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo, e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
5: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare era determinato, è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
4: E quindi l'altrove.
5: Ma mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
4: Una terra che suscita l'immaginazione.
5: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
4: E poi c'è il ponte fantasma, di cui si parla da sempre.
5: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
1: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia racconto, non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutto tondo, e vediamo come appunto ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
4: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
6: Bel passato è una poesia in cui mi domando, ma perché io amo tanto le fotografie con mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male, perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
4: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
6: Attraverso una domanda: quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo, e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
4: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
6: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
4: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
6: Come pietre focaie fanno fuoco, ma fanno anche scintille. Tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo, è appunto: noi siamo la famiglia.
1: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto come quelli appunto della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e l'arrivederci alla prossima settimana.
7: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose, di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerra, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altre che abbiamo analizzato, che tra gli anni 60 e 70, la Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras, Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stata abolita la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa.
8: Vuoi fare il pieno di news, gossip e anteprime? Inizia il tuo lunedì con uno sprint di notizie. Su Radio Orizzonti, ogni lunedì alle 10.05 c'è il Saronno, Storie e Orizzonti. In meno di 20 minuti tutto ciò che serve per restare aggiornati. Con Sara Giudici, direttrice del Saronno, e Gianni Branca.
9: Tutti i martedì alle ore 10.30 con replica alle 19.10 Sergio e Pinuccia vi portano nella loro cucina per consigliarvi ricette semplici e gustose.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

0: e dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Divino Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni, il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.

0: Yeah. Oh, come stai? Eh? Ma tu conosci Awazzanane?
1: Awazzanane?
0: Awazzanane. Tu devi ascoltare.
1: A chi?
0: Ti devi sintonizzare su una certa cosa che si chiama radio.
1: La radio?
0: Devi sintonizzare su una cosa che si chiama frequenza, no?
1: La frequenza, mia,
0: sì,
1: frequenza.
0: Sì. E devi pure mettere proprio, girare la rotellina.
1: Il capezzolo della radio,
0: sì,
1: quello,
0: proprio quello della
1: sinistra.
0: Già fa, sintonizzati e ascolta tutto perché ci stanno tante cose interessanti, di quelle che si possono sapere e di quelle che non si possono sapere.

0: Benvenuti signori e signori a questa nuova puntata di Wazzanane. Come tutte le domeniche dalle 15 alle 16 vi portiamo nel viaggio meraviglioso della musica come solamente noi non lo sappiamo fare, ma non lo sappiamo fare da tanto tempo e grazie al cielo voi ci continuate a seguire. E quindi non capisco dove sia il problema, cioè se siamo noi il problema o se siete voi il problema che continuate ad ascoltarci. E questo è un bel quesito e lo chiederei al Nino, che anche lui comunque è sulla nave da parecchio tempo e vorrei capire lui un po' come la pensa, come la pensi tu?
1: Ciao Lele! Secondo me sì. È tutta gente.
0: È bello che il Ligno si è perso.
1: Non volevo dire qualcosa di male ai nostri telespettatori, però pensavo, se ci ascolti da tanti anni, caspita, anche tu hai un problema, non solo noi.
0: Esatto, siamo in una barca abbastanza grande, anche perché voglio dire, adesso c'è una cosa fantastica quando ci arrivano comunque tutti i report degli audit, no? Che ci dicono che ci ascoltano anche dall'Australia, dall'America e dalla Romania. A me piacerebbe parlare con questi ascoltatori che dico, cavoli, ma dall'Australia.
1: Mandateci soldi se volete.
0: Veramente, ma come puoi?
1: Contribuite al nostro benessere.
0: Io soprattutto, ma perché c'è dall'Australia? Cioè, cosa vi porta? Sono veramente curioso, mi piacerebbe capire davvero perché succede questo, no? E quindi se ci state ascoltando, voi amici australiani, mandateci un messaggio, un SMS o qualcosa. Mi piacerebbe comunque parlare con voi e cercare di capire perché o che patologia avete, che forse è la cosa un po' più semplice. Benvenuti signori, direi di partire con il primo brano. Oggi siamo comunque in formazione ridotta, la Smarties aveva un impegno quindi non ci sarà, quindi li abbiamo intervistati settimana scorsa, loro sono i THT e questa è Try Harder Tomorrow.

0: Allora, devo dire che se voi avete visto i nostri social, il reel pubblicato, avete già capito chi è ospite oggi alla puntata di Wasserlane. Devo dire che comunque è sempre un piacere, è un graditissimo ritorno, perché comunque sono quelle amicizie che si creano proprio all'interno del mondo musicale, che poi dopo, se dopo un po' non ti vengono a trovare, ti dispiace anche, cioè ti chiedi, ma è successo qualcosa? Poi un giorno lo senti e dici, ascolta, ma in 2 anni che non ci vediamo, perché ormai sono passati circa 2 anni, forse 1 anno e mezzo, ho prodotto una cosa come 50 brani. Cioè, lui è incredibile, veramente incredibile. Non so se riesce a dormire, perché cioè, è una di quelle persone che tu dici, 1000 ne pensa e 400.000 ne fa, capite questo? Cioè, comunque, signori e signori, oggi ospite a Wasserlane Mao Medici.
1: Ciao a tutti, buongiorno, ciao Lele. Allora,
0: dirti, è difficile dirti dall'ultima volta che ci siamo visti a oggi cosa è successo, perché ci voglio 10 ore.
1: Ho scritto anche un romanzo, poi te lo giro, ma ce l'ho qua.
0: Cioè, ragazzi, incredibile, cioè veramente.
1: Sì, mi do da fare.
0: Sì, è proprio hai una vena creativa, credo che sia un'esplosione totale, cioè incontenibile.
1: Non lo so, mi prende così, ho fatto la mia strada forse nel 2023, forse nel 2024, ma da lì poi ho cominciato a scrivere e non suonavo più. E il fatto è che più scrivevo, più continuavo a scrivere.
0: Fantastico questa
1: cosa.
0: Ho detto,
1: perché continuo a scrivere? Cominciamo a registrare. Sì, è solo che poi fai un pezzo, 2, 3, 4 e siamo arrivati a un numero. Anche perché il progetto che c'ho in testa è enorme, mastodontico, cioè anche perché butto fuori dischi da 20 tracce, 18 tracce, 28 tracce.
0: Cosa che cioè, ormai oggi non succede più, non c'è più un artista che butta fuori comunque un album totale completo, sono più EP da 4-5 pezzi, capito? Quindi proprio perché il mercato giustamente dice, no vabbè, ma è meglio fare così perché sei più vendibile, ma io e te sappiamo che a te non ti interessa niente, cioè tu sei proprio un carro armato, tu c'hai le tue idee, giustamente.
1: Vado.
0: E sono cose che comunque apprezzabilissime, perché secondo me la musica è questo.
1: Sì, anche perché c'è anche quello nuovo in uscita che è caotico e dove butto dentro tutto, quindi la musica deve essere espressa come vuoi e quando vuoi. Quando arriva io butto fuori, anche se mi si diceva trovati un genere.
0: Io sono il genere,
1: quindi ho fatto un pezzo con dentro pezzi punk, funk, chanson français, cioè vedi un po' te, buttato dentro anche quella. Anche
0: no, veramente.
1: Io ho buttato fuori anche le pige sui francesi, sì, cantato mezzo in francese, mezzo in italiano, ho fatto la tamarrata.
0: Bellissimo.
1: Sì, ho fatto anche un EP di 6 pezzi col drill, linguaggio urban. Ma anziché vedere l'uomo come figura potente, è debole, fragile.
0: Quindi c'è una contrapposizione totale su quello che vediamo adesso, no?
1: Il testo del cantautorato con la violenza dello urban.
0: Interessantissima come cosa.
1: Poi non so, ma sembra andare bene, però.
0: Interessantissimo, anche perché voglio dire, lo stereotipo proprio del mondo urban è che l'uomo è fighissimo, sì. Cioè che fa brutto, cioè ragazzi, state attenti perché
1: c'è il bello pattino con le borchie.
0: C'ho la mano su. Cioè, che immagine pazzesca, veramente. Faccio le penne col Bonaparte. Che cosa tremenda, veramente. Che noi non facevamo queste cose qua.
1: Sì, tipo le bighe nel Colosseo, sì, capito? Con gli spuntoni.
0: Comunque. La cosa divertentissima, adesso che stiamo prendendo un po' in giro questo mondo qua, è che realmente loro fanno un po' le macchiette su questo tipo di aspetto, quando in realtà un po' noi l'abbiamo vissuto, no? L'aspetto punk, perché secondo me arriva un po' da questo movimento punk, ce l'abbiamo avuto noi, e questa voglia di ribellione. La loro è un po' una pantomima dal mio punto di vista, no?
1: Non lo so, emulano molto se la sentono tutta. Il fatto è che secondo me il problema è sempre a monte.
0: È sempre a monte.
1: La società ha fallito da 3 generazioni.
0: Sì, ormai ce la siamo persa.
1: Quindi,
0: totale.
1: Emulano, sicuramente loro emulano, i ragazzi in primis emulano quello che vedono. Quindi. Sì. e lei sì. Poi secondo me emulano Mirko di BI, perché sono tutti con la permanente,
0: che tra l'altro se voi lo beccaste adesso in giro non lo riconoscereste, perché è diventato un muscolosissimo,
1: sì, cioè, è diventato una bestia,
0: è diventato grossissimo. Dice: ma cosa fai, butta fuori, no, sono Mirko di BI.
1: Baby, I love you.
0: Cioè, una canzone che ha segnato una generazione.
1: Oh, era bella le canzoni di BI.
0: Comunque, tornando al discorso Urban, cavoli, io quando ascoltavo comunque gente che davvero ha vissuto delle situazioni brutte, tipo 50 Cent, tipo Eminem, tipo
1: Tupac,
0: cavoli, Notorious B.I.G., cioè,
1: almeno chi è ancora qui per raccontarlo,
0: bravo, cioè, loro veramente hanno vissuto nel ghetto, avevano qualcosa da dire, quindi era vita vissuta, ecco la differenza, vita vissuta. Ora è molto molto macchietta, capite?
1: Secondo me sì, più uno stereotipo, ormai devi fare quello, cioè devi fare quello che arriva dalla strada, quando magari c'è il padre gioielliere, questa frecciatina è tirata proprio a caso.
0: Hai perfettamente ragione, perché una volta mi era capitato di discutere con una persona che faceva molto il liberale, no? Del tipo: no, perché comunque quello deve essere fatto così, perché... E io poi un giorno l'ho visto in giro con una mini fiammante e non me lo scorderò mai, io mi sono affiancato al semaforo, l'ho riconosciuto, e aveva un Rolex.
1: Ah, il famoso comunista, filo,
0: sì,
1: di dirigenti.
0: Sì. E lui aveva voglia di lì. Scusami, ma va.

0: io voglio un altro verso.
1: Ce l'hai di fianco, guarda.
0: Cioè, bellissima, eh?
1: Ce l'hai di fianco.
0: Bellissima.
1: Primo brano indie che scrivo.
0: Cioè, veramente bella. Tra l'altro, cioè, poteva tranquillamente far parte di Stranger Things.
1: Sì.
0: Soprattutto la parte finale, capito? Perché poi era sempre a mo' di Twin Peaks, no? Quella musica un po' di da suspense. Invece sulla parte finale, secondo me, questa...
1: Adesso lo proponiamo con la stagione spin-off che fanno.
0: Dai, come è uscita questa?
1: Oltroverso descrive... Allora, ho avuto un periodo critico io, molto critico. Ho cominciato a raccontarmi e quindi l'oltroverso non è altro che la persona che non è estroversa, non è introversa, e ne vedi mezzo.
0: Ok.
1: Quindi seleziona parecchio, osserva, come dice la canzone, faccio entrare gente come si entra in acqua fredda, piano piano. Perché ci sono state cose che mi hanno fatto, mi hanno spaccato proprio a metà. E quindi però facciamola allegra, anche perché ho fatto poi un disco che poi sentiamo un brano dove non faccio l'allegro, cioè ho smesso proprio di fare l'allegro.
0: Ok.
1: E ho cominciato a scrivere in modo diverso e è la prima volta che scrivo mentre ho un malessere.
0: Ok.
1: Di solito sai che io scrivo,
0: certo,
1: dopo aver,
0: certo,
1: fatto,
0: certo.
1: Quindi ero sempre allegro, sempre ironico, sto giro l'ironia non c'è più. Cioè, io sto male, sono spaccato e te lo butto in faccia proprio. Ed è stata strana questa cosa, che scoprirmi a scrivere nel momento in cui sto vivendo quello che sto scrivendo. Non è mai successa questa cosa qua.
0: È vero, è vero.
1: Infatti mi hanno detto in molti, ho cambiato il modo di scrivere, ho cambiato anche il modo comunque del mondo delle canzoni. È stato un po'... Sarò ancora lì, ma stiamo risalendo. Piano.
0: Comunque io mi ricordo una volta quando... abbiamo costruito insieme Hey Joy, che io quando ti proposi il testo tu mi dissi, però io comunque non voglio una canzone, cioè non faccio canzoni tristi, no?
1: Ricordo.
0: E io ti dissi, esatto, non deve essere una, anche se parla di un argomento triste, esatto, non deve essere triste. E quindi su questa cosa qua ci siamo sposati molto bene. Sì. Poi vabbè, con te, cioè, è
1: poi
0: facile.
1: Le abbiamo fatte.
0: E ne potremmo fare ancora.
1: Quando vuoi, sai che siamo sempre aperti, no?
0: E comunque, no, mi piace questo aspetto, perché alla fine non si finisce mai di conoscersi.
1: È vero.
0: Quindi quando tu credi di essere una persona, poi arriva un qualcosa nella vita che ti sballa talmente tanto che ti fa rendere conto che in realtà c'è dell'altro.
1: Infatti io c'ho tre puntini, perché dopo io viene sempre qualcosa.
0: Sì, sì.
1: Infatti il titolo dell'album è quello, proprio perché i puntini ti stanno dicendo che guarda che arriva qualcosa.
0: Ed è proprio, cioè, credo che sia proprio nel mentre in cui tu credi di essere arrivato e credi di avere la quadra che li cambia. Ed è alcune volte è drammatico,
1: destabilizzante
0: nella maniera più totale. E poi dopo, diciamo che dopo il periodo comunque dove accusi, dove stai male, c'è la fase di elaborazione e anche la fase di risalita, no? Perché poi ti rendi conto e non sei più lo stesso, però.
1: No, dopo una volta passata la tempesta che è arrivata, comunque non sarai più quello di prima.
0: No, non sei più quello di prima.
1: E mi rendo conto anch'io che sono totalmente diverso.
0: Non sei più la stessa persona. E questo è incredibile da un certo punto di vista. E forse anche un po' un peccato dall'altro, no? Perché magari se ti guardi indietro dici, cavoli, però io quell'omino là, mi piaceva a me quell'omino lì. Mi piaceva un sacco.
1: Sì.
0: Ma so che non posso più esserlo.
1: E magari sai, fai un'evoluzione, una coppia, no, magari un'evoluzione che comprenderà anche quello, però con sfaccettature in più, con consapevolezza in più, con paure in più anche,
0: certo.
1: Quindi vediamo come...
0: È un po' come quando tu prendi Pokémon, no?
1: Che è vero.
0: Ti prendi piccoli e poi li evolvi.
1: È vero.
0: Lo dico per tutti voi che siete appassionati di Pokémon. Poi adesso c'è il trentennale, mi sembra, dei Pokémon.
1: Non lo so, sono andato alla fiera del Games due settimane fa con i miei nipoti e mio figlio.
0: A Malpensa, quella di Malpensa.
1: Sì, bello. Comprato. Si sono resi conto di avere delle carte Pokémon che valgono una cifra.
0: Io sono completamente ignorante a riguardo. Cioè,
1: io conosco Pikachu.
0: Basta. Esatto, anch'io.
1: Perché voglio metterlo al petauro che mi devo comprare.
0: e ti dico, io conosco Pikachu e conosco Mewtwo, mi sembra che si chiami.
1: Mewtwo,
0: giusto, conosco lui.
1: Ma Mewtwo lo vuol dire anch'io, scusa.
0: sì, è vero.
1: Pikachu, anch'io. Guarda, che c'è confusione.
0: Mi sto confondendo.
1: Io chi sono io?
0: Non ce la faccio più.
1: Aiuto, aiuto.
0: Okay. Sì,
1: finché fermateci.
0: Sì, in realtà succede davvero così. Ma hanno aperto, recentemente ha aperto Steven Basalari, mi sembra Basalari, adesso mi sfugge come si chiami, il guru comunque di tutti quelli che sono... gli influencer del cibo, quindi lui gestisce tutti questi ragazzi qua, ha aperto un negozio a Milano che si chiama Gom Gom, che ha carte Pokémon, ma di valore anche molto alto. E io mi sono detto, ma cavoli, ma che mercato incredibile c'è!
1: È una cosa pazzesca. Io ho un amico che gli si è fatto arrivare una carta che ha pagato roba tipo 15.000.
0: Orca
1: sì, no, vabbè, ma c'è follia dietro questa cosa qua. C'è follia dietro questa cosa qua. Io non le capisco.
0: Io voglio diventare un allenatore di Pokémon, già ve lo dico,
1: Pikachu!

0: Qua già si sente il cambio.
1: Sì.
0: Già qua si sente.
1: Sai che
0: proprio...
1: questo disco non riesco a ascoltarlo.
0: Davvero?
1: No, non ce la faccio.
0: Sì. Oh, perché è ancora la forza di lavorare dentro. Di,
1: sì.
0: Di...
1: sì, sì, sì. È ancora lì. Mi spacca. Se ascolto tutto il brano, tutto il disco mi spacca. Fin quando poi non arrivi all'ultima, che non ne posso più. Che qui è tutto blando, bello, comunque introspettivo, non ne posso più, diventa un'esplosione dove il violinista ha spaccato tipo tre archetti, perché va fatto l'assolo finale, li faccio bello, me lo fai più veloce. Bello, me lo fai più veloce. Me lo fai più veloce. Ha spaccato tre archetti, però è uscito come avevo
0: come volevi,
1: sì,
0: tu.
1: Come uscito, come volevi tu. Fighissimo, non ne posso più, è proprio non ne posso più.
0: È un po', cioè, io credo che nella vita delle persone arriva quel momento di rottura. No? Poi dopo c'è chi la vuole affrontare, questo tipo di situazione, decide di affrontarla perché comunque sa che potrebbe stare meglio, e c'è chi invece decide di sedersi e girarsi dall'altra parte. E in entrambi i casi comunque è rispettabilissima la scelta, no?
1: Sì, non c'è giusto o sbagliato.
0: No, non c'è giusto o sbagliato, infatti è una cosa assolutamente che una persona si ritroverà e deve poi fare i conti con se stesso e con tutto. E lì è il giudice peggiore,
1: perché
0: tu
1: è
0: puoi
1: il
0: trovare
1: sì, è il tuo riflesso,
0: e lì è un casino, perché puoi trovare altre persone che magari te la possono raccontare, ti possono dire quello che vogliono, ma quando sei tu con te stesso e lì non te la puoi più raccontare.
1: Ah, no.
0: E lì è finita.
1: Lì sei dentro nei primi.
0: Lì dici, ma cosa facciamo?
1: Adesso dove vado? Cosa faccio?
0: E quindi, è come quando, tipo io al mattino quando mi sveglio, tutte le mattine passo davanti allo specchio e la prima cosa che mi dico è, stamattina ero tranquillo, capito? Che già mi sono svegliato, che sono e non mi guardare male, capito? Infatti ogni tanto mia moglie si sveglia e dice, ma che stai parlando? Parlo con un esperto, che ho bisogno io di parlare ogni tanto con degli esperti, chiamerò il 118 prima o poi.
1: Ci sono state mattine in cui c'è stato un periodo in cui evitavo il riflesso,
0: ok,
1: ne evitavo proprio, non so perché, non mi andava di vedermi, però adesso ultimamente sì,
0: piano okay.
1: Piano sì,
0: ok,
1: sì, c'è stato un periodaccio, però
0: Per fortuna.
1: Il musicista deve soffrire,
0: sì, ma in effetti, guarda, tante volte magari una di quelle domande che noi facevamo spesso agli artisti è: ma quando scrivi, scrivi per amore, per sofferenza, per gioia? Qual è il sentimento motrice, no, di tutto il tuo aspetto creativo? E spesso e volentieri ci veniva detto che comunque era la sofferenza.
1: E ti ricordi che io sfatavo sta cosa, che sì. Scrivevo sempre in accordo?
0: Sì.
1: In realtà, secondo me, non è neanche la sofferenza, è la necessità.
0: La necessità.
1: Tua necessità. Infatti, chi fa musica a livelli comunque. Di essere un musicista, per me un musicista non è quello che è la definizione del cruciverba, è quello che si alza e deve scrivere, ha bisogno, ha necessità di buttare fuori cose e comporle, farle, no? In modo che tu c'hai tanti pezzetti dove sei rotto che li metti come se fossero petali in tante piccole cose e fai questo tipo mosaico.
0: È vero.
1: Di te stesso, e quindi penso che sia proprio una necessità, non è tristezza, non è allegria,
0: è terapia.
1: Sì, è terapeutica questa cosa qua.
0: Sì, è vero.
1: E poi vai nella tua bolla, ti estranei da tutto. A me l'unica cosa che mi faceva staccare il cervello era proprio mettere le cuffie e editare il brano o registrare il brano, e io lì non sentivo più niente. Infatti passavo magari 6-7 ore e qui, da qui capisci perché ci sono 40-50 pezzi.
0: Però guarda, sono d'accordo con te, perché comunque ognuno deve trovare poi la sua valvola di sfogo e soprattutto deve comunque capire, comprendere che nella vita tutte le persone, tutte le situazioni vanno e vengono, non c'è niente di fisso. Ma l'unica persona che rimarrà sempre, sempre e costantemente nella tua vita sei tu. E quindi ti devi volere bene.

0: ancora nessuna risposta. Un po' io vedo in uno dei miei fumetti, io gioco molto col fatto, c'è questo personaggio che si chiama Angelino, che è un angelo custode un po' particolare che parla spesso con Dio, no? E gli fa delle domande un po' scomode, no? Cioè gli dice: ma scusa Dio, ma tutte le volte che comunque le persone ti parlano, no? che ti chiedono, ma perché non gli rispondi mai? Ma no, ma io gli rispondo tramite le parole. Ma non puoi essere un po' più diretto? Cioè diretto, capito? Cioè gli mandi un SMS, WhatsApp, dici: no no bro, non devi fare così.
1: No bro, bella zio,
0: cioè, bella zio, non devi fare così, cioè secco, capito? Così magari la gente capisce e fa meno cavolate. E tutto sommato ancora nessuna risposta può avere un, il titolo mi ha ricordato un po' questo aspetto qua, no?
1: Sì, che è peccato uno che non crede tanto, cioè non crede nelle istituzioni, crede che ci sia un qualcosa,
0: che c'è qualcosa,
1: non lo identifico come,
0: certo,
1: quello che mi propinano,
0: certo,
1: anche perché faccio la battuta, la posso fare,
0: dai,
1: è un po' cattivina questa cosa,
0: dai.
1: Cioè loro ti chiedono, no, quando vai a messa ti chiedono la donazione, però se tu vai lì che dici che c'è problemi di soldi ti dicono prega, capito?
0: Okay,
1: quindi,
0: ci sta,
1: no, sono un po' contro le istituzioni, secondo me, ma ho una visione tutta mia, quindi condivisa con tante altre persone. Ancora uno, più che con quella, sono delle cose, delle risposte che a un certo punto ho capito che non dipende più da me, quindi dipende dagli eventi e da fattori esterni, e sei arrivato in un punto dove tutto è immobile, tutto è silenzioso, e sta risposta non arriva, tu sei lì, sei in attesa, sei in sospeso e attendi questa risposta che non arriva, e quindi dici: oh, arriverà prima o poi, arriverà sta risposta qua. Intanto parli, ma non sai se parli con me o di me, non so se parlo di me o per me, quindi è tutta una roba, sempre parlando del riflesso, perché fondamentalmente è tutto guardandomi,
0: certo,
1: poi che sia uno specchio, una finestra o
0: una persona anche.
1: Sì, non sì, negli occhi piuttosto che. Però è in attesa, è un'attesa. Siamo in attesa, ancora adesso siamo in attesa, attendiamo.
0: È vero.
1: Aspettiamo.
0: È vero, perché comunque sul fatto dello specchio, che poi comunque è uno degli elementi più particolari, no? Cioè, anche la letteratura ha scritto tantissimo, no? ha preso in mano lo specchio. Se tu pensi anche tipo al ritratto di Dorian Gray,
1: sì,
0: che quindi utilizzava lo specchio come colui che invecchia al mio posto, quindi ha sempre avuto questo nell'immaginario, questa potenza, no? Il fatto che comunque lo specchio, se lo rompi, sono 7 anni di sfortuna.
1: Sì, è affascinante, no? Ma anche la strega di Biancaneve, prendi la favola, ok,
0: esattamente, però, ma anche lì ci sono, cioè, il rovescio della medaglia, perché se tu pensi, se magari dovessimo romperlo noi uno specchio, dici: cavolo, adesso c'ho 7 anni di sfortuna. Se dovessi vincerlo magari uno che ha 95 anni, dici: bella lì, ancora 7 anni di vita,
1: è punti di vista,
0: è punti di vista,
1: dipende sempre dal punto di vista,
0: dipende sempre dal punto di vista, quindi è difficile andare avanti senza risposte, è veramente difficile. Tra l'altro io proprio su questo tipo sulla risposta ho scritto anche un brano,
1: attenzione, che qui scatta la collaborazione, sì, ho fatto scritto, che la rima, ma che roba,
0: sì. L'ho fatto però ska.
1: Oh, adesso senti le 10p e vedi che
0: e quindi ascoltiamocelo.

0: Non può essere fatta più lenta questa.
1: No, non va fatta più lenta.
0: Cioè no. Di che cosa parla?
1: Parla della società. Della società, della politica, del fatto che la gente che rovina il mondo non è la gente tatuata.
0: D'accordo.
1: Il fatto che per andare in pensione, come dice la canzone, devo diventare un Highlander.
0: È vero.
1: Quindi è uno spaccato comunque di oggi, ma comunque di sempre. La vita che comunque uno ci prova, no? Cioè loro cercano un apprendista, però deve essere uno che lavora, se fa gli straordinari, si ammazza, non deve chiedere ferie. Sì. Quindi. Sì.
0: Io credo che, come hai detto, ci siamo detti fuori onda prima di iniziare la puntata, credo che oggi la società abbia completamente fallito.
1: Ma da un po',
0: Sì, perché ha tralasciato tutto quello che il reale valore, no? Se tu ci pensi, noi siamo proprio l'unico dio esistente è il consumismo, cioè tu lavori per comprarti la macchina che ti serve per andare al lavoro.
1: Sì.
0: È un paradosso, sì, questo, sì. Cioè un paradosso. E poi per pagare le bollette, per pagare la benzina, per usare la macchina, per andare al lavoro. Quindi, cioè, è un gatto che si morde la coda. Noi siamo talmente tanto all'interno di questo loop che è difficilissimo capirlo, rendersene conto e avere il coraggio di uscirne, perché non si ha la certezza che poi, dopo, quando sei fuori da questo loop, riesci a sopravvivere. No?
1: Ma noi in realtà siamo degli abbonamenti. Non abbiamo più niente di nostro.
0: È vero.
1: Abbiamo tutti un abbonamento. Una volta che si stacca l'interruttore, non c'è più
0: niente.
1: La macchina con l'ISEE, la casa con il mutuo, gli abbonamenti TV,
0: vero.
1: Telefono, tutto in abbonamento. Di tuo, fisico, non c'è più niente.
0: È vero. E poi la cosa drammatica, che io questa la vivo tante volte sulla mia pelle, è il fatto che noi gli diamo l'opportunità di farci sentire sbagliati se magari non abbiamo l'ultimo telefono di moda, non abbiamo l'ultimo cappellino di moda.
1: È lo status, bisogna apparire, perché preferiscono apparire che esserci.
0: Sì. Io allora, c'è stato un amico di mio padre, lui è partito da Barlassina, cioè un famoso paese della Brianza.
1: Tanto il nome è tipo Eboli, capito? Sì, cioè, Cristo è passato anche da Barlassina.
0: E fai conto che lui è partito all'età di veramente giovane e ha fatto il giro per il mondo a piedi. Quindi ha girato il mondo a piedi. Ed è ritornato che a Barlassina, che aveva tipo i 60 anni passati, quindi ha fatto circa 50 anni in giro.
1: Porca vacca.
0: 50 anni in giro, ma girando veramente dappertutto. E la cosa meravigliosa, mi disse un giorno, io ero abbastanza giovane quando lo incontrai, e mi disse: dimmi 10 cose che non ti servono in questa vita. Io ho avuto difficoltà a tirarne fuori 10. Ho avuto difficoltà. Lui me ne ha tirate fuori tipo una trentina, giustificandomene tutte, e ogni volta che me le giustificavi dicevo:
1: e c'hai ragione.
0: C'hai ragione. Cioè, cosa ti posso dire? Hai ragione. E cioè, noi non ci rendiamo conto di quanto siamo dentro in questa situazione. Non lo sappiamo.
1: Ma perché siamo comodi? Lo vedi come.

0: Qualcuno ti mette. No, porca mia. Poi dopo c'è Pippo che. E però c'è anche Pluto e Topoli. E vabbè, allora lascia stare. Cioè,
1: e però sai, se ti criticano una volta che smetti di fare quello a cui sono abituati di fare, probabilmente perché gli andavi bene prima, adesso non gli vai più bene.
0: È vero.
1: E i punti di vista famosi.
0: Sono sempre punti di vista.
1: Ci sono.
0: Alcune volte bisognerebbe fare come gli spaventapasseri.
1: Ah.
0: Rimanere fermi.

0: Siamo quasi alla fine, mancano solamente 9 minuti, cioè il tempo vola.
1: Già, quando ci si diverte.
0: Sì, è così. Io, ma, allora, sbaglio, all'inizio ho detto che ci volevano almeno 10 ore per poter parlare di tutto. Cioè, non siamo neanche arrivati proprio lì. Cioè, proprio
1: lì.
0: No, non ci siamo, ancora, c'è cioè, proprio un botto di roba da fare. Allora, io direi ai nostri amici ascoltatori, dove sono, quali sono i tuoi contatti, dove ti possono trovare, dove possono recuperare tutti gli album, perché questo io credo che sia, anche perché non si può neanche definire un concept album, ma qualcosa di più grosso,
1: è una tipo un'antologia, perché un'antologia, è tutto sì. legato, sono 4 album, che adesso 3 non usciranno, ed è tutto collegato. Adesso al momento in Google metti Mao Medici, stato fuori,
0: ok, e ti esce tutto.
1: Sì, su Spotify ci sono, c'è il sito, però fondamentalmente è Spotify.
0: Ma ci sono date programmate?
1: Non suono più.
0: Non suono.

0: più?
1: Ho smesso, in Italia non sono più.
0: Dove, è una tua scelta questa?
1: Sì.
0: Basta. Neanche come basker?
1: No, soprattutto come basker. Dove sì. Devo pagare un permesso e non poter far cappello. Ah.
0: Come? Non si può fare più cappello?
1: No. In alcuni comuni sì, in alcuni comuni no. Però c'è talmente tanta indifferenza oggi. Che non, dopo la pandemia è peggiorato tutto. Proprio a livello musicale del sottobosco, nel senso del cantautorato proprio. Non c'è più l'attenzione che avevamo noi quando uscivamo ad andare nel locale proprio per sentire il gruppo,
0: certo,
1: che faceva. No,
0: certo.
1: Adesso no, vanno e fanno i tributi, se sei un tributo, anche se sei un tributo dai fastidio, cioè devi suonare piano, perché altrimenti disturbi la serata. Ci sta, ci sta che dopo due anni, tre anni così in casa la gente, però a un certo punto comunque non c'è più, già non c'era prima, ma non c'è più il rispetto proprio per chi suona, per chi fa questo mestiere, ma si è visto direttamente nella pandemia che nessuno ha tutelato lo spettacolo in generale.
0: È vero.
1: Soprattutto i musicisti. Al momento in cui potevamo fare un collettivo, invece ognuno ha tirato l'acqua sul mulino, piuttosto che stare fermi facevano cover su cover, perché promozione non potevano farla. E quindi siamo ancora più divisi di prima. C'è sempre chi va a suonare per 50 euro, c'è sempre chi va gratis, non c'è unione. E quindi
0: è un peccato grosso, però.
1: Lo so, però ma è qui che è sbagliato. È proprio qui che è sbagliato, anche perché all'estero c'è, cioè, il musicista, l'artista è visto come un bene culturale, viene stipendiato,
0: vero,
1: dallo Stato, quindi è proprio qua che è sbagliato. Su fare, parliamo ancora lì, torniamo alla solita polemica, gli stipendi fermi a 30 anni fa, 50 anni fa, sta sempre lì, quindi proprio
0: sì,
1: sbagliato,
0: sì,
1: il
0: è proprio
1: posto.
0: Sì,
1: per fare musica mi chiedono, ma cosa faccio per fare cantautore? Non farlo, perché qua è il paese sbagliatissimo.
0: Oggi però... Oggi.
1: Sì, sì, ma torniamo agli anni 60-70.
0: Sì.
1: Già negli 80 sì, però già c'era un po' troppa intromissione nelle case discografiche. Adesso predominano i prodotti fatti a tavolino.
0: Assolutamente,
1: quindi
0: ma
1: più
0: infatti
1: l'artista che decide cosa esce e la radio, la TV, perché la musica è morta quando è arrivata in TV.
0: È vero, è verissimo. Anche perché poi e Sanremo lo insegna, perché da oggi, cioè anzi da oggi, da qualche anno a questa parte, comunque le canzoni sono sempre quelle.
1: Sì, ma vengono visualizzate, vengono scelte in base alle visualizzazioni e ai numeri, ma i numeri si comprano.
0: Sì.
1: Io vedo gente che, a parte che Sanremo non lo guardo tipo da 20 anni,
0: sì,
1: non mi interessa proprio, a parte se magari non c'è Giorgia, allora vado.
0: Allora vai,
1: Giorgia
0: okay.
1: L'ascolto, no? Però sì, è tutta musica liquida, tutta musica fatta a quei click di gente che salta fuori ieri e va già come big, che
0: sì,
1: 25 milioni di visualizzazioni che saranno vere, bah, ci credo poco.
0: Ma infatti... allora io per deformazione professionale amo sempre guardare Sanremo, anche se so che mi farò del male perché cioè, sono quasi masochista. Non c'è mai quella canzone che mi prende, a parte Diodato quando ha fatto quella canzone
1: Farmone.
0: Era una bella canzone,
1: veramente una bella, è sparito.
0: Sì, una bella canzone, lui canta veramente molto bene,
1: sì.
0: E secondo me quella era una canzone bella da sentire e anche si è posizionata nella maniera giusta per quanto riguarda Sanremo. Ma tutte quelle che sono uscite dopo, se voi ci pensate, sono state proprio costruite a tavoline per avere una progressione dopo Sanremo, non per il festival,
1: sì,
0: capito?
1: Sì, sentono l'artista fondamentalmente.
0: Sì, sì, sì. È un peccato. Poi se tu ti ricordi comunque ai nostri tempi c'era anche Castrocaro.
1: Sì, Castrocaro era quello che oggi sono i talent.
0: Esatto, c'era Canzonissima.
1: Sì.
0: Cioè c'erano tutti
1: quando dicevi Canzonissima facevi il film,
0: sì,
1: tipo Celentano, sì, Little Tony, sì, Battistico,
0: esatto. Io adesso guarda in questi giorni qua ho creato una nuova playlist su Spotify dove ho inserito tutta la musica anni 60, perché ho detto voglio fare un po' un tuffo nel passato per ascoltare delle sonorità che in questo momento mi mancano, no? Quando ai tempi appunto negli anni 60 comunque non esisteva la pizza e ananas.
1: Non esisteva.

0: adesso allora ti è.
1: Comunque non si riesce a stare fermi, io ve lo dico, non si riesce a stare fermi, veramente. Nino, metti subito la sigla che poi facciamo i saluti. E adesso abbiamo una cosa nuova, questa sigla qua tu non l'hai mai sentita.
2: No.
1: Ascolta.
2: Andiamo.
1: Signore e signori, è stato ospite oggi a Wazzarane Mao Medici!
3: Grazie, ciao Lele, ciao Lino! Turn my collar towards the
1: cold, this old city. Comunque Mao, allora io ho capito, cioè, che praticamente lui è come se fosse un vulcano e la creatività è un cerino che va in un vulcano, esplode ed è un casino. E oggi abbiamo parlato solo di musica, ma potremmo parlare comunque del libro, dei giochi di ruolo, del fatto che fa ancora l'allenatore.
2: Sì.
1: Fa ancora l'allenatore. Quindi dice, non so dove trova il tempo per dormire. Non lo so.
3: Dormo.
1: Cioè, non dormo a posto, vedi. Signori, noi ci rivediamo domenica prossima, sempre alla solita ora, dalle 15 alle 16. Ringraziamo il Nino Meraviglia in regia.
2: Grazie a voi.
1: Ringraziamo tutti voi che sempre la domenica ci ascoltate. Quindi mi raccomando, per tutta la settimana guardatevi allo specchio e voletevi bene. Ciao belli.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Quante bugie ci siamo dette, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Vorrei restare, fermare il tempo senza dire niente. Fingere di essere qualcosa che hai voluto senza mai cercarlo.

come due che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: da imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

Parlarvi di musica nuova, parlarvi sì ma non molto, perché lo spazio ovviamente va alle nostre canzoni, che quest'oggi sono 8 qui in questa puntata di Playlist in Blu. Benvenuti a tutti, io sono Gary, conduco questo appuntamento ormai da diverso tempo. La formula è quella di farvi capire che cosa selezioniamo. Ringrazio e saluto Sabino D'Alessandro, che si occuperà della parte tecnica per questa mezz'ora e che adesso schiaccia play per il primo disco di quest'oggi, che come al solito è una piccola anticipazione di quello che noi amichevolmente definiamo disco in blu della settimana. Ci accompagnerà per la prossima settimana con questo bel pezzo firmato James Blunt, che torna molto ispirato con questa nuova canzone di cui tra poco vi parlo meglio. Si chiama Circles. Do you ever-

Canzone emozionante che definisce il ritorno di James Blunt, Circles, brano ispirato ai suoni dell'era Britpop, siamo negli anni 90 ed è tratto dal suo prossimo album che si chiamerà Airplane Mode, in uscita il prossimo 6 novembre. E così abbiamo ripreso questa prima puntata del mese di ottobre di Playlist in Blu, come sempre, come detto prima, con il nostro Dib. L'alternanza anche quest'oggi è perfetta tra musica anglosassone in generale, internazionale, e musica italiana. Infatti il secondo disco di quest'oggi è firmato Max Pezzali, che firma, è il caso di dirlo, le ali con l'underscore in mezzo, quindi è un gioco di parole tra appunto le ali nel senso di volare e le ali, perché lealtà è quello che vuole trasmettere con la canzone, che un po' è dedicata anche ai tempi che furono, soprattutto con il suo compagno dei tempi, Mauro Repetto. E allora ce l'ascoltiamo e tra poco vi parlo meglio anche di questa, le ali by Max Pezzali.

Le Ali è il primo singolo estratto dal nuovo disco Max Forever Volume 2, la cui uscita è prevista per il prossimo 30 ottobre 2026 e fa parte anche della colonna sonora ufficiale di Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883, serie che avrà e continuerà ad avere sicuramente successo. Le Ali è anche la seconda proposta di quest'oggi per Playlist in Blu. Proseguiamo con la terza, che una voce che penso possiate riconoscere, ma vi parlo tra poco. Vediamo se riconoscete Morten Harket, detta così forse non a tutti, che insieme alla figlia Tomin Harket firma questa Hold Me.

0: Immagino l'abbiate riconosciuto, soprattutto se avete qualche capello bianco in testa. Morten Harkett fu la voce, il leader degli Ha-Ha, che insieme alla figlia Tomin Harkett firma questa Hold Me a poco più di un anno dalla rivelazione, tra l'altro, di essere affetto dal morbo di Parkinson. Torna quindi alla ribalta come artista solista con questo nuovo singolo tratto dal prossimo album che uscirà il prossimo 27 novembre e si chiamerà Human Grace. Andiamo avanti, questa era la terza canzone, la quarta, e dicevamo prima della nostra alternanza tra musica internazionale e musica di casa nostra, vede una coppia inedita, Tiro Mancino, Simona Molinari, questa è la loro Nuvole.
1: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no, il viaggio è breve.

Si tratta di una nuova versione della collaborazione con Simona Molinari, originariamente contenuta nell'ultimo album della band, quando meno me lo aspetto. Nuvole, Bossa in Blu, Tiro Mancino, Simona Molinari. Restiamo con artisti italiani ma che spesso cantano in inglese, come Mario Biondi, che in realtà nella sua carriera, parte della sua carriera l'ha dedicata alla musica cantata nella nostra lingua e parte della sua musica è cantata in inglese, come questo ultimo singolo appena uscito che si chiama Cocktail Blue, che fa parte da Two Under This, nuovo album in arrivo per il vocione catanese di Mario Biondi.

0: Nuovo progetto in arrivo quindi per Mario Biondi, Two Entities, uscirà il 16 ottobre nel ventennale di Handful of Soul, ovvero quando è cominciata tutta la sua grande storia di questa bellissima voce che abbiamo ritrovato con Cocktail Blue, quinta proposta di quest'oggi. La sesta è firmata Yellow, un ragazzo giovane ma che abbiamo conosciuto ormai per bene, e ritorna con il suo nuovo singolo che abbiamo già in sottofondo. Si chiama Te l'ho mai detto, Aiello.
1: C'è qualcosa che mi brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi. I gatti non sbagliano mai.

aspettavo il codino finale. Questa voce graffiante che abbiamo cominciato a conoscere e ad apprezzare soprattutto è quella di Aiello, Te l'ho mai detto, la sua canzone. La settima, la penultima di quest'oggi, vede una collaborazione, quella tra i Naked, che si sono conquistati fama mondiale con diverse canzoni, per dire la verità, e Portugal The Man, altra formazione che nell'ambito pop rock ha detto la sua, insieme per un disco inedito. Questa è Some Kind of Fire.

Allegra, divertente, pop, semplicemente. Sono andati via bene questi 2 minuti e mezzo per Some Kind of High, per Naked insieme a Portugal The Man, la penultima proposta di quest'oggi. Vi presento l'ultima canzone, quella con la quale concludiamo, ed è un bel duetto di 2 ragazzi giovani di italiani, Lorenzo Salvetti, che ha anche vinto tra l'altro Amici 2025, insieme a Ero Caddeo. Lorenzo sta pubblicando il suo nuovo EP chiamato Stupida Vita, dal quale vi facciamo ascoltare Oggetti Smarriti, che è la nostra sigla finale per questo duo che secondo me dice tanto. Che dire, abbiamo raccontato un po' di musica anche quest'oggi, 8 tracce prese in considerazione. Non mi resta che ringraziare Sabino D'Alessandro, che si è occupato della parte tecnica per questa nuova puntata di Playlist in Blu. Noi torniamo tra 7 giorni, come sempre, facendo i compiti, cioè durante la settimana ascoltando tutte le varie uscite nuove e proponendovi il meglio. Da Gary è tutto.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.

0: sta bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

Vorrei parlarti un po', non ho il coraggio e te lo canterò, quello che sento e non ti ho detto mai, e sono certo che lo ascolterai. Tu nel mio cuore sei ancora qui, tra questi ulivi forti e senza età, la vita a volte sai che va così, seguendo il sogno della libertà. Sei stato padre eppure mai padrone,

Mio caro padre, se tu sapessi come sei presente appena un dubbio appare nella mia mente, come accompagni ogni mio passo verso quella porta aperta in fondo all'universo. Sono tuo figlio e ne sono fiero. Fiero di aver avuto un padre così vero.

quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi

0: ti è mai successo di voler tornare a tutto quello che credevi fosse da fuggire e non sapere proprio come fare? Ci fosse almeno un modo, uno per ricominciare, pensare in fondo che non era così male. Che amore è se non hai niente più da odiare? Restare in bilico è meglio che cadere. A me è successo, amore.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

sul mio tempo, concentrato come un pugile. Sarà il peso del mio karma o la mia fortitudine. Con in mano una chitarra e un mazzo di fiori distorti per far pace con il mondo.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Roma, sei bella davvero, son di Torino ma sai conta poco. Mi hai preso a calci davvero e sento il cuore che va a fuoco. Qui faccio la dolce vita, ma di Fellini e mi sembra un sogno, che poi diventa un incubo.

incontro sul ponte della musica. A termini ho terminato, tra squali e leoni del circo. Io sono il cibo avanzato. Mattia, io ti chiedo scusa se ti ho fatto sentire arrivato.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Io, lei, gli occhi negli occhi, sono sguardi negli specchi, l'ombra sul muro del suo profilo indiano, il passo felpato del suo gatto persiano, luce contro luce, stampe cinesi, parlo sottovoce, lei di fronte a me.
2: Tu non me lo diresti mai, quale sole ti sboccio, quante repliche darai. Ti amo. Seduti qui da soli ancora fra di noi, il tuo profilo sul mio petto, per i tuoi segreti pagherei.